0: Qualsiasi sia il suo vero significato e anche da che cosa derivi, bisogna riconoscere che ok, ci sta bene al termine di un discorso per dare la propria approvazione, no? Ok, ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio, questo è l'appuntamento con Troppo Forti e torna nuovamente la nostra Daria e ci darà altri consigli.
1: Troppo Forti.
2: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Salviamo i colori della spugna nuova. Vi hanno appena regalato un accappatoio o un telo da mare dai colori sgargianti? Prima di utilizzare il capo, mettetelo a bagno in acqua fredda e sale, senza sapone. Sciacquatelo bene, poi fategli fare un ciclo di centrifuga e lavatrice e stendetelo all'ombra. In questo modo i colori si manterranno brillanti a lungo. Un ottimo deodorante per ambienti. Fate cadere qualche goccia del vostro profumo preferito su una lampadina spenta. Poi accendete la luce e godetevi il piacere di un ambiente profumato. Se il vecchio letto della nonna cigola, per evitare il fastidioso inconveniente, spennellate le molle del letto di campagna utilizzando del petrolio bianco, poi asciugatele bene. Alla fine passatele con uno straccio imbevuto d'olio. Forno ben pulito. Se vi accorgete che il forno è particolarmente unto, mettetevi all'interno una pentola d'acqua bollente con 2 cucchiai di ammoniaca. Lasciate agire tutta la notte, poi passate le pareti con uno straccio umido. Il forno si pulirà facilmente.

Anno 1994, The Rhythm of the Night di Corona. A distanza di 30 anni questo singolo è ancora oggi uno dei più amati e ballati nei locali di tutta Europa. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Sì, sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento. Se ne avrete voglia e tempo, vi aspetto qui la prossima volta. Mi raccomando, se il programma vi è piaciuto, continuate a dirlo in giro. Sì, sì, ditelo a più non posso. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fatemi un attimo. Ciao! La discoteca.

0: Roboforti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di...

0: Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Radio Tiguglio.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì, a partire dalle ore 20, all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Go!

care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tigullio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Time. L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
5: Sono le 2:34.

con condanne totali.

Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio...

0: Goo Dolls con Iris. Si apre così questo nostro nuovo appuntamento di Note di Cinema, nel quale suoniamo le canzoni che fanno da colonna sonora ai film di cui parliamo. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. I Goo Goo Dolls sono stati contattati nel 1998 dai produttori del film City of Angels per comporre una canzone da inserire nella colonna sonora. Ne viene fuori questa Iris, che rimane tuttora il brano di maggior successo del duo newyorkese, composto da Johnny Rzęsznik, di origini polacche, e Robbie Tabatz, con ascendenze ungheresi. I Goo Goo Dolls non sono gli unici artisti che hanno dato un contributo alla soundtrack di questo film. Ci sono nomi importanti come Bono, Peter Gabriel, Jimi Hendrix, John Lee Hooker e ancora altri, alcuni dei quali avremo occasione di ascoltare tra poco. Sono una quindicina i brani contenuti nel disco, che è andato in distribuzione dalla Warner Bros. E che è entrato nelle classifiche di vendita in numerosi paesi in tutto il mondo, dall'Austria alla Nuova Zelanda, dal Canada al Belgio, dall'Australia alla Svezia, dagli Stati Uniti alla Svizzera, compresa l'Italia, dove ha raggiunto il quinto posto. Il regista Brad Silbering aveva debuttato dietro la macchina da presa 3 anni prima con Casper, la storia del fantasmino buono. In City of Angels dirige la coppia di protagonisti Nicolas Cage, che in questa occasione non è doppiato da Pasquale Anselmo bensì da Francesco Prando, e Meg Ryan con la voce italiana di Claudia Catani. I due hanno avuto una nomination agli MTV Movie Award nella categoria Miglior Coppia. Cage e Seth, un angelo che all'interno di un ospedale ha il compito di dare conforto ai malati e di accompagnare le anime dei morenti, che sono gli unici che possono vederlo e sentirlo. La Ryan è Maggie, dottoressa di quell'ospedale, cardiologa affermata e stimata. Ma ora è in crisi perché ha perso uno dei suoi pazienti. L'angelo percepisce questo stato d'animo e decide di farsi vedere da lei per aiutarla. La scena che segue è proprio il primo incontro tra i due, in una corsia dell'ospedale. Seguirà Angel di Sarah McLachlan e poi I Don't Want to Wait di Paula Cole, da City of Angel. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Chi è venuto a visitare il signor Messenger?
3: Adesso?
2: Sì.
3: Te?
2: Non sono un paziente.
3: Non stai male?
2: No. Lavoro qui, sono un dottore.
3: Sei colta da disperazione.
2: Ho perso un paziente.
3: Hai fatto tutto il possibile.
2: Tenevo in mano il suo cuore quando è morto.
3: Allora non era solo.
2: Ah, sì che lo era.
3: Le persone muoiono.
2: Non sul mio tavolo.
3: Le persone muoiono quando il loro corpo cede.
2: È il mio lavoro impedire che il loro corpo ceda. Altrimenti che ci faccio qui?
3: Non è stata colpa tua, Maggie.
2: Volevo che vivesse.
3: Sta vivendo. Solo non nel modo in cui credi tu.
2: Non credo in queste cose.
3: Alcune cose sono vere che tu ci creda o no.
2: A lei come si chiama?
3: Seth.
2: Seth. Le conviene andare via, Seth. Con la sicurezza la scambierà per un paziente svitato.

0: I Don't Want to Wait, Paula Cole, utilizzata anche nel trailer ufficiale in lingua originale del film City of Angels, titolo originale rimasto anche nella distribuzione italiana, affiancato però dal sottotitolo La città degli angeli, inutile ed ovvia traduzione. L'angelo Seth finisce con l'innamorarsi della dottoressa Maggie e anche lei è attratta da questo strano uomo, schivo, ritroso, che non le dà il numero di telefono, che non dorme e non mangia, non prova dolore fisico e se si ferisce non sanguina. Seth si rende conto che non potrà conquistarla mai del tutto se rimane nella condizione di angelo. Prende dunque l'unica decisione possibile, quella di cadere, abbandonare cioè la sua natura angelica per assumere quella umana. Per affrontare questo passaggio, che consiste nell'effettuare un salto nel vuoto dal tetto di un palazzo, viene sostenuto da Nathaniel, un altro ex angelo che per la stessa ragione d'amore ha già compiuto quel passaggio. Nathaniel è Dennis Franz, con la voce italiana di Bruno Alessandro, attore di origini tedesche, noto soprattutto per aver interpretato il detective Andy Sipowitz della polizia di New York nella serie TV della ABC New York Police Department dal 1994 al 2005, trasmessa in Italia sulle reti Mediaset. Il film City of Angels richiama nel soggetto una precedente pellicola del 1987, Il cielo sopra Berlino, ma obiettivamente rimane piuttosto distante dal capolavoro di Wim Wenders, recitato da Bruno Ganz e Solveig Domartin, con Peter Falk. Ora un estratto dal triste finale seguito da Uninvited di Alanis Morissette, che ha ottenuto la nomination come miglior canzone ai Golden Globe e ai Grammy Awards.
1: Sono note di cinema.
2: Se avessi saputo che sarebbe andata così, l'avresti fatto.
3: Avrei preferito avere un solo respiro dei suoi capelli, un solo bacio della sua bocca, un solo tocco della sua mano, che stare un'eternità senza. Uno solo.

0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Further On Up The Road, nella versione di Eric Clapton. Pezzo rock inserito anche questo nella colonna sonora di City of Angels, di cui ci siamo abbondantemente occupati. Questa canzone è un classico del blues, incisa per la prima volta nel 1957 dal grande Bobby Blue Bland. Contiene dei virtuosismi alla chitarra che segnano in qualche modo un passaggio di stile dalla musica blues degli anni 40 al blues rock degli anni 60. Il film di cui cominciamo ora a parlare è Juliet Naked, col sottotitolo italiano Tutta un'altra musica, una coproduzione anglo-americana che è stata presentata ufficialmente al Sundance Festival del cinema indipendente, ambientato in un paesino sulla costa britannica. Il sottotitolo italiano è lo stesso col quale è stato tradotto in Italia il romanzo dello scrittore inglese Nick Hornby, dal quale è stato tratto il soggetto della pellicola. Diretta nel 2018 da Jesse Perez, che prima di diventare regista televisivo e cinematografico è stato il bassista del gruppo rock Lemonhead, che aveva anche fondato. Questo film rimane finora la sua ultima regia, nel quale dirige l'attrice australiana Ross Byrne, doppiata da Barbara De Bortoli, pluricandidata per il ruolo nella serie TV Damages accanto a Glenn Close, l'americano Ethan Hawke, doppiato da Riccardo Rossi, attore, sceneggiatore, regista, quattro volte candidato agli Oscar, due volte come sceneggiatore e due volte come attore non protagonista per Training Day e per Before Sunset, e l'irlandese Chris O'Dowd, con la voce italiana di Massimo De Ambrosis, che aveva già incontrato Ross Byrne sul set de Le amiche della sposa. I tre danno vita ad una simpatica commedia sentimentale, in un ménage à trois curioso e divertente dall'humor decisamente britannico, nella quale ben si amalgama una buona e sostanziosa colonna sonora, nella quale lo stesso Ethan Hawke, che interpreta una rock star americana, interpreta alcuni brani, come quello che stiamo per ascoltare, che si chiama I Know Annie, preceduto dal trailer del film.
1: Sono note di cinema.
2: Ciao, io sono Annie. Fino ad ora ho sempre pensato che la mia vita fosse su misura per me.
3: Voi due avete dei figli?
4: Io e Annie abbiamo deciso molto molto tempo fa che i bambini non facevano per noi. Oh. Scusa, sta...
2: Lui è il mio compagno.
5: Perché non abbiamo le batterie?
6: Oh mio Dio, le ho io le batterie. Oh.
2: Non ha solo piccole manie.
7: Vacci piano con l'olio d'oliva, giusto un filo.
2: Ma una vera ossessione per lui.
8: Tucker Crowe.
9: Wow, è veramente bello.
8: Grazie, uno dei musicisti più influenti del rock alternativo.
2: Ma sapete cosa? La musica della mia vita stava per cambiare.
10: Tucker Crowe, cioè l'idolo di Duncan Tucker Crowe?
11: Sì, sono io. Parlami di te, qual è la tua storia?
2: Io ho la sensazione di aver sprecato gli ultimi 15 anni della mia vita.
11: Ti può essere di consolazione sapere che i miei ultimi 20 anni mi sono scivolati addosso.
2: Ma almeno tu hai un passato di cui essere fiero.
11: Grande notizia, vengo a Londra. Beviamo qualcosa insieme?
7: Annie, come stai? Duncan Thompson.
11: Piacere, Tucker Crowe.
7: Sì, ma io sono Stevie Wonder. Non posso essere certo che sia tu, capisci?
11: Beh, ho il passaporto.
2: Scherzi, vero?
7: Sì, sembra essere tutto a posto.

0: Brass in the Pocket, The Pretenders, preceduta da Come and Stay With Me, interpretata da Marianne Faithfull. Entrambe, anche queste, inserite nella colonna sonora di Juliet Naked, tutta un'altra musica, nel quale Rose Byrne è Annie, responsabile del piccolo museo di storia del paesino costiero britannico di Sandcliff, dove vive col marito Duncan, Chris O'Dowd, il quale insegna nel college locale ed è a capo di un gruppo di fan, tanto appassionato quanto sparuto, di Tucker Crowe, Ethan Hawke, rockstar americana scomparsa dalle scene. Annie mal sopporta la sua relazione con il marito, che si trascina inerme da anni, e soprattutto il continuo parlare di questi delle gesta del suo idolo musicale, tanto che un giorno decide di pubblicare un pessimo giudizio su una delle canzoni del rocker, Juliet Naked, che al contrario Duncan continua ad esaltare. Il fatto curioso che ne consegue è che Tucker Crowe scrive una mail ad Annie dicendosi d'accordo sul fatto che quella è veramente una brutta canzone e la ringrazia per la sincerità della recensione. Ne nasce uno scambio di corrispondenza tra i due, nella quale lui le racconta di non essersi preso cura dei figli avuti da diverse relazioni e lei gli confessa di essersi pentita di non aver avuto bambini. Il rapporto epistolare diventa amicizia, fin quando un giorno Tucker, durante un viaggio in Inghilterra, va a far visita ad Annie. E i due cominciano a frequentarsi. Avranno l'opportunità di rivedere il loro reciproco modo di approcciarsi alla vita e ai rapporti con i rispettivi familiari. For a Day Like Today, Susie Jane Hockham.
1: Sono note di cinema.
2: Annie, scusami. Che stupido, sono stato così meschino. Che vuoi che importi chi lo ascolta per primo?
1: Io mi dispiace molto anche a me, io... Ci sto malissimo, avrei dovuto avvertirti che era così noioso. E non ti ho detto niente.
2: Noioso?
1: Sì. Immagino che sia interessante se senti le versioni finali, però... Tu che ne pensi?
2: Cosa ne penso?
1: Sì.
2: Che siamo di fronte a un capolavoro, Annie. Noioso?
1: Lo puoi dire sul serio?
2: Oh, beh, cos'altro è noioso secondo i tuoi criteri? I Soprano? Amleto? Oddio santo!
3: Is it true?

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Ritmi latini per entrare nella terza e conclusiva parte di Note di Cinema di oggi, con le chitarre dei Gypsy Kings e la voce niente meno che di Antonio Banderas. È lui, infatti, che la canta sul bancone di un polveroso saloon messicano, imbracciando una chitarra nel film di cui è protagonista, Desperado. Scritto, prodotto e diretto da Robert Rodriguez nel 1995. Il regista texano di origini messicane è un mestierante cinematografico completo. Oltre a sceneggiatore e regista, come dicevamo, è anche compositore, montatore, effettista, scenografo, direttore della fotografia. È amico di Quentin Tarantino, che lo ha preso sotto la sua ala protettrice, e anche lui ama il genere pulp che miscela con il western. Cosa che ha fatto nel suo film d'esordio nel 1992 dal titolo El Mariachi, primo di una trilogia al quale è seguito proprio Desperado e che si è poi conclusa nel 1996 con Dal tramonto all'alba. I Mariachi sono gruppi musicali del Messico con la loro cultura storica, ormai divenuti per la verità folcloristici, che suonano musica tradizionale in piedi, generalmente con chitarre, trombe, violini e organetti, indossando abiti tipici ricamati con in testa il sombrero. In Desperado, oltre ad Antonio Banderas, doppiato da Antonio Sanna, per il quale questo film ha rappresentato la definitiva notorietà internazionale, c'è anche la giovane Salma Hayek, con la voce italiana di Cristina Boraschi, qui al suo debutto cinematografico, divenuta poi la musa del regista Rodriguez, che l'ha diretta in altre diverse produzioni. I due protagonisti sono stati candidati al Saturn Award al premio per il miglior bacio. Bacio che, come potete immaginare, proprio non riesco a farvi vedere. Insieme a loro, nel cast, vale la pena citare Steve Buscemi, doppiato da Manlio De Angelis, e Quentin Tarantino, che per l'amicizia che lo lega al regista si è prestato a recitare un piccolo ruolo. Nella scena che segue sentirete proprio Tarantino, la voce italiana è quella di Marco Mete, che racconta una barzelletta al proprietario del saloon. Poi Donny R con Back to the House That Love Built.
1: Sono Note di Cinema.
2: C'è un tizio che entra in un bar, va dal barista e dice: barista, ho una scommessa da proporti. Scommettiamo $300 che riesco a pisciare in quel bicchiere laggiù senza fare uscire fuori una sola goccia. Allora il barista guarda il bicchiere, e stiamo parlando di un bicchiere che è a 3 metri buoni di distanza, e gli fa: no, aspetta un attimo, vuoi dire che scommetti $300 contro di me che puoi pisciare da qui in piedi fino laggiù dentro quel bicchiere senza far uscire una sola goccia? Il cliente lo guarda e dice:
3: esatto.
2: E il barista fa: giovanotto, io ci sto. Allora quello d'accordo, ora vediamo. Tira fuori il suo coso e guarda bene il bicchiere, sai, sta concentrandosi sul bicchiere, si concentra sul bicchiere, bicchiere, bicchiere, pisello, bicchiere, bicchiere, bicchiere, pisello, pisello, bicchiere, pisello, bicchiere, bicchiere, pisello, pisello, bicchiere, bicchiere, pisello, e poi apre il rubinetto e piscia dappertutto, amico. Piscia sul bancone, piscia sugli sgabelli, sul pavimento, sul telefono, piscia sul barista. Lui piscia dappertutto tranne che in quel cazzo di bicchiere, va bene? Allora, insomma, il barista se la ride come un matto, si è messo in tasca $300, gli fa: tutto gocciolante di piscia, insomma gli fa: che razza di idiota che sei, l'hai mandato dappertutto tranne che nel bicchiere, tu mi devi dare $300, amico. E quello: scusa, solo un secondino. E va nel retro del bar. Nel retro bottega ci sono un paio di tizi che giocano a biliardo, lui da loro. Poi torna al balcone e fa: ecco qua, signor barista, 300. E il barista: ma che cazzo hai da essere tanto contento? Hai appena perso $300, idiota. E l'altro: beh, li vedi quei due laggiù? Avevo scommesso con loro $500 a testa, che potevo pisciarti sul bar, pisciarti per terra, pisciarti sul telefono e pisciarti addosso, e che tu non solo non ti saresti incazzato con me, ma saresti stato contento.

0: Notte di cinema.
1: Che è successo?
2: Un giorno orribile.
1: Quanti poliziotti?
2: 8.
1: Perché erano qui?
2: C'era una rapina in corso.
3: Abbiamo ucciso poliziotti! Dobbiamo scappare!
1: Ci muoviamo veloci, macchine non nostre, targhe rubate. Se non li becchiamo nelle prossime 3 o 4 ore, spariscono.
4: Come pensi di fare?
1: Chiudiamo l'isola. 21 ponti collegano Manhattan. Sbarrateli. 3 fiumi, chiudeteli. 4 tunnel, bloccateli. Fermate i treni, isolate le linee metro. E poi inondiamo l'isola di blu.
3: Questo non ha senso. Dovevano essere 30 kg, erano 300. È una storia che puzza. Chi può spostare 300 kg di coca? Oh mio Dio.
5: Che sta succedendo?
1: Mi serve la verità, niente.

0: Mask Off, Future, che è stata preceduta dal trailer ufficiale del film City of Crime, della cui colonna sonora fa parte. Un poliziesco d'azione del 2019 ambientato a New York per la regia di Brian Kirk, che approda sul grande schermo dopo aver diretto numerose serie televisive famose come per esempio I Tudors, Father and Son, Dexter, Boardwalk Empire, Game of Thrones. In questa pellicola dirige Chadwick Boseman, conosciuto ai più per aver interpretato 4 volte il ruolo di Black Panther nei film ispirati ai fumetti della Marvel Comics. Aveva sottoscritto un contratto per 5 film, ma la morte per tumore lo ha raggiunto prematuramente a 43 anni. Per il suo ultimo ruolo nel film Ma Rain's Black Bottom, uscito postumo nel 2020, aveva ottenuto la candidatura all'Oscar per il miglior attore non protagonista. In City of Crime, affiancato da Sienna Miller e J.K. Simmons, interpreta un poliziotto, figlio di un poliziotto ucciso, che per dare la caccia a 2 rapinatori che hanno ucciso 8 poliziotti fa chiudere tutti i 21 accessi al quartiere di Manhattan. Chadwick ha ceduto una parte del suo compenso a Sienna Miller per la parità salariale. Per chiudere la trasmissione di oggi ho scelto la colonna sonora scritta da Nicola Piovani per La vita è bella di Roberto Benigni del 1997, candidato a 7 premi Oscar, vincitore di 3 statuette per il miglior film in lingua straniera, per il miglior attore protagonista a Roberto Benigni e proprio per la migliore colonna sonora a Nicola Piovani, che è poi diventata anche una meravigliosa canzone dal titolo Beautiful That Way, interpretata da Noah. La battuta memorabile oggi è pronunciata dalla voce italiana di Carlo Sabatini, che doppia Morgan Freeman nel film del 1994 Le ali della libertà, diretto da Frank Darabont, con 7 candidature ai premi Oscar, tra le quali anche quella proprio a Freeman. Vi ricordo che se volete segnalare canzoni tratte da film, potete farlo inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema, proprio come ha fatto Maria Cristina dalla provincia di Catania. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e se questo è il caso, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo?
3: Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono. Ognuno fa quello che gli pare, Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro, per esempio, non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa, là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che c'ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici, io.
2: Ma noi Liberia facciamo entrare tu.
3: No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi ti è antipatico a te?
2: Grande.
3: A me i visigoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Oh.

0: riabilitato?
1: Una parola inventata dai politici, in modo che un giovane come lei possa indossare un vestito o una cravatta e avere un lavoro.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

nos da huelga de

0: 24 e 30 minuti.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parte Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre in zona Rovigo e siamo nel comune di Canaro con due belle voci, ovvero la voce della signora Sabrina, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E anche la voce di Silvia, quella che ricorda sempre Leopardi, quando si sente Silvia ci si ricorda sempre. Buongiorno Silvia. Allora, intanto come state? Tutto bene? Un bel giorno anche oggi, sì?
3: Sì, tutto bene, siamo al lavoro e tutto bene.
0: Beh, finché si lavora è sempre bello. Allora, io sono intanto un non vedente, sono a Milano, un giornalista non vedente, sono a Milano, e quindi la prima cosa che chiederei: come si fa ad arrivare a Canaro? Insomma, se io volessi venire a trovarvi al vostro municipio, come devo fare?
3: Allora, si può accedere sia con il treno,
0: sì,
3: prendendo Ferrara,
0: sì,
3: Canaro, Vigo Canaro, oppure si può accedere anche con la corriera, sempre sul tratto, sulla statale 16 che fa Rovigo Ferrara. Noi ci troviamo a 12 km da Ferrara, siamo più sui confini,
0: sì,
3: e a 23 km da Rovigo.
0: Ecco, perfetto. Quindi esiste anche la stazione ferroviaria, oggi, fino ad oggi non lo sapevo, che si chiama Canaro, purtroppo la mia ignoranza è tale tante volte. E invece a Canaro ci sono molti gli abitanti, più o meno in linea di massima, quanti siete?
3: Diciamo, un comune di 2560 anime, dobbiamo finirlo così, siamo un comune piccolino.
0: Ecco, a livello di dislocazione, cosa c'è? Vicino, vicino al mare, monti, uno dice, beh, perché devo andare a Canaro io?
3: Ma Canaro può trovare tante cose, diciamo che logisticamente siamo posizionati bene. In che senso? Ci troviamo a 10 km dall'autostrada, ovvero la Padova-Bologna,
0: sì,
3: ci troviamo a una settantina di chilometri dal mare, nonché dai lidi di Comacchio, mentre ci troviamo circa ad una novantina, Silvia, dai lidi dalla Rosolina Mare,
4: sì,
3: ecco, siamo un po' più distanti, diciamo così, da quello che è il mare Veneto, in sostanza. Siamo dislocati vicino ai lidi ferraresi, così chiamati lidi ferraresi nell'epoca, ad oggi invece i lidi di Comacchio della provincia di Ferrara.
0: E invece per quanto riguarda la cultura e i monumenti, c'è qualcosa da vedere? Dico, vado a Canaro per vedere cosa vedo?
3: Il MUVID, il museo virtuale, di Benvenuto Tisi, nella frazione di Garofalo.
0: Ecco, vogliamo descrivere un po' meglio con questo museo virtuale? Cosa è che
3: allora, glielo descrive la mia collega Silvia.
0: Andiamo.
4: Allora, diciamo che si pensa che sia stato costruito nella casa nativa del pittore, e l'immobile è stato completamente poi ristrutturato, sistemato ad arte, ed è un museo digitale, il primo museo digitale nato, insomma, nel nostro territorio nazionale. Attualmente è dedicato completamente alle opere del pittore Benvenuto Tisi, però ha ospitato anche mostre del tipo contemporaneo. Ad esempio, recentemente c'è stata la mostra cartografica organizzata all'interno del museo comunale MUVID, quindi bisogna farci sicuramente un accesso, bisogna andarlo sicuramente a vedere.
0: Perfetto, ci sono feste patronali qui da voi?
4: Abbiamo molte feste, diciamo che la festa tipica è la Sagra di Santa Sofia, che è organizzata nella prima domenica di ottobre. Di solito interessa le giornate del giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi 4 giorni, però ci sono anche altre festività che vengono celebrate nel paese, insomma le festività tipiche come il 25 aprile piuttosto che il 4 novembre, oppure la commemorazione dell'ispettore Donatoni, ma poi ci sono anche, insomma, festività di carattere non istituzionale. Recentemente abbiamo festeggiato i nuovi nati, quindi i bimbi nati nel 2024, e abbiamo organizzato la celebrazione ai bimbi nell'occasione della festa di primavera.
0: Ah, bene.
4: Un dono a tutti i bambini con il gruppo di volontariato anche delle Mani Abili, che è operante sul territorio. Ma le festività ci sono, ce ne sono diverse, ecco. Abbiamo poi i tornei estivi, abbiamo poi, insomma, altre iniziative che vengono svolte. È un paese molto attivo sotto questo punto di vista.
0: Bene, allora su Radio RVD e anche su Disabili International Radio, che è l'insieme di tutte le radio, tra le quali c'è anche RVD, se vorrete ci vorrete di volta in volta segnalare qualcosa e noi faremo qualche altra chiamata.
3: Vorrei però fare una precisazione a quello che ha detto la collega. Oltre al MUVID, a Canaro abbiamo la Villa dei Mastelli, che è una villa d'epoca storica,
0: sì,
3: della famosa famiglia Martelli, che era una famiglia, diciamo così, non dico fondatrice del paese, ma culturalmente e anche a livello sanitario è stata molto presente sul paese. Poi nella nostra chiesa di Santa Sofia
4: si è fermato, abbiamo depositato presso il nostro altare il marmo dell'ultima cena, che se non riporta la rappresentazione dell'ultima cena, io non voglio ricordare male e quindi non voglio esprimersi se questa, questo marmo, diciamo così, doveva arrivare a Venezia e invece si è fermato qui a Canaro, non so in che epoca.
0: Com'era meglio che è rimasto a Canaro che andasse a Venezia. E allora, invece, come ultima cosa, vi chiedo se a livello di ricettività per le persone disabili, non vedenti, carrozzine ed altro, ci sono delle strutture che possono comunque tenerci. In quel caso, avete dei bed, breakfast, altro?
5: No, sul territorio abbiamo una casa di riposo, però è una casa di riposo per anziani.
0: Ho capito.
5: Strutture, insomma, per di cura per persone disabili nel territorio polesano, però non nel territorio comunale.
0: Bene, perfetto, è stata una interessante chiamata con voi. Io vi invito a richiamarci ancora se volete segnalarci nuove cose e nuove iniziative che ci saranno a Carano, Canaro, sì, giusto? Canaro. Vi ringrazio di essere state così veloci e poi soprattutto due donne in una volta, non è che tutti i giorni si hanno in linea con noi. Ringraziamo quindi, ringraziamo Sabrina, ringraziamo anche Silvia, infinitamente grazie a voi due e ricordatevi di Radio RVD di ascoltarci ogni tanto questo ballo di Beppe. Grazie ragazze.
4: Un saluto.
5: Arrivederci, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, Radio Voce nel Deserto e Disabili International Radio, oggi abbiamo il nostro amico Luigi che ci parla di Arquà Polesine. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno.
1: Come va, signor Luigi? Tutto bene?
2: Bene, oggi è un bel giorno di primavera, quindi siamo sempre contenti di questo, è una cosa molto bella.
1: Meno male, meno male. E allora la domanda più semplice che io anche da non vedente che faccio è: come si arriva ad Arquà Polesine? Cioè io sono a Milano, però facciamo finta di essere a Bologna, in una grande città.
2: Certo, Arquà ha la fortuna di avere un posto logistico veramente importante, questo poi si è visto anche nei secoli passati.
1: Sì.
2: Arquà è un incrocio di strade. Viene da Milano, prende l'autostrada, esce a Verona, la Transpolesana, quella che collega Verona con il Polesine, e arriva a direzione per Arquà Polesine. Venendo da Bologna, fuori Ferrara, esce a Villa Marzana, Rovigo Sud, 3 km ed è ad Arquà. Linea ferroviaria, la Bologna-Padova, sezione di Arquà Polesine, si ferma a 1 km neanche in centro paese, quindi ci siamo.
1: Ah, quindi c'è anche la stazione ferroviaria ad Arquà.
2: Esatto. Perfetto. Siamo lungo a Stale 16, quindi sono vari modi per trovarci.
1: Ho capito.
2: E ultimamente siamo anche collegati con quello che è il turismo fluviale. Quindi abbiamo un attracco anche qua nel comune di Arquà, a Porto Bussari, e quindi abbiamo attracchi anche fluviali. Ne faremo uno il 12 di aprile.
1: Sì.
2: E la Regione del Veneto ha instaurato una giornata del turismo fluviale.
1: Ah.
2: Partiremo da Trecenta, si faranno varie fermate a Fratta, ad Arquà, per arrivare fino ad Adria, quindi un giorno intero. E ci sarà anche al sole regionale Caner quel giorno lì, quindi cerchiamo di sviluppare quel turismo lento che a volte abbiamo tutti un po' bisogno di fermarci e riflettere.
1: Quindi io non ho scuse per non poter venire, a 1,5 km c'è la stazione, quindi però io se vengo ad Arquà Polesine cosa trovo a livello di cose? Cioè, cosa devo vedere, anche da cieco, cosa devo vedere ad Arquà Polesine?
2: Allora no, ma Arquà è il nome. Arquà prende il nome Polesine verso la fine dell'Ottocento. In quello stesso giorno viene proclamata Arquà Polesine e Boara Polesine con un decreto regio. Arquà ha il nome di Arquata, Arcunda, vuol dire curvata, sull'ansa di un antico fiume, la Pestrina.
1: Ah.
2: E Arquà si trova su un vecchio paleoalveo, vuol dire che è un vecchio fiume interrato. Lungo questo fiume abbiamo scoperto anni fa la Fratesina, quindi la via dell'Ambra e qualcosa lì, e ad Arquà e trova un castello estense, un castello che nasce al 1146 più o meno dal signor di Ferrara.
1: È
2: un castello chiuso con un fossato con acqua corrente, con circa 4 ettari di parco meraviglioso.
1: Sì.
2: E lui viene ad Arquà. Il castello è affrescato completamente.
1: Certo.
2: Le difficoltà sono che attualmente è in fase di riorganizzazione.
1: Ah.
2: Quindi si possono vedere solo le 3 sale a piano terreno.
1: Sì.
2: Con affreschi di fine 500.
1: Bene, quindi non ci sono i fantasmi, non si augurano.
2: Sì, c'è sempre un fantasma.
1: C'è sempre un fantasma.
2: Tutti i castelli hanno il fantasma.
1: Quindi anche
2: io a volte vado a raccontare ai bambini quando vengono a vederlo, quindi le accompagno queste visite, di una bambina, una marchesella, era la figlia di un signore di Ferrara, che sul far della sera si fa vedere sulla torre alta del castello.
1: Allora devo venire per forza, non posso mancare. Bene, allora parliamo di altre cose di Arquà. Ad esempio c'è un piatto tipico di Arquà che può interessare per me, che sono anche una buona forchetta, insomma.
2: Ma ad Arquà trovo quello che si trovano nelle varie trattorie, nei vari turismi, nei ristoranti del Polesine centrale.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo i visi soliti, la pasta con i fagioli, le varie salami, l'oca rosta, il mangiare tipico delle nostre zone. quindi non abbiamo qualcosa di particolare. Invece di particolare abbiamo ad Arquà e nei comuni limitrofi l'aglio bianco polesano, che è un DOP.
1: Qui un DOP è un
2: sì, ecco. Sì.
1: Bene, e invece per quanto riguarda l'organizzazione verso anche le persone diversamente abili, c'è qualcosa che organizzate ogni tanto, anche c'è qualche festa che organizzate durante l'estate, un santo patrono?
2: Ci sono delle feste, ci sono feste particolari, una si fa a fine maggio, quindi parliamo del 30 di maggio, poi lunedì 1 e 2 di luglio,
1: sì.
2: Ed è il Palio degli Occhi, è una rievocazione medievale un po' fantasiosa,
1: sì.
2: Che ricorda il periodo estense del castello. Qui c'è un ingresso sul castello e 3 giorni di festa. Poi si faranno 3 eventi per l'ultimo weekend di agosto, con le proloquo provinciali sempre in castello,
1: sì.
2: E il 6 settembre abbiamo quello che forse è una perla, è un punto di riferimento, una chicca che il comune di Arquà fa, che è il premio Raise. Lo conosce?
1: No, ce lo spieghi allora, anche per tutti.
2: Il premio Raise è un premio che ha 32 anni,
1: quindi...
2: è un premio di poesia,
1: sì.
2: Di prosa e di teatro nei dialetti della lingua veneta.
1: Ecco, allora a questo punto ci spieghi anche come ci si fa iscrivere, entro quando ci si può iscrivere.
2: Sì, allora il basta mandare delle poesie o dei testi,
1: sì.
2: A un indirizzo mail che glielo do,
1: sì.
2: Protocollo
1: chiocciola
2: comune.arquà.ro.it. Mi raccomando che sulle mail Arquà non va accentata.
1: Sì, Arquà è infatti quello che
2: entro il 10 maggio di quest'anno.
1: Ecco, perfetto. Ma a proposito, Arquà si scrive con la Q o con la C?
2: Con la Q.
1: Vabbè.
2: Con la Q. Perché noi abbiamo dei documenti del 938,
1: sì.
2: dove l'allora signore del territorio, che era un Almerico primo, nomina Massam Arquada con la Q. La Massa in quel periodo era un borgo di case con una pieve, quindi ha una storia molto antica nel territorio. Poi sono trovate tombe romane, pezzi di materiale di 3000 anni fa, del bronzo finale. Lungo la superstrada hanno trovato un villaggio etrusco, quindi la storia è in continua evoluzione. E quello che poi piace di vedere, io amo dirlo, che visto dall'alto il castello di Arquà con il suo fossato,
1: sì.
2: Stranamente ha la forma di un cuore, quindi chi viene Arquà trova il cuore, trova
1: già.
2: Le persone, la gente. Lei pensi che per i mercatini di Natale dello scorso anno avevamo 50 bancherelle da qua,
1: quindi un bel numero.
2: È un paesino che fa 2600 abitanti, non molti, perché purtroppo la natalità è un po' colpisce
1: tutte le persone,
2: è un paese vivo.
1: E quando c'è la festa patronale invece?
2: La festa patronale è quella di Sant'Andrea.
1: Sant'Andrea che
2: è il 31 di
1: maggio,
2: giugno.
1: 30 giugno, sì, almeno ancora esatto. Qualcosa di...
2: Bene. La parrocchiale va vista anche quella, perché è una chiesa,
1: sì.
2: Si pensa che fosse già in costruzione, già fatta,
1: sì.
2: prima del 1000.
1: Quindi anche la chiesa è da vedere.
2: Allora, è da vedere.
1: Non so se lei ha ancora qualche altra sfaccettatura da raccontarci, signor Luigi Carlesso, altrimenti noi ci rimandiamo alle prossime trasmissioni, perché no? Magari verso un po' prima di settembre ci chiama, ci risentiamo attraverso Disabili International Radio e rinnoviamo questo invito a queste feste del libro, questa festa delle poesie, magari. Del premio.
2: Certo.
1: Bene,
2: certo. Io se mi permettete, vi metto nei ringraziamenti nel libro che pubblicheremo, come,
1: sì.
2: Radio RDVD, che ci ha dato una mano a promuovere quello che è non Arquà ma il territorio del Polesine, perché insieme si fa le,
1: certo.
2: cose. Un paese,
1: sì.
2: solo come sempre, da soli non si fa niente.
1: No, è vero. Quindi Radio RVD fa parte di voi e siamo veramente felici anche questa mattina di essere stato con il signor Luigi Carlesso, che ancora salutiamo ancora una volta e rinnoviamo quando vuole, anche attraverso Disabili International Radio, che invece è molto più tempestiva, nel senso che noi, una volta che ci chiama, siamo subito operativi, nel senso che dopo il giorno dopo, dopo due o tre giorni, già mandiamo la trasmissione in onda e opereremo. E se avete qualcosa da raccontare, che poi naturalmente anche Radio RVD è collegata con Disabili International Radio, quindi siamo anche lì la mattina presto, e saremo pronti e felici di essere ancora insieme. Grazie signor Luigi Carlesso, le auguro una
2: buona
1: giornata.
2: Grazie a voi e una buona giornata.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Questa mattina abbiamo un sindaco del comune di Castelnuovo Bariano. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Come va, buongiorno sindaco? Buongiorno, tutto bene?
2: Bene, molto bene.
1: Bene, oggi si parla di questo municipio, di questo comune che è un agglomerato che quanti abitanti fa più o meno?
2: Siamo 2600 abitanti.
1: 2600, beh, è una bella quantità, insomma.
2: Sì, sì.
1: Lei è felice di essere il sindaco di questo, i suoi abitanti sono contenti?
2: Sì, è impegnativo, vabbè, ma sono molto contenta.
1: Beh, poi essere poi in onda, insomma, vuol dire che lei concede molto gli spazi alle persone, altrimenti insomma
2: sì.
1: Ascolta,
2: no, il mio ufficio è sempre a disposizione per i cittadini, no? Non mi sono mai chiusa, ecco, dentro l'ufficio in questi mesi, anzi mi fa molto piacere essere presente.
1: Bene, allora il cittadino, per esempio io che sono qui a Milano e volessi venire a trovarla, come faccio? Prendo un treno, scendo dove?
2: Il treno no, però si sta sviluppando molto il turismo fluviale, quindi speriamo che presto, tramite i corsi d'acqua principali lambiscono il nostro territorio, si possa arrivare qui. E quindi insomma stiamo lavorando molto. Intanto però ci sono le strade asfaltate, quindi autobus può venire.
1: Posso
2: quando
1: venire.
2: Vuole, l'aspettiamo.
1: Ecco, però perché devo venire a Castelnuovo Bariano? Già sento Castelnuovo, vuol dire che ci sarà un castello minimo.
2: C'era fino a metà dell'Ottocento, sì, era un castello, noi eravamo il territorio della Transpadana Ferrarese,
1: sì.
2: Quindi tutti quei territori che stavano al nord del Po e diciamo sotto il dominio degli Estensi,
1: sì.
2: E quindi il nostro castello, diciamo, era dovuto era stato eretto dagli Estensi, diciamo.
1: Ecco.
2: E dopo però nella metà dell'Ottocento è stato distrutto, ma abbiamo comunque tante memorie di come era e di quanto fosse stato importante, è stato anche location di battaglie importantissime, insomma. Se venite vi faremo sicuramente un excursus di tutta la nostra storia, perché la nostra storia Castelnuovo Bariano inizia nel bronzo, nell'età del bronzo, quindi 4000 anni fa.
1: Allora addirittura ai tempi
2: quindi ne abbiamo di anni da raccontarvi.
1: Assiri, no, babilonesi, insomma.
2: Sì. Diciamo che la prima civiltà qui appunto è testimoniata da tutti i reperti che sono stati ritrovati negli scavi effettuati nei nostri territori a metà degli anni 80, anche fine anni 70. E quindi abbiamo un museo archeologico, un museo civico archeologico che presenta tantissimi reperti che testimoniano questa nostra storia così antica. E quindi vi invitiamo a venire a vedere anche il museo, oltre che alle nostre due chiese, una molto caratteristica perché ha due campanili gemelli, la chiesa di San Pietro Polesine, poi abbiamo un'altra bellissima chiesa eretta nel 1929 nella piazza principale di Castelnuovo Bariano, e poi abbiamo una risorsa naturale bellissima che è appunto la Golena del Po, quindi un luogo incantato dove la natura si esprime con tutta la sua forza e la sua bellezza. E oltre alle rive del Po noi abbiamo anche come confine naturale il Tartaro, e quindi anche lì si possono fare biciclettate, passeggiate e poter insomma godere di questa natura, di una camminata tra i pioppi e poter sentire insomma il lento scorrere dei grandi fiumi che caratterizzano il nostro Polese.
1: Bene, invece come situazione culinaria cosa abbiamo di bello? La polenta?
2: Abbiamo tantissimi piatti della tradizione, noi appunto essendo territorio di confine siamo sia veneti, un po' ferraresi, insomma anche molto ferraresi, e un po' anche mantovani, perché siamo proprio in un territorio di confine, quindi abbiamo preso il meglio da tutti.
1: Siete
2: quindi potete venire
1: lombo...
2: dalla pasta ripiena ai secondi.
1: Lombo Emiliani Veneti praticamente.
2: Sì.
1: le tre regioni. E invece come sì. festività, come patrono e anche sagre, sì. avete qualcosa di particolare?
2: Sì, sì, sì. Beh, l'estate è ricca di eventi, facciamo da appunto dai concerti ai tour che possono essere turistici o anche solo camminate in famiglia. Però diciamo che la nostra festa principale d'estate è la Fiera di San Rocco, che viene sempre l'ultimo weekend di agosto.
1: Ah, ecco, perché San Rocco è 16,
2: quindi ecco, in occasione della Fiera di San Rocco, oltre a avere le giostre, le attrazioni per i bambini qua nella piazza principale, ci sono tutta una serie di eventi collaterali, dalla gara di pesca per i bambini ai giochi che si possono fare nonni bambini, oppure a una mostra d'arte sicuramente quest'anno, anche perché abbiamo tantissimi artisti e artigiani nella nostra zona, e quindi anche quest'anno verrà ad esporre un professore della scuola d'arte, il liceo artistico Munari qui vicino, e con tutte le sue opere. Sarà un weekend ricco, di solito va sempre dal venerdì al martedì con i fuochi d'artificio finali.
1: Anche con i fuochi d'artificio. E invece per quanto riguarda la disabilità, il vostro sì. comune fa qualche iniziativa ogni tanto, anche con le barriere architettoniche, cerca comunque sì. di mettersi alla pari?
2: Sì, sì, sì. Beh, adesso io sono sindaco da giugno scorso, però abbiamo già partecipato ad un bando per l'abbattimento della barriera architettonica che abbiamo vinto, e quindi insomma stiamo sistemando alcune situazioni che erano da sistemare. E poi abbiamo assolutamente vinto sì. un altro bando per un investimento
1: sì.
2: che faremo nella ex palestra dietro al museo,
1: sì.
2: Quindi era un edificio prima non utilizzato, che noi adesso, grazie a questo bando che abbiamo vinto con questo investimento, andremo a ristrutturare
1: sì.
2: e lo facciamo proprio sistemando il bagno, l'ingresso, il parcheggio e tutto quello che serve. Metteremo anche un ascensore per andare al piano primo, perché sì. perché tutti gli eventi e le iniziative che faremo dentro a quel che diventerà quindi un centro culturale saranno proprio per l'inclusione e
1: la conoscenza tra persone abili e non abili,
2: sì.
1: praticamente sarebbe
2: proprio per i disabili e anche per un incontro tra tutte le culture che magari gravitano nel nostro comune, e fare in modo che ci siano delle iniziative che avvicinano tutti, e quindi mettere tutti insieme a fare laboratori, incontri, approfondimenti di tipo diverso, però per fare in modo che
1: ci si conosca
2: meglio, all'inclusione delle varie persone che fortunatamente fanno parte della nostra comunità.
1: Bene, peccato che sono lontano, io vorrei esserci, il tempo a nostra disposizione è finito, però ci richiami quando, come al solito, ha qualcosa di nuovo da raccontarci, e salutiamo ancora una volta il sindaco di questo comune, che appunto ha 2600 abitanti, appunto Castelnuovo Bariano, io dicevo Castelnuovo l'altra volta, Castelnuovo Bariano, e risentiamoci presto. Grazie signor sindaco,
2: grazie.
1: Alle prossime.
2: Grazie, gentilissimo, buona giornata a tutti, arrivederci.
0: Disabili International Radio presenta
3: lo sbadiglio del mattino. Sì, dai. Buongiorno, dai che si canta!
0: Gallo di Simone!
3: Sì!
0: Gallo di Simone!
3: Canti-

poi certo sbagliare no, è il primo martedì del mese, amici radioascoltatori, oggi è il 6 ottobre 2026, rigorosamente in onda in diretta in syndication sulle e nelle antenne che ospitano Giuseppe, il grande morning show del mattino. Per i prossimi minuti tocca a me, parleremo di longevità, amici radioascoltatori. Longevità e non solo, longevità e dintorni. Facciamo così? Beh, iniziamo, dai.

parco, che ormai è di uso comune, soprattutto quando nel momento in cui c'è la resa non tanto dei conti, ma appunto soprattutto nel periodo di guerra, e troppe ce ne sono in questo periodo, ci si arrende. Ma proprio in generale è usato, anche strausato, anche nel momento in cui appunto non se ne può più, ecco, mettiamolo in questa maniera. Amici radioascoltatori, parliamo della cosiddetta usatissima bandiera bianca, la bandiera della pace, allora, della resa. Nelle epoche antiche le motivazioni sono varie ed eventuali. Quelle medievali, ad esempio, gli eserciti non avevano un'informe standardizzata, bandiere militari codificate come quelle moderne. Tuttavia, i tessuti bianchi, grezzi, non tinti, erano più economici, diffusi e facilmente reperibili. Di conseguenza, sventolare un pezzo di stoffa bianco o un indumento improvvisato legato ad una bandiera, ad un bastone, era il modo più rapido e visibile per farsi notare dai nemici a distanza e ovviamente segnalare l'interazione di fermare il combattimento. Il primo uso documentato a livello storico, studendo bianco per indicare, è appunto la resa dell'antica Cina durante la dinastia di Yuan, tra il 202 avanti Cristo e il 220 dopo Cristo. Indipendentemente da ciò, comunque, l'uso sviluppò in modo veramente autonomo anche in altre civiltà antiche, come ad esempio i romani, che già nel secolo dopo Cristo usavano scudi o comunque stoffe bianche alzate per segnalare la resa, come descritto dallo storico Tacito. Nel corso del Medioevo invece il bianco è stato associato a che cosa? Appunto alla pace, alla tregua e ovviamente alla purezza, consolidando il suo ruolo nelle convenzioni bellicali. Ecco, oggi il valore della bandiera bianca non è solo un uso consueto, ma è formulato e riconosciuto e tutelato dai diritti internazionali. L'utilizzo, pensate, che è tutela per chi ha la adobare, ad esempio, che ha diritto dell'universalità per intavolare, ad esempio, delle trattative. Sono stati codificati ufficialmente con le conversioni di Haia, che risale al 1899 al 1907. Sfruttate appunto la bandiera bianca per fare che cosa? Per prendere in giro. Eh sì, perché loro avevano iniziato a sventolare questa bandiera bianca, però al nemico, come segno di resa. In realtà li lasciarono avvicinare e che fecero? Li attaccarono.

l'Italia è sicuramente un paese per vecchi. Cioè non si può dire che, al di là che comunque nel mondo occidentalizzato, industrializzato, l'età media si è alzata notevolmente, al di là ovviamente delle tragiche eccezioni. Però, amici radioascoltatori, quante volte abbiamo detto che l'Italia sicuramente è un paese per vecchi, e tant'è che si è alzata anche l'innalzamento della pensione. Comunque sia, a livello standardizzato, il fenomeno demografico davvero straordinario, che conferma quanto il nostro paese sia un vero e proprio record di longevità. I dati Istat, pensate, che evidenziano una crescita costante. I centenari in Italia hanno raggiunto la quota del 24.700, con una netta prevalenza femminile. È normale, perché per antonomasia le donne campate di più. Altro che campacavallo che l'erba cresce, le donne vivono veramente di più. Beate voi, donne ascoltatrici. Ecco, quasi l'83% del totale. Nonostante i grandi progressi della medicina e dell'aumento dell'aspettativa di vita generale, il muro invalicabile del primo umano continua a resistere, quello stabilito appunto da Jenny, arrivata a 122 anni e 164 giorni nel 1997, è rimasta a tutt'oggi imbattibile. Ma ci piacerebbe veramente, visto che si lotta molto per l'immortalità, non ci piace invecchiare mai, non vorremmo mai veramente invecchiare. Ma, amici miei, questo articolo prende il punto dalla storia, anche tra l'altro, di Beffi Silve, entrata nel Guinness dei primati come la modella professionista più anziana del mondo, a 95 anni. Amici, 95 anni. Me la inquadrate, per favore, televisivamente parlando, grazie, meravigliosi. Per riflettere sul concetto di appunto della longevità, di età biologica, e sul motivo per cui alcune persone sembrano invecchiare molto meglio di altre. Il tema si sviluppa attorno a diversi punti che comunque sono andate a snocciolare nella scienza, ad esempio, che dimostrano che l'aspetto estetico e l'età che dimostriamo offrono indirizzi reali sullo stato di salute generale dell'età biologica. Ad esempio, celebri studi sui gemelli hanno evidenziato che chi appare più giovane rispetto alla propria anagrafe tende a godere di una migliore sopravvivenza, oltre ovviamente a chi di capacità fisiche e cognitive superiori a chi di una maggiore di una lunghezza diciamo a livello generale. Dimostra meno anni non significa però che le rughe fanno ammalare, anzi, ma che il fatto di stress e delle forze che appunto legano l'organismo nel corso della vita, quindi lascia i segni visibili anche all'esterno. Ecco, sebbene la genetica e la variabilità biologica giochino un ruolo fondamentale, lo stile di vita su tutti, come proteggere la pelle però dal corso degli anni ed evitare le varie espressioni delle rughe? Fa una differenza enorme anche tra persone con un patrimonio genetico simile. Un passaggio cruciale per le donne è la menopausa. Il calo degli estrogeni riduce la sintesi di collagene, portando quindi ad una pelle più sottile, secca e meno compatta. Invecchiare quindi in salute non si riduce, secondo l'articolo, all'assenza di rughe, ma comprende il mantenimento della forza muscolare e della funzionalità fisica, quindi contrastando ad esempio le varie attraverso l'attività della vita. Quindi il fondo evidenza dell'articolo, diciamo, che non esiste una ricetta magica, cioè un universale legata ad un singolo universo e a un individuo, quanto piuttosto l'importanza concreta con cui si può fare nel presente per appunto riuscire a conservare la nostra pelle in maniera migliore.

Tra primati di longevità di persone più anziane stanno arrivando una marea di messaggi. Qualcuno che scrive: io sono felicissima, la settimana prossima mia nonna compierà 100 anni, bella festa in paese. Mandateci la cartolina, ve lo ricordate Johnny Stecchino? Mandami una cartolina, ecco. Ciao Simone, veramente tutto molto relativo. Io ho perso i miei genitori giovanissimi, uno 42 mio padre e 58 mia madre. Certamente è tutto relativo, perché comunque in generale bisogna vedere anche il patrimonio genetico e ciò che può accadere nella nostra vita. Questo è l'articolo di riferimento di cui abbiamo parlato poco fa, è l'83% sul totale globale, ed è assolutamente normale che poi ci siano le eccezioni. C'è Franca che scrive: Simone, io sono ammalata, ho 34 anni, mi dispiace veramente veramente tantissimo, spero che tu possa risolvere, cioè che ci sia comunque la possibilità di andare avanti nella vita, questo è quello che conta. Ci sono purtroppo le eccezioni, questo è un dato di fatto. Filippo: ciao Simone, 82 anni, mi sento veramente un ragazzino, tutte le mattine vado in palestra. Filippo, ma che bello, meno male di che c'è, voglio andare in palestra, tesoro mio, perché io già per andare a camminare veramente a volte me lo impongo, perché non è che a me piace, voglio dire, fare attività fisica, tocca farla, perché comunque siamo tutti sedentari, facendo anche questo lavoro si è sedentari. Amici radioascoltatori, parliamo di un altro primato, il primato dei borghi, che è appunto il comune più anziano d'Italia, tanto per continuare l'argomento, spetta a Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Un saluto a tutte le antenne collegate in syndication dell'Abruzzo, ecco, si è in provincia dell'Aquila, intorno al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il paese è dati di censimento Istat, questo Cento detiene appunto il record nazionale d'età media più alta della popolazione nazionale, che supera gli 65 anni, circa il 65,2 anni, a fronte di una popolazione di poche decine di residenti, circa 83 abitanti. Il divario con la media nazionale evidenzia appunto il mondo mercato del fenomeno dello spopolamento, dell'invecchiamento e ovviamente anche l'interesse delle aree interne del paese. Sono meravigliose però ovviamente i giovani che

fanno, cercano di andare comunque a cercare lavoro, vai in città, sicuramente il paese, il borgo non ti fa, insomma, non ti dà tutta quella gran possibilità. È vero che poi possiamo dire, vabbè, ma in Italia non c'è tutto sto lavoro. Certamente può essere vero, però è altrettanto vero che lo vai a cercare non in un borgo, ma lo vai a cercare in città. Questo è un dato di fatto. C'è da dire, però, che con lo smart working, telelavoro e quant'altro, c'è anche un po' quella voglia di tornare nei piccoli borghi. Poi ci sono le connessioni wireless che ti permettono anche di avere una connessione certe volte anche superiore alla media, cioè nel senso che certe volte le zone bianche o comunque grigie, quelle che non verranno mai coperte totalmente dalla fibra, vengono comunque coperte con le antenne, quelle wireless.

0: Highlander ne rimarrà solo uno.
1: Il gallo di Simone.
0: Il gallo di Simone, amici radioascoltatori, che vi dà appuntamento al prossimo giovedì. Beh, insomma, ovviamente ci sono le eccezioni, non è che, però, ecco, diciamo che l'Italia è assolutamente un paese per vecchi, ne siamo ancora orgogliosi, però dai, su. Amici, ci sentiamo giovedì, linea Giuseppe e ai suoi amici, Giuseppe and Friends.

0: Fiche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 3 ottobre 2026, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Ma voi siete pronti per emozionarvi, per scaldare il vostro cuore, per sognare insieme a me? Io sono prontissima. Intanto saluto sia Indie Life Radio, saluto il direttore Cesare Intravaglia, ricordandovi che la puntata la potrete riascoltare appunto su Indie Life Radio alle ore 20 il sabato, mentre su Giuseppe Cesena, quindi non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Salutiamo anche lui e tutti gli ascoltatori e le radio che si connettono, ricordandovi che non è mai troppo presto, lo potete ascoltare da lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Per ascoltare Danto Radio è semplicissimo: scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone, oppure lo potete fare attraverso Alexa, se risponde, perché a volte è sorda, a volte risponde quando non deve rispondere, ma se gli vai a chiedere a via Danto Radio fa finta di non sentire. Detto questo, iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 26 settembre 2026. Ecco, vedete un po', 26 settembre del 2026. Detto questo, Iole e Donatella ci raccontano le loro preferenze. Iniziamo con Iole, che ci dice: il primo posto mette in parità. Chi mette in parità? L'uomo, che propone anche come disco promo. Poi chi arriva? Michele Montani, Isole negli occhi? Non lo so. 22 Simba, ne vale la pena? Non lo so se vale la pena, questo lo dovete scoprire voi. Al secondo posto invece mette Faccia Nuvola, Portami a ballare in primavera. No, io vado ora, non ci vado in primavera. Samuele Sfilate, andiamo sulla passerella qui su Danto Radio e sfiliamo, mentre quelle di Donatella sono al primo posto, mette Lumiero, Ancora te. Al secondo posto, Massimo Amore, Endless Desiree. Al terzo posto, Daniele D'Agrizio, Se sei casa. Al quarto posto, Cami Oliver, Love. Al quinto posto troviamo, indovinate chi? Lister 10, Una parola sola. Sì, dimmi solo una parola e io ti ascolto. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo, pensate un po', Michele Montani, Isole negli occhi, un brano che racconta il paradosso della società contemporanea: essere sempre connessi ma sentirsi profondamente soli. L'isola diventa una metafora delle persone separate da paure, silenzi, distanze emotive. Le tematiche che vengono affrontate in questo brano è la ricerca di un contatto autentico e della propria identità. Quindi, carissimi amici ascoltatori e ascoltatrici, questo brano lo potete ascoltare in rotazione su Danto Radio la prossima settimana alle ore 8, 14 e 20. Buon ascolto!
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con Giacomo Lariccia, Come dal marmo. Io mi chiedo cosa trova dal marmo, ma questo lo dobbiamo spiegare, o meglio, lo dobbiamo cercare noi cosa trova nel marmo questo artista. Ispirato al concetto michelangelesco, il brano parla dell'importanza di eliminare ciò che è superfluo per raggiungere l'essenza delle cose. Una riflessione sulla crescita personale, sulla semplicità, sulla forza rigeneratrice del cambiamento. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, togliamo le cose superflue, viviamo le cose belle che sono custodite nel cuore. Buon ascolto.

0: potresti pensare, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, che avere un parco immagine nel proprio cuore, nella propria anima, è qualcosa di fantastico. Naturalmente voi potete dare un'infinità di interpretazioni su questo brano, ma il parco immagine si può immaginare anche un panorama naturale che può abbellire il nostro cuore, la nostra anima, ci può dare quell'energia di cui abbiamo bisogno di rispettare attraverso quella profondità, quell'immagine che poi si riflette appunto nel nostro animo, nella nostra profondità. E infatti Judy Menegardi ci dice proprio questo: parco immagine, che cosa ci vuole dire? Una canzone che richiama il valore dei ricordi, dei luoghi, della memoria. Il parco diventa uno spazio simbolico in cui emozioni, immagini, frammenti di vita si intrecciano in una dimensione nostalgica e introspettiva. E infatti, come vi dicevo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, potete dare un'infinità di interpretazioni su questo brano, perché parco immagine lo potete definire come meglio credete.
1: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

qui c'è un certo Lorenz Simonetti. E questo Lorenz Simonetti non so cosa vuole da me, ma non so neanche cosa vuole da voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Lo vogliamo scoprire? Eh? Vogliamo farci rivelare il titolo del brano che ho voluto condividere per tutti noi qui, ma non solo per Danto Radio, anche per Indie Life Radio e anche per Non è mai troppo presto, Giuseppe Cesena. Quindi cosa vuole dire Lorenz Simonetti? Aria, aria nell'aria, oppure non lo so, un invito a liberarsi dai pesi quotidiani, a ritrovare leggerezza. Il brano ruota attorno ai temi della libertà personale, della rinascita, del bisogno di respirare nuovamente, prospettive, quindi nuove prospettive. Quindi respirate continuamente, mi raccomando.

0: voi.
1: Ora vogliamo vedere cosa ci vuole raccontare Rob Delia. Un mondo nuovo, che non fa mai male. Una riflessione sul cambiamento, sulla speranza. Qui in questo testo si riflette la possibilità di costruire una realtà migliore, sempre, attraverso la consapevolezza, il coraggio, la capacità di guardare oltre le difficoltà del presente. Dobbiamo sempre guardare oltre le difficoltà del presente. Quindi ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate. Vi voglio ricordare che per esprimere le vostre preferenze oppure il disco promo che andrà poi in rotazione qui su Dantorato lo potete fare scrivendomi al 333 96 48 645.

Roberto Vallerani, Ballerò. Brano che richiama atmosfere popolari, tradizioni mediterranee. Al centro troviamo il legame con il territorio, la cultura delle piazze, il valore delle radici come elemento di identità collettiva.

0: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.
1: Ora vediamo cosa ci vuole raccontare invece Rosa Lynn. Music Love. Questo è un brano, miei cari amici ascoltatori, veramente bella. È un brano intenso, profondo, quindi lasciatevi emozionare da questo brano. Una dichiarazione d'amore verso la musica, il suo potere di accompagnare momenti importanti della vita. La canzone esulta il ruolo della musica come rifugio emotivo, strumento di espressione personale. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano e lasciatevi emozionare.

Ioia, ioia, mia cara amici ascoltatori, ascoltatrici. Qui c'è un artista che mi ha fatto venire mal di testa. Ma voi non ci credete, mia cara amici ascoltatori. Ma se può un artista farmi venire così mal di testa all'improvviso, con il quale io adesso non posso neanche alzarmi da qui perché devo raccontare su mal di testa, o il mio mal di testa? Cosa volete ascoltare, miei cari ascoltatori? Il mal di testa di Marika Graziano o il mal di testa della speaker Daniela? Ma forse è meglio ascoltare il mal di testa di Marika Graziano. Siete pronti? Mal di testa, eccolo qui, un racconto delle pressioni della vita moderna, dei conflitti interiori che spesso generano stress, inquietudini. Affronta temi come la fragilità emotiva, l'ansia e la ricerca di equilibrio. Quindi non vi fate venire troppo mal di testa, ma cercate di ascoltare Marika Graziano.

0: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.
1: Ora vi parliamo di Lorenzo Salvetti insieme a Erro Caddeo. Oggetti smarriti. Ebbè, vi capita spesso di trovare gli oggetti smarriti, o meglio, non trovate gli oggetti, perché cercate, ma questi oggetti non si trovano. Ma detto questo, andiamo a scoprire cosa ci vuole raccontare questo brano. Gli oggetti diventano simboli di emozioni, rapporti perduti. Il brano parla dei ricordi, assenze, della difficoltà di lasciare andare ciò che ha segnato il nostro percorso umano, sentimentale. E allora ascoltiamoci questi oggetti perduti.

0: Ora vi parliamo di Sinna Motel Pirana, un brano dalle atmosfere notturne, cinematografiche, in cui il viaggio assume una dimensione sia fisica sia interiore. I temi principali sono il mistero, la fuga, l'esplorazione di realtà ai margini. Quindi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, esplorate questo brano.
1: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi purtroppo il nostro viaggio musicale con Promo è quasi giunto al termine, ma noi prima di salutarvi abbiamo chiesto il permesso a Mario Biondi di regalarci un cocktail. Però prima di far sì che questo possa accadere, io intanto volevo salutare Antonello e regia, poi volevo salutare tutti gli ascoltatori di Indie Life Radio e il direttore Cesare Intravaglia, naturalmente ricordandovi che questa puntata la potete riascoltare in replica appunto su Indie Life Radio alle 20 il sabato, mentre su Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto il martedì, che lui conduce il programma Non è mai troppo presto dalle 5 in poi del mattino. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete riascoltare ogni giorno, o meglio ascoltare ogni giorno su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Naturalmente saluto tutte le radio che si connettono, Disabili International Radio, tutti i vari radio ascoltatori e ascoltatrici. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Viaggiando con Saverio Lombardi. Attenzione, attenzione, arriva il binario, non lo so, Antonello Santoni alle ore 19, non so che cosa vi proporrà, questo lo dirà lui e arriverà lui col suo binario. Alle ore 21 invece potrete ascoltare i nostri grandi medici DJ Sadur Dance. Bene, per quanto mi riguarda io vi dico questo: Mario Biondi con Cocktail è un brano blues, una composizione elegante, raffinata, che richiama le atmosfere soul, jazz, tipiche come piacciono a Cesare Intravaglia dell'artista. I temi qui affrontati in questo brano sono attorno ai sentimenti maturi, alla seduzione, ai ricordi e alla contemplazione delle emozioni. Allora emozionatevi con Mario Biondi e io vi saluto. Ciao!

0: Ringraziamo Daniela che era naturalmente in replica e invece andiamo ad ascoltare un po' di anni 60, perché verso questa fine della trasmissione di questo martedì, così suole ormai il martedì e il giovedì è un po' questo, il lunedì, mercoledì e venerdì invece siamo con altri tipi di programma e ascoltiamo i Camaleonti. Lei mi darà un bambino. Allora, Camaleonti qui a Disabili International Radio, lei mi darà un bambino.
1: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto, coi fiori sopra il muro.

nervoso. Non ti senti bene. Credi sia venuto il momento. Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti. Ho tutto. Lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente. Andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

Certo che la toponomastica, che sarebbe poi le strade d'Italia, una delle strade italiane più nominate, Via Italia, Via Roma, Via Milano, ma c'è anche Viale Kennedy. E in questa Viale Kennedy c'è la Caterina Caselli, che insomma è delusa di un amore, parla anche di una Giulia Blu, una macchina, quindi. Caterina Caselli a Disabili International Radio.

Era Viale Kennedy, Caterina Caselli, e adesso, intanto che una zanzara, anche di mattina, queste zanzare in tutto l'anno mordono sempre e mi succhia un po' di sangue, andiamo ad ascoltare un brano di Claudio Baglioni, anni 70 naturalmente, e si intitola Ragazza di Campagna. Claudio Baglioni qui a Disabili International Radio.

siamo sempre qui e questa mattina non può mancare anche un pezzo di Claudio Villa, perché il grande re ci deve essere anche questa mattina. E allora ascoltiamo un brano che si intitola Terra Straniera, Claudio Villa, qui a Disabili International Radio.

0: Andiamo un po' a sorridere adesso con il duo comico Cochi e Renato. Come porti i capelli, bella bionda? Tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda del mezzo al mar, là in mezzo al mar, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo sempre qui quasi per finire anche questa mattina.
1: Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli, bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fa, dipende molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti indietro, poi faccio, con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una spilla...
2: in mezzo al mar,
1: sì?
2: Ci stanca minché fumano.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta.
2: Ci stanca minché fumano.
1: Non riesco, non
2: riesco.
1: Guardi che è un bel fatto,
2: stanca,
1: non riesco a vedere, scusi,
2: bella,
1: sia gentile, in che direzione
2: si come porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque, dipende
2: marinata,
1: molto anche dall'abito, se ho la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino a per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon
2: là in mezzo al mar, ci stanca minchia.
1: Senta, scusi.
2: Là in mezzo al mar,
1: senta,
2: ci stanca minchia.
1: Sia gentile.
2: Fumano, là in mezzo
1: non
2: al
1: se la
2: mar,
1: prenda così, perché deve essere così? Con delle persone non riesco a vedere.
2: Bella,
1: senta, senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque, al martedì venerdì faccio lo shampoo.
2: Come l'onda.
1: Poi mi faccio un'applicazione schiarente. E poi mi faccio sul davanti, sul dietro e sul di fianco mi faccio come un motivo che si riprende e
2: come mezzo,
1: con le mesh
2: là in mezzo al mar.
1: Senta,
2: ci stanca fumano.
1: Guarda,
2: là in mezzo,
1: senta,
2: al mar,
1: scusi, sia gente,
2: stanca,
1: non vorrei che fosse successa una disgrazia.
2: Ci stanca,
1: senta,
2: fumano,
1: sia gentile, mi faccia vedere, mi fa, si dispiacerebbe,
2: come porti i capelli.
1: Guardi, i miei capelli li porto come voglio e lei non è una persona che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno. Pugno, guardi che parte un pugno, guardi che questo non è un pugno, questo è un tram, questa è una prolunga umana che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.
0: È consuetudine quando si inizia una partita di calcio tra le nazionali suonare un inno, perché si suona l'inno dell'Italia, l'inno della Spagna, l'inno della Francia, tutti gli inni, insomma, nonostante siamo stati eliminati ancora una volta, comunque c'è speranza che l'Italia stia migliorando e che si comporti un po' meglio. E allora ci ascoltiamo l'inno dei Dick Dick qui a Disabili International Radio.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere. Ma non so che cosa farmene, perché io servo

0: Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Chiuderà lo svincolo di uscita di Padova Ovest ai mezzi provenienti da Venezia e chiuderà anche l'area di servizio Limenella Ovest nel tratto compreso tra Padova Ovest e Grisignano. In chiusura vi ricordiamo come sempre che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati. Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Abbiamo, come al solito, la possibilità di iniziare bene la giornata con il Morning Show. Ebbene, oggi siamo arrivati a martedì 6 ottobre 2026, 279esimo giorno dell'anno, siamo nella 41esima settimana. La Chiesa ricorda San Bruno, quindi un saluto a tutti, Bruno all'ascolto. Ovviamente il sole sorgerà fra un paio di minuti, il sole oggi sorge alle 7.12, tramonta alle 18.45, la luna è calante ed è illuminata al 31.2%. Oggi il proverbio del giorno è questo: a goccia si scava la pietra. Determinazione e perseveranza rendono possibile il superamento degli ostacoli più ardui, anche quando ci si trova in una posizione di debolezza o di inferiorità. Il proverbio deriva dal latino, che è traducibile, io con il latino non è che ci ho mai avuto troppo a che fare, con la goccia scava la pietra, ecco, questa è la derivazione. E allora, è tutto pronto per incominciare salutando le nostre radio, e allora Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Questa è la settimana in cui arriva la nuova serie dedicata agli 888.

Viene pubblicato fra 3 giorni esatti la seconda serie dedicata alla storia degli 883. Chi ha già visto la prima serie, che era intitolata Hanno ucciso l'uomo ragno, non può ovviamente perdere la seconda, che si intitola proprio Nord, Sud, Ovest, Est. Quindi abbiamo voluto ricordarlo per questa settimana. Gli 883, anche con un gran bel ritorno in video. Veloce, veloce.

0: sono le 7:15.
1: La storia di questo 6 di ottobre. Torniamo al 6 di ottobre del 1889 a Parigi. L'impresario teatrale Charles Zidler, già fondatore del Teatro Olympia, inaugura il Moulin Rouge, locale per spettacoli di varietà che ha come motto spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere. 1910 nasce la Repubblica Democratica Portoghese, mentre nel 1912 la salma del poeta Giovanni Pascoli viene trasportata da Barga a Caprona Castelvecchio, dove in fase di approntamento nel vicino orto, sotto il salice piangente da lui amato in vita, la tomba che ne accoglierà le spoglie. 1924, con l'inizio delle trasmissioni dell'URI, nasce la radiofonia italiana. 1928, il generalissimo Chiang Kai-shek, da 3 anni alla guida del Partito Nazionalista, diventa presidente della Repubblica di Cina a Taiwan e forma il nuovo governo a Nanchino, che diventa capitale del paese. 1935, 3 corpi d'armata italiana occupano la città di Adua, in Etiopia, al comando del generale Emilio De Bono, nel corso dell'offensiva alla Abissinia, prima fase della guerra in Etiopia. 1939, al cospetto del Parlamento tedesco, Adolf Hitler nega l'intenzione di muovere guerra a Francia e Gran Bretagna. 1969, per la prima volta nella storia musicale dei Beatles, un brano scritto da George Harrison diventa il lato A di un singolo, la canzone scelta è Something. 1978, viene pubblicato Una donna per amico, 13° album del cantante autore Lucio Battisti. 1979, Papa Giovanni Paolo II si reca in visita negli Stati Uniti, accolto dal presidente americano Jimmy Carter, e il primo pontefice a visitare la Casa Bianca. 1989, il settimanale La Domenica del Corriere chiude dopo 90 anni di pubblicazioni. Il numero previsto in questa data non arriva in edicole, l'ultimo pubblicato resterà quello della settimana precedente, il numero 40, uscito il 28 settembre con la data di copertina del 5 di ottobre. 1991, l'attrice Elizabeth Taylor si sposa per l'ottava volta. Il nuovo marito è Larry Fortensky, conosciuto alcuni anni prima nella clinica Betty Ford, dove lei si trovava per dipendenza da farmaci e lui per problemi con la birra. Il matrimonio viene celebrato nella tenuta Neverland di proprietà di Michael Jackson. Sono le 7:18, io direi di andare con il prossimo brano e ritrovare un grande successo di Tiziano Ferro. Questo è Imbranato, uno dei primi grandi successi di Tiziano, da Rosso Relativo, se non vado errato, sto citando a memoria, attenzione.
2: È iniziato tutto per un tuo capriccio, io non mi fidavo

È sempre un piacere ritrovare i grandi successi, questo sicuramente lo è stato, Tiziano Ferro con Imbranato. Direi però di tornare alla storia del 6 di ottobre per ricordare ad esempio il 6 ottobre del 2000 come conseguenza delle dure contestazioni di piazza Belgrado. Slobodan Milošević è costretto a riconoscere la vittoria elettorale dell'avversario Vojislav Koštunica e a dimettersi da presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia. Nel 2001 una rete di Alessandro Del Piero permette alla nazionale italiana di calcio di battere l'Ungheria e qualificarsi ai mondiali di Corea e Giappone del 2002. Nel 2004 la cantante statunitense Britney Spears reagisce ad un paparazzo che cerca di fotografarla con il nuovo marito all'uscita di una panineria Subway a Malibu in California, lanciandogli contro un bicchiere pieno di Coca-Cola. Nel 2005 debutta a Piazza Affari la nuova Parmalat dopo il crack di due anni prima. Nel 2007 alle elezioni politiche del Pakistan viene rieletto Pervez Musharraf in carica dal 2001 dopo il colpo di Stato di due anni prima. Il risultato elettorale viene però sospeso per un esame da parte della Corte Suprema. Nel 2010, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, viene pubblicata l'applicazione Instagram che permette la socializzazione in rete attraverso la condivisione di fotografie scattate in tempo reale dal cellulare. Bene, io aggiungo una data importante, magari ci torniamo anche più tardi perché più tardi avremo anche magari l'almanacco musicale, indifferentemente, però oggi è anche la giornata di un grande chitarrista, un grande artista che però ci ha lasciato troppo presto. Sapete che io ho un debole per la musica di Ivan Graziani, allora lo ricordiamo proprio con Il Chitarrista.

Grande, grande Ivan, l'abbiamo ricordato. Dunque, in questo 6 di ottobre, Ivan Graziani con il chitarrista. Lui è stato veramente un grande chitarrista fin dai tempi dell'Anonima Sound, il suo primo gruppo negli anni 60. Ma è già arrivato il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Perciò facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni, ricordando che oggi sono nati anche Matteo Ricci, gesuita, matematico e cartografo, Felice Cavallotti, poeta e patriota, George Westinghouse, inventore della corrente alternata e il freno pneumatico, Carlo Cattaneo, ammiraglio, medaglia d'oro al valor militare, Le Corbusier, architetto, Roland Garros, aviatore, primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Janet Gaynor, attrice, prima vincitrice del premio Oscar con Settimo Cielo, L'Angelo della Strada e Aurora nel 1929, Paolo Savona, economista e politico, presidente Consob, Mario Capecchi, genetista, premio Nobel per la medicina nel 2007, Alberto Anelli, cantante e compositore. Ivan Graziani, come vi ho appena detto, cantautore, oltre a quello che abbiamo ascoltato ce ne sono tante di canzoni, Pigro, Firenze canzone triste, Agnese, tantissime, Lugano addio, I Lupi, Klaus Di Biasi, tuffatore oro olimpico nel 1968, 72 e 76, Bobby Farrell, cantante dei Boney M, ci ha lasciato troppo presto nel 2010, Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Kevin Cronin, cantante dei Rio Speedwagon, Matilde Ciccia, pattinatrice e attrice, 10 volte campionessa italiana su ghiaccio, Michele Pecora, era lei, ha fatto solo quello però, lo ricordiamo sempre con grande piacere, Paola Ferrari, giornalista e conduttrice TV, Elizabeth Chu, attrice, Paolo Brera, cantante e autore, De Niro, cantante e autore. Auguri, auguri, auguri a tutti, buon compleanno, si continua perché si sta facendo tardi.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sull'8 Milano Varese per traffico intenso tra Castellanza e il Bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Rallentamenti e code sulla 8 Milano Venezia anche qui per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago sempre verso Milano. Proseguendo su questa direzione, altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra il Bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Coda a tratti sulla 1 Milano Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo. Scendendo su questa autostrada per un mezzo in panne si è formata 1 chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Bologna. Ancora sull'autosole ma sul tratto Roma-Napoli un incidente rallenta il traffico tra lo svincolo per il centro direzionale e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli. Allerta meteo gialla della protezione civile per piogge e temporali su tutta la costa del Lazio e sulla costa meridionale della Toscana. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Eccoci puntuali al nostro oroscopo alle 7.35, arriviamo ai primi sei segni zodiacali, il momento dell'Ariete. Amici dell'Ariete, la luna ancora per qualche ora nel segno opposto della bilancia vi invita ad evitare i confronti spigolosi, ascoltate i consigli dei colleghi e troverete la soluzione ideale. Toro, la luna vi spinge a completare le mansioni di lavoro e riordinare la routine quotidiana con la solita precisione. In serata l'ingresso dell'astro d'argento nel segno opposto dello scorpione vi chiede di dedicare tempo e dolcezza al partner per evitare inutili puntualizzazioni. Gemelli, martedì radioso, ricchissimo di spunti creativi per i gemelli, lo splendido intarsio d'aria tra la luna e il sole in bilancia vi dona brillantezza, simpatia ed un carisma irresistibile, ottimo momento per presentare un'idea originale o vivere momenti di spensierata intesa affettiva. È il momento del cancro, la prima parte di giornata vi invita alla calma nell'ambiente domestico o familiare, niente paura. La carica di Marte nel vostro segno vi dona una grande tenacia. Dalla serata lo splendido ingresso della luna nel segno amico dello scorpione vi regalerà intuizioni vincenti e un'atmosfera romantica. Leone, martedì dinamico, stimolante, ricco di pubbliche relazioni, il bel supporto della luna, del sole e della bilancia favorisce la comunicazione, i contatti commerciali e gli spostamenti brevi. Vergine, dopo un inizio di settimana focalizzato sulla gestione pratica delle risorse, questo martedì vi regala stabilità e lucidità. Nel tardo pomeriggio l'ingresso della luna nello scorpione accende il vostro intuito ed un forte desiderio di socialità. Serata ideale per una chiacchierata speciale. È il momento di tornare alla musica, poi fra poco gli altri sei segni zodiacali di questo martedì 6 ottobre 2026. Nel frattempo ci ascoltiamo gli Alphaville con Forever Young.

Sono le 7:40, il traffico è lento nell'ora di punta, cantava Lucio Battisti, ma noi abbiamo altri 6 segni zodiacali da raccontare. Allora, mentre vi sorseggiate il buon caffè oppure volate via veloce perché siete già in ritardo, proseguiamo con il prossimo segno. Andiamo con la Bilancia. Luna e Sole brillano insieme nel vostro segno per gran parte della giornata, donandovi un carisma ed un'eleganza straordinaria. Sarete al centro dell'attenzione sia nel lavoro che negli affetti. Avete tutte le carte in regola per sbloccare una trattativa e vivere l'amore con grande dolcezza. Scorpione, prima parte di giornata riflessiva e strategica, perfetta per mettere a punto i dettagli dei vostri prossimi passi dietro le quinte. In serata il grande evento astrologico, la Luna fa il suo ingresso nel vostro segno, ritroverete una carica emotiva, un fascino e un intuito imbattibili. Sagittario, martedì scoppiettante, molto orientato al lavoro di squadra e ai progetti di gruppo. L'intesa della Luna e del Sole in Bilancia riaccende il vostro proverbiale ottimismo e la voglia di condividere idee vincenti con amici e partner. In serata ritagliatevi un momento di dolce riposo. Capricorno, la Luna in Bilancia nel settore professionale vi chiede un approccio diplomatico ed elegante nel lavoro. Mantenete la calma di fronte alle piccole richieste della routine. In serata, con il passaggio della Luna nel segno amico dello Scorpione, ritroverete serenità e il sostegno caloroso degli amici. Acquario, martedì fantastico e ispiratissimo per l'Acquario. Lo splendido trigono della Luna e del Sole e della Bilancia vi regala entusiasmo, voglia di viaggiare e intuizioni vincenti. Ottimo il momento per stringere alleanze d'ampio respiro e vivere i sentimenti con totale spensieratezza. Pesci, prima parte di giornata profonda e focalizzata sul riordino di accordi e questioni amministrative. Dalla serata lo splendido passaggio della Luna nel segno amico dello Scorpione, unito alla forza di Marte in Cancro, accende la passione, la creatività ed una magia unica nei sentimenti. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo 6 ottobre 2026. Torniamo alla musica.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Continuiamo con il Corriere della Sera, come al solito in apertura. Sanchez e crisi, Spagna al voto, allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. La prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, la Rai su Ranucci sospeso per 10 giorni. La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. La Stampa, tasse e prezzi, SOS famiglie, dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto, l'esecutivo e il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte. La sfida di Sanchez, Spagna, elezioni, il 29 novembre il Premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Passiamo al Fatto Quotidiano. Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio, il 6 giugno no da Lega e Forza Italia. Crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, bancarotta Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit. Gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. Il resto del Carlino, Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto, truppe estoni al confine russo, gli 007 tedeschi, rischio guerra. Andiamo con il Messaggero. DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali. Garlasco, Luongo, se un carabiniere ha sbagliato pagherà. Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. Alle 1 il 29 di novembre, destre favorite, il Premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa. Euro sempre più debole, lente dei mercati su Parigi, gasolio, il taglio non va in gazzetta, attesa sullo sconto accise. La Verità, cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea. La sinistra invoca il caos in Italia, il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri, gonfiando il PIL ma deprimendo i salari, facendo esplodere la crisi immobiliare anziché riconoscere i suoi errori. Repubblica dà voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza. La Meloni chiama la D di Ericsson e ottiene che vengano ritirati 131 licenziamenti a Genova. La perizia pirata dei RIS su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio. Andiamo con il Giornale, oltraggio al 7 ottobre in piazza per i terroristi, l'asse coi violenti d'Oltralpe. Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova, salva Stasi. Gualtieri, primarie, io amo Roma. Andiamo con il Tempo, quotidiano indipendente, lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana. Elezioni il 29 di novembre, fatale l'assalto alla proprietà privata, ma lui punta sulle piazze pro esproprio. Brasile, primo turno amaro per i compagni, Bolsonaro è avanti e trema anche l'altro mito, Lula. Andiamo con Libero, primo stop a Ranucci, la Rai sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di Lavitola, Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui. Dalla casa alle scuole, la sinistra soffia sul fuoco, le voci, si vota a maggio, anzi no, SVG, Vannacci giù. Richard Gere ci fa la morale sui migranti. Il Sole 24 ore, affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. Big tech, boom del debito nascosto, nel trimestre 1.000 miliardi in più.
MPS Piazza Affari vede la vittoria dell'OPAS. Intesa, cala la febbre sui bond, l'euro cade sul dollaro. Acciaio ex Ilva, la Corte di Milano conferma stop sugli altiforni. Direi che possiamo già passare ai giornali sportivi. Allora, la Gazzetta dello Sport, clamoroso: il presidente FIGC succederà a se stesso, il commissario Malagò. Buonfiglio cerca la mediazione, incontro prima della giunta CONI, poi nuove elezioni con un solo candidato, stavolta con tessera. Bella forza, l'Italia ne fa altri tre alla Turchia ed è seconda. Scamacca apre, poi Calafiori e Pio. Gli azzurri non si fermano, a novembre la caccia ai quarti, Mancini, come mi manca Vialli. Sinner, altri dubbi, probabile rientro soltanto nel 2027. Corriere dello Sport, festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, raggiunti i due obiettivi, la gioia è doppia, Bologna gode con Calafiori e Pio, Ondura under 21 segna da 65 metri. Conte fa sognare i tifosi della Juve, voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia. De Laurentiis a Castelvolturno, Maxi in emergenza, ansia per Vergara. Il Napoli riparte con la carica di Aurelio. Chiudiamo con Tutto Sport. Svelati a Venezia, i 25 talenti in corsa per il Golden Boy, ragazzi d'oro massiccio, finalisti da 1,3 miliardi. Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia 3-1. Fantandure 6 gol, under 21 all'Europeo, capolavoro Baldini, Polonia travolta 6-2. Soluzione all'italiana, Malagò commissario, caso FIGC, oggi la giunta CONI. Ecco chi scoprirà i nuovi talenti Juve, Carnevale. Carnevali punta su Cangini, il capo scout del Sassuolo è in pole. Per 6 anni è stato alle dipendenze della D Bianconero, oggi la ripresa, Spalletti dal via, l'operazione rilancio. L'azzurro del Toro, Mandragora, Mancini, ci vediamo a novembre. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi naturalmente andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web e voglio farvi ascoltare un bel brano che ci porterà alle ore 8. Arrivano i Cranberries con Just My Imagination.

0: in onda su Radio Tiguglio.
1: Puntualissimi anche oggi, amici, in questo martedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra puntata Radio Web, si parla di tecnologia, come sempre intervallati anche da tanta bella musica. State comodi perché siamo solo all'inizio della settimana e abbiamo veramente tantissime novità. Ne parleremo fra poco.

0: la musica giusta, al momento giusto.
1: Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è una novità che riguarda ChatGPT. Adesso ne parliamo, perché dovete sapere che OpenAI ha annunciato in questi giorni che mostrerà più pubblicità in ChatGPT. Gli utenti quindi vedranno delle inserzioni anche quando viene chiesto di generare delle immagini. Questo nuovo formato sarà inizialmente disponibile in test solo negli Stati Uniti a partire dalla fine di questo mese. Poi certamente arriverà anche in Italia, come è un po' avvenuto anche per la pubblicità durante le chat. OpenAI, come altre aziende che stanno operando nel settore dell'intelligenza artificiale, investe miliardi di dollari all'anno nella costruzione e gestione dei data center. Quindi gli elevati costi, ecco, non vengono totalmente recuperati con gli abbonamenti. È arrivata quindi la pubblicità per i piani free e go, naturalmente quelli entry level da 8 euro al mese. Questi test erano già iniziati a febbraio negli Stati Uniti. Da fine agosto 2026 la pubblicità è visibile anche in Italia e altri paesi europei. Quindi diciamo che quando l'utente, ecco, chiede delle informazioni su alcuni argomenti, c'è ChatGPT che mostra inserzioni correlate nella parte inferiore dello schermo. Vengono poi indicati nome e logo dell'azienda che vende il prodotto, ci sarà una breve descrizione e il link al sito web. Beh, si distinguono facilmente perché sono separate dalle risposte del chatbot e c'è anche un'etichetta annuncio. Probabilmente, dicevo, le entrate pubblicitarie non saranno certo sufficienti, quindi OpenAI avrebbe aggiunto un altro formato visivo. A partire dalla fine sempre di questo mese, gli utenti americani inizieranno a vedere le inserzioni anche durante la generazione delle immagini. Saranno separate, comunque, dicevo, dalle immagini generate e non influenzeranno le risposte di ChatGPT.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni allargandosi al restante versante centrale del paese a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: E andiamo ancora avanti, amici, perché adesso volevo parlarvi di una cosa che è quasi inquietante. Muse, appunto, di Meta, che si è posto un obiettivo che è molto molto chiaro, ovvero quello di proporre un agente di intelligenza artificiale dall'aspetto amichevole e rassicurante, quindi ben lontano dai rischi che sono associati alla tecnologia, e così la realizzazione di una sorta di Tamagotchi dedicato che va esattamente in questa direzione. Peccato che stiamo così assistendo anche a delle pratiche che di simpatico e benevolo hanno ben poco, come quella che prevede una vera e propria profilazione dei contatti con i quali l'utente interagisce. Sentite qua, ci sono ricercatori che hanno chiesto all'intelligenza artificiale di raccogliere i file ai quali ha accesso e quelli che vengono utilizzati comprimendoli poi in un archivio, e al suo interno sarebbero stati trovati i comandi assegnati alle istruzioni operative, cioè una di queste istruzioni che consiste proprio nel creare una pagina per ogni persona nella vita dell'utente, in altre parole nello schedare i contatti, o per essere ancora più precisi, tutti coloro citati in qualsiasi modo durante le interazioni. E quindi è emersa la compilazione di informazioni a proposito di familiari, partner, amici, colleghi e collaboratori. L'obiettivo è creare una memoria su cui far leva per poter migliorare le relazioni con gli altri attraverso dei suggerimenti mirati. Può quindi offrire consigli come indicazioni su come migliorare determinati rapporti, o per esempio su dove portare a fare colazione un amico che è amante del caffè. Ecco, il problema non è certo quello, diciamo, del chiedere all'intelligenza artificiale come interagire con qualcuno. Ecco, questo lo si fa da anni con i chatbot. La profilazione accurata di chiunque senza autorizzazione del diritto interessato, diciamo così, è una pratica che comunque deve inevitabilmente farci riflettere. Oppure siamo già al punto che magari anche questo può essere considerato un rischio accettabile. Anni fa ritenevamo preoccupante la condivisione sui social dei dati inerenti ai più piccoli, temendo per gli effetti negativi sulla loro sfera privata una volta cresciuti. Oggi invece siamo propensi a riconoscere come legittimo che a farlo sia un automatismo, nemmeno in modo tanto esplicito. Mi viene quindi da pensare che alla fine, ecco, avesse ragione quel giovane Mark Zuckerberg che ha sempre considerato la privacy un concetto sopravvalutato fin dai tempi del primo Facebook.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: L'argomento di questi giorni, naturalmente, che tiene banco è sempre legato a quello dell'intelligenza artificiale, e ancora noi vogliamo dibattere un po' su questa cosa, perché, signori miei, c'è Sam Altman, parla lui, così come ha fatto Amazon sul tema data center, c'è OpenAI che prende finalmente la posizione chiara e netta sui potenziali pericoli dell'intelligenza artificiale. E dicevo, lo ha fatto attraverso un'intervista che è stata rilasciata da Politico e Decoded dal suo numero uno, che è Sam Altman, il cofondatore e CEO. È molto chiaro, dice: è un rischio accettabile. Siamo giunti al punto, dice, in cui la tecnologia necessita di una regolamentazione che possa evitare le conseguenze impreviste di uno sviluppo incontrollato. I primi incidenti sono già stati documentati e molti ritengono che sia bene muoversi per tempo, evitando così dei guai ben più seri. Altri, a partire dal presidente americano, pensano invece che non si debba porre alcun freno allo sviluppo per non rischiare di rimanere indietro. Altman, comunque, che con OpenAI ha dato vita proprio a ChatGPT e il via, diciamo, all'esplosione del settore, pensa che sia essenziale accettare di correre qualche rischio. Dice: riteniamo che il mondo debba accettare il verificarsi in alcuni aspetti negativi in virtù dei vantaggi di questa tecnologia, della possibilità per le persone di esercitare la propria autonomia decisionale. Quello che il CEO non dice, però, è che tra i vantaggi, diciamo, che ha in mente rientra il ritorno economico degli investimenti che sono messi sul tavolo negli ultimi anni dalla sua organizzazione e anche dai suoi investitori. Beh, che abbia ragione o torto è poco rilevante, però è evidente che quello che si sta verificando nell'ambito dell'intelligenza artificiale va al di là del concetto di attività di lobby che da sempre vede un'industria esercitare pressione sui legislatori. Ecco, qui sono i suoi big a volerne definire le regole, pretendendo di vendere loro la visione come distaccata e disinteressata. Beh, dopotutto, oltre a dover evitare di fare i conti con una potenziale normativa stringente, devono continuare a promuovere la tecnologia in chiave positiva agli occhi dell'opinione pubblica. Alla fine, ecco, siamo comunque noi, nel nostro quotidiano, a decidere se quel rischio rimane per noi un rischio accettabile.

Ancora la musica ad accompagnarci in questo appuntamento, e noi amici vogliamo parlarvi anche di una presa di posizione netta per quanto riguarda Papa Leone, che continua a prendere, diciamo così, decisioni che nessuno si aspettava essere così nette. Proprio nei giorni scorsi il capo della Chiesa Cattolica si è messo davanti alla tastiera e ha aperto ex ed ha scritto un post contro la cosiddetta arte generata dall'intelligenza artificiale. Sì, è un post breve ma con dentro un bel po', diciamo, di tecnologia. Insomma, che cosa ha scritto Papa Leone? Il passaggio centrale, diciamo, che riportiamo, dice: è urgente distinguere l'arte umana da ciò che producono le macchine. Non è questione di gusti o di quanto siano belle le mani dipinte dal software che fino a ieri avevano sei dita. Per il Papa esiste una differenza ontologica prima ancora che estetica. Da una parte c'è, dice, l'arte, dall'altra ciò che è una macchina sforna con il calcolo statistico, pescando da milioni di immagini create da altri. Poi, secondo il Papa, gli algoritmi non hanno la scintilla dell'essere umano. Sotto il post, come sempre, si è aperto una specie di carnevale. Qualche risposta era di quelle che cercano una giustificazione all'intelligenza artificiale con un'energia che è davvero invidiabile, acrobazie logiche che sono degne da circo. La maggior parte comunque dei commenti però era d'accordo con il Papa, e anche diciamolo pure di parecchio, perché Papa Leone non è un neofita del tema. A maggio infatti aveva firmato un'enciclica in cui chiedeva proprio di disarmare l'intelligenza artificiale, rimetteva al centro la dignità umana. In quel testo, beh, c'era anche una citazione che nessuno si aspettava di trovare in un documento papale: Gandalf, quello del Signore degli Anelli, ecco, non spetta a noi dominare tutte le maree del mondo, scriveva, ma fare ciò che è in noi per soccorrere gli anni in cui siamo posti sradicando il male nei campi che conosciamo, perché chi verrà, dice, abbia una terra più pulita da coltivare? Beh, un hobbit certo di questo ne sarebbe fiero. La linea del pontefice non ha scoraggiato comunque le aziende del settore. C'è ad esempio Anthropic, che ha provato a presentare la propria intelligenza artificiale ai leader religiosi, compreso il Papa. New York Times, che, diciamo, ha scritto proprio in questi giorni che la società sta cercando di sostenere che Cloud abbia una sorta di coscienza. Papa Leone non ha peli sulla lingua, ha criticato la spinta di Donald Trump sulle deportazioni degli immigrati, si è espresso contro la guerra in Iran, ha perfino chiesto scusa per il ruolo del Vaticano nelle legittimare la schiavitù. In un momento, diciamo, in cui lo sviluppo dell'intelligenza artificiale corre senza freni, vedere, ecco, una delle istituzioni più grandi e antiche del pianeta schierarsi con tanta convinzione contro di essa è davvero interessante.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: E anche oggi non abbiamo potuto fare a meno, amici, di occuparci di intelligenza artificiale. Ormai è così, diciamo, da parecchie puntate. È l'argomento del secolo, secondo me. Siamo giunti alla conclusione nella puntata per questo martedì. Io mi fermo e vi ringrazio per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, ritorneremo insieme domani. Vi aspetto qua, sempre alla solita ora.
2: In un giorno dove tutto sembra dire che non c'è

0: ufficiale di Radio TV.
1: Sono le 8 e 32 minuti. Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

0: Mi piaci da impazzire.
1: Radio Tiguglio presenta
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
3: Bentrovate e bentrovati, amici di Musical Chatter, tutti pronti per una mezz'ora insieme alla sottoscritta Silvia Dini, come sempre alla scoperta di curiosità su autori e canzoni, ma soprattutto regaliamoci questa occasione di riascoltare tanta bella musica di ogni epoca e genere. Tema della puntata odierna: strade da percorrere. Ci sono strade che percorriamo davvero, fatte di asfalto, di stazioni e di chilometri. Poi ce ne sono altre, invisibili, che attraversano desideri, ricordi, incontri e decisioni. Ed è di questo che parleremo. Delle strade che scegliamo, di quelle che sogniamo e di quelle che ci cambiano la vita senza che ce ne accorgiamo, o perlomeno non ce ne accorgiamo subito. Lo faremo grazie a 6 canzoni molto diverse fra di loro, ma unite proprio da questo filo comune: il movimento, l'andare avanti, a volte verso un luogo preciso, altre verso una versione diversa di noi stessi. Dagli anni 60 fino ai primi anni 2000, artisti che hanno raccontato il viaggio come ricerca, come speranza, come crescita e come cambiamento. Storie che forse parlano anche un po' di ciascuno di noi. Partiamo allora per questo percorso fatto di musica, immagini e suggestioni. La parola chiave è proprio partenza. Molte delle svolte più importanti della vita iniziano con un pensiero semplice: forse da qualche altra parte starei meglio. È il sentimento che attraversa California Dreaming dei The Mamas and the Papas, uno dei grandi classici del folk rock americano. Il titolo significa sognando la California e racconta il desiderio di fuggire da una realtà grigia e immaginare un luogo più luminoso. Pubblicata nella metà degli anni 60, la canzone è diventata molto più di una fotografia del suo tempo. È un simbolo universale della nostalgia per qualcosa che non abbiamo ancora raggiunto. Da un sogno immaginato poi passeremo a una strada ben più reale, Baker Street, che prende il nome di una celebre via londinese e lo trasforma però in una riflessione sul cambiamento. Il protagonista di questa canzone si trova sospeso fra ciò che è stato e ciò che potrebbe diventare. E poi c'è un celebre assolo di sax, uno dei più riconoscibili della storia della musica pop, capace di raccontare da solo il senso di inquietudine e di speranza che è contenuto in tutto quel brano. È interessante notare come queste due canzoni raccontano lo stesso momento ma da prospettive diverse. Nel brano dei The Mamas and the Papas il viaggio è ancora un sogno lontano all'orizzonte, invece nel brano di Jerry Rafferty è già una scelta che bussa alla porta. E forse la partenza è così: prima nasce nell'immaginazione e poi come coraggio di iniziare.

rieccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, sempre su questo tema del partire, del viaggiare. Cosa ci lasciamo dietro di noi quando cambiamo strada? Un ricordo, un'impronta o magari una storia che qualcuno continuerà a raccontare? I Simple Minds affrontano questo tema in Don't You Forget About Me, che significa letteralmente non dimenticarti di me. Pur essendo diventata una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta, la sua forza non dipende da una moda o dall'epoca, ma dipende da una domanda che attraversa tutte le generazioni. Resteremo nella memoria di qualcuno? E da qui il passo verso Fast Car di Tracy Chapman è sorprendentemente naturale. Il titolo, Auto Veloce, sembra promettere un viaggio avventuroso, ma il cuore della canzone è più profondo. Tracy Chapman utilizza l'idea del viaggio per raccontare il desiderio di riscatto, di libertà e di una vita diversa. Con una scrittura essenziale e intensa, costruisce uno dei racconti più toccanti della canzone d'autore contemporanea. Entrambi i brani parlano di movimento, ma in modo differente. I Simple Minds chiedono di non essere dimenticati anche quando ce ne andremo. Tracy Chapman prova invece a reinterpretare, a reinventare il proprio destino. E forse le due cose non sono poi così lontane. In fondo, ogni volta che cambiamo direzione nella vita, speriamo di conservare qualcosa di noi e allo stesso tempo di trovare qualcuno che ci riconosca lungo il cammino.

Ed eccoci di nuovo insieme per la terza parte di questo nostro appuntamento. Ci sono viaggi che si misurano in chilometri, altri che si misurano in esperienze. E poi quando ci voltiamo indietro spesso ci accorgiamo che il vero protagonista del percorso che abbiamo fatto è stato il tempo. In Walking on Broken Glass, Annie Lennox ci canta di una delusione sentimentale usando ancora un'immagine ancora più forte: camminare sui vetri rotti. Eppure la musica brilla, danza, sorride. È proprio questo contrasto a rendere il brano speciale. Annie Lennox riesce a raccontare una ferita senza rinunciare all'eleganza e alla leggerezza. Qualche anno dopo, Clocks dei Coldplay porterà l'attenzione proprio invece sul tempo che scorre. Il titolo significa orologi e il celebre pianoforte che apre il brano sembra imitare il movimento incessante delle lancette. La canzone parla di decisioni, di occasioni, di dubbi e di possibilità, tutte quelle cose che spesso comprendiamo davvero soltanto osservandole a distanza, dopo un po' di tempo. Le due canzoni dialogano in modo sottile. Annie Lennox ci ricorda che il percorso lascia dei segni. I Coldplay ci ricordano che non possiamo fermare il tempo per cancellarli. Forse la vera maturità consiste proprio in questo: accettare che alcune cicatrici fanno parte della nostra storia e continuare comunque ad andare avanti. Le strade che abbiamo attraversato, i ricordi che abbiamo raccolto e le persone incontrate lungo il cammino diventano ciò che siamo. Ed è probabilmente questa la destinazione più importante di tutte. Con questo Silvia Dini vi saluta, ricordandovi l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci lasciamo ascoltandoci ancora insieme Annie Lennox, Walking on Broken Glass, e Coldplay con Clocks.

0: Un saluto a tutti da Carla. Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con una canzone che è stata un'operazione concettuale straordinaria. Inoltre è storicizzata dalla critica globale come il primo esperimento rap della storia. La struttura si fonda, come sappiamo, con una serie di parole prive di significato e senza senso, ma basate solo sull'energia e sul ritmo. E continuiamo quindi a scatenarci con il gruppo in arrivo che si chiama Ridillo. Nato negli anni 90, nella loro produzione uniscono il funk e il soul americani alla melodia e all'ironia del pop italiano. In oltre 30 anni di carriera hanno collezionato quasi 1000 concerti. Pensate che nel 2003 hanno aperto sia i live di James Brown che quello degli Earth, Wind & Fire, e l'anno successivo hanno suonato anche in tour con Gianni Morandi. La band non ha mai smesso di fare musica, non hanno pubblicato nulla di recente, ma continuano a girare l'Italia con una serie di concerti. Il brano più apprezzato tra chi segue il genere si chiama Mangio Amore.
1: Più ti guardo

Rimaniamo sullo stesso genere con i Di Rotta su Cuba, con la canzone con cui la band partecipò al Festival di Sanremo nel 1995 nella categoria Nuove Proposte, destando un clamore pazzesco perché per la primissima volta sul palco dell'Ariston veniva portato il funk, fino a quel momento considerato del tutto alieno alla tradizione del festival. Si chiama Dove Sei.

Torniamo a parlare dei poveri Jalis che non gettano la spugna. Infatti hanno confermato in varie interviste la loro intenzione di continuare a riprovare, di voler tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo, puntando dritti al 30° anno di esclusioni. Il duo lo ha affrontato con il consueto sorriso, almeno di facciata. Riascoltiamoli con il brano Autoironico che pubblicarono nel 2024, nato originariamente per essere presentato a Carlo Conti per l'edizione del Sanremo successivo e chiaramente respinto. Emblematico il titolo, 4 volte no.

Arrogante è uno dei tormentoni estivi più celebri di Rama del 2019. Al tavolo dei giudici di X Factor sta dimostrando di non esserlo affatto, ma anzi il suo debutto ha stupito positivamente sia la critica che il pubblico, rivelando un lato inedito della sua personalità fatto di forte empatia, sensibilità e competenza tecnica.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9 e 34 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Il nuovo di Giorgia, che anticipa il progetto speciale GP1, nato in modo del tutto spontaneo durante l'ultimo anno dei tour, raccogliendo le energie e le emozioni vissute sul palco a stretto contatto con il pubblico. È uscito anche il nuovo progetto dal nome Sono Lucio, un'antologia dedicata a Lucio Dalla che mette insieme musica, fotografie e materiali legati alla sua storia artistica. La raccolta è nata dalla collaborazione tra la Sony Music e la Fondazione Lucio Dalla, proponendo una selezione di brani che provengono da periodi diversi della sua carriera. Tra i tantissimi capolavori inseriti nell'album non poteva mancare Disperate Erotico Stomp, uno dei più ironici, dissacranti e musicalmente trascinanti.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
2: 1977.
1: Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò.

L'allegra Cucù Maria a cantarlo è Napoleone. La sua musica mescola la tradizione e le radici della melodia del sud d'Italia con sonorità moderne. Napoleone ha scritto e collaborato con diversi artisti importanti del calibro di Teresa Desio, G.U.E. e tanti altri, tra cui Gaia, che stiamo per ascoltare con un pezzo scritto con i Selton, gruppo italo-brasiliano. È stato pubblicato nel 2025, adatto alla malinconia che ci prende a fine estate. Si chiama Tudo Bem.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, a tenervi compagnia, qui c'è Carla con la musica più bella di ieri e di oggi. E a proposito di oggi, tra le novità c'è anche La mia ragazza, il nuovo singolo di Francesca Michelin. Il dettaglio fondamentale dietro a questo brano è il testo, perché non parla di una storia qualunque, ma è ispirato ad un personaggio storico del tardo medioevo del 1477, che si chiamava Caterina. Lei ebbe un primato veramente drammatico. Fu la prima donna nella storia di cui si abbia documentazione scritta a essere stata processata e giustiziata a causa delle sue relazioni omosessuali. La Michelin ha preso questa vicenda del passato per cantare la libertà di amare senza regole e il diritto di essere se stessi oggi.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: Bianco.

Il capolavoro di Mango con un test evocativo firmato da Mogol, incentrato tutto sulle radici, sulla natura e sulla durezza delle isole delle terre del sud, interamente girato sulle coste dell'isola di Lampedusa. Alziamo ora il volume per il prossimo brano, che rappresenta una vera e propria gemma per gli amanti del sole e del blues in chiave moderna. Si chiama Vertigini, cucito addosso a Noemi per esaltare le sue radici musicali più profonde, dimostrando come il genere black sia il suo vero habitat naturale.

0: te.
1: È appena uscito in questa veste inedita che ha trasformato la traccia originale dell'album in un pezzo dalle sonorità bossa e jazz, ad affiancare Federico Zampaglione e Simona Molinari, che gli aggiunge quel tocco morbido e delicato, si chiama Nuvole Bossa in Blu. A 50 anni dalla pubblicazione originale, Sogni di un robot, l'album d'esordio di Gianni Bell, è tornato a disposizione del pubblico in una nuova edizione disponibile per la prima volta anche digitale. Al centro del disco c'è uno dei brani più importanti della sua carriera, ovvero Non si può morire dentro, scritto con Giancarlo Bigazzi. Il brano vinse il Festival Bar e rimase per 10 settimane consecutive in testa alla hit parade italiana, arrivando ad essere il secondo 45 giri più venduto dell'anno.

Siamo arrivati al momento dell'ultimo brano in programmazione per oggi e per chiudere in bellezza ho scelto Ornella Vanoni con una carezza in musica per salutarvi e ringraziarvi di cuore per avermi seguito. Vi lascio con Io mi fermo qui, augurando a tutti uno splendido proseguimento di giornata. Ciao da Carla!

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì, non mancate!

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: stai soltanto.
1: Ed è già passato un giorno, carissimi amici, già un giorno in cui è ripartito Supermarket Show. Vi do di nuovo il benvenuto quest'oggi con noi in studio, Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia, che oggi abbiamo una puntata veramente con i fiocchi, le nostre rubriche immancabili, la buona musica italiana, il mercato indipendente, qualche intervista ogni tanto, chi più ne ha più ne metta. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: ci sono dei paesi dove le cose o le fai bene o non le fai. E qui siamo in India, pensate, questo operatore telefonico è stato legato ad un palo dalla folla inferocita perché il 5G non prende. È stato aggredito, sequestrato e legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile. È un operatore, è stato attaccato da un gruppo di residenti di un villaggio indiano nello stato dello Uttar Pradesh. Erano proprio inferociti per il mancato funzionamento della linea 5G. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana e soltanto nelle ultime ore la polizia ha pubblicato sui social le immagini, gli aggiornamenti sul caso. 6 persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima dell'aggressione è Adita Ban Singh, un operatore che era stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto. Con chi abbiamo l'onore oggi di parlare?
1: E io con chi ho l'onore di parlare?
0: No, lei, perché ha chiamato in merito al fatto del telefono che prendeva poco.
1: Ma scusi, chi è lei?
0: No, abbiamo parlato dell'India.
1: Io parlo della Russia.
0: No, in Russia non sappiamo se i telefoni funzionano. No, in India c'è stato appunto questo...

0: Per quanto riguarda le domande bizzarre che facciamo all'intelligenza artificiale, oggi abbiamo chiesto: per il mal di testa è consigliabile assumere supposte di soppressata calabrese? Decisamente no, la risposta. Nonostante la soppressata calabrese sia un'eccellenza gastronomica eccezionale da gustare a tavola, usarla come supposto ovviamente, oltre a essere anatomicamente e logisticamente una pessima idea, non solo non farà passare mal di testa, ma rischia di peggiorare drasticamente la situazione. La soppressata non contiene alcun principio attivo utile per alleviare il mal di testa, al contrario, è ricca di grassi saturi, spezie come il peperoncino e soprattutto sale. Rischi di irritazione e infezione severa. Le mucose, i tessuti della zona anale sono estremamente delicati e vascolarizzati, quindi bruciore atroce a base di peperoncino e pepe nero presenti nell'insaccato provocherebbero un'irritazione chimica devastante, ovviamente anche infezioni, effetti sistemici paradossali. Salumi stagionati contengono naturalmente tiramina e altre anime biogene, sostanze che in soggetti predisposti sono noti proprio per scatenare e peggiorare gli attacchi di cefalea ed emicrania.
1: Pronto?
0: Per il merito al discorso che abbiamo fatto adesso delle supposte di soppressata.
1: Che roba è? Con chi ha parlato, scusi?
0: No, si parlava del fatto che potrebbero far passare il mal di testa, però comunque, cioè,
1: soppressata. Ma con chi stava parlando?
0: Scusi? No, abbiamo descritto noi.
1: Allora, stava parlando con qualcun altro, ma io la prima telefonata che ricevo non ho parlato con nessuno di supposte di soppressata.
0: Ma in merito alle supposte è la prima volta che sente la telefonata?
1: Ma lei mi sta pigliando per il culo.
0: No, sì? No, ma ci mancherebbe. Era solo per capire se ne avesse mai
1: fatto.
0: Non l'hai mai utilizzato?
1: No, ma hai sentito, mi sembra un po' una cagata, detto tra noi.
0: Beh, se vanno lì in quelle supposte, sì, alla fine il passaggio è quello.
1: Sì.
0: È perché a base di peperoncino bruciano, per quello, ecco, mica per
1: altro. Benissimo, mi fa piacere questa novità. La ringrazio, buonasera.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Ci fermiamo un attimino, piccolo break.

Per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Giuseppe da Copertino, il santo che prendeva il volo. Se avete mai sognato di volare durante una riunione noiosa o mentre eravate bloccati in coda, San Giuseppe da Copertino è il vostro protettore ufficiale. Siamo nel 600, Giuseppe non era proprio un genio della lampada, a scuola faceva fatica, era distratto, goffo, veniva considerato un po' tontolone, ma aveva una devozione immensa. E qui iniziano i guai o i miracoli, dipende poi dai punti di vista. Ogni volta che sentiva pronunciare il nome di Dio o vedeva un'immagine sacra, Giuseppe perdeva letteralmente il contatto con la terra, si alzava in volo, fluttuando per la stanza, e andava a spiaccicarsi contro i lampadari o le travi del soffitto. La cosa divenne così famosa e imbarazzante per i superiori che dovettero chiuderlo in isolamento. Perfino Papa Urbano, quando lo vide fluttuare durante un'udienza, rimase

0: lo scrivo io.
1: Sì, pronto?
2: Chi è?
1: Pronto, scusi, no, per l'approfondimento di questo santo.
2: Ma la festa del sole.
1: Ed il brano di oggi di Zucchero che abbiamo scelto, canzone del 1992, Miserere, una delle vette assolute della musica leggera e blues internazionale. Il brano che dà il titolo all'omonimo album nacque dal celebre sodalizio con Luciano Pavarotti, per il quale Zucchero aveva inizialmente inciso un provino chiedendo ad un giovane Andrea Bocelli di cantarlo. La fusione tra la voce tenorile lirica e il timbro graffiante blues di Zucchero crea un'emozione potentissima, arricchita dalla penna di Bono degli U2 per il testo in inglese.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi se la disturbo. No, gentilmente, anche lei ci conferma che questa canzone è più famosa delle altre.
0: Guardi, mi dispiace, ma io non sono una ragazzina, sono anziana, le canzoni non mi interessano.
1: Però scusi, Luciano Pavarotti lo conosce anche lei?
0: No, non conosco nessuno.
1: Non l'ha mai conosciuto?
0: No, la ringrazio, arrivederci. Tutto altro.

0: cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine facciamo tutti i giorni della settimana, andiamo a presentarvi un artista. In questo caso stiamo parlando di una cantante, di un artista indipendente che viene all'interno del nostro format a presentare il suo singolo Demo Day. Stiamo parlando di Brigitte Circo, che vado già a presentare. Brigitte, benvenuta al Supermarket.
1: Ciao Daniele, ciao.
0: Ciao Brigitte, è un piacere averti qui con noi quest'oggi. Allora, il singolo che oggi andremo a conoscere si chiama Demo Day. Ma ovviamente adesso, prima di entrare proprio nel vivo della canzone, facci così una piccola spolverata artistica su di te, raccontaci un po' come ti sei avvicinata alla musica.
1: Sì, certo, con piacere. Allora, io ho sempre amato la musica e la scrittura, ho scoperto la passione per la scrittura, visto che sono cantautrice e poetessa, e già da bambina, esattamente poi all'età di 18 anni ho scritto la mia prima canzone, ho composto quindi melodie e testo, e il titolo è Viaggio Mentale, e niente, poi da lì inizia il mio percorso, ho iniziato a studiare, ho frequentato l'Accademia di Frattamaggiore Campus dello Spettacolo con alcuni docenti del programma televisivo Amici, e ho iniziato anche poi a partecipare a vari concorsi, già più da ragazzina, da minorenne ne ho fatti alcuni, e poi sono arrivata anche alla finale di concorsi nazionali importanti, è stato un bel traguardo, e adesso sto lavorando al mio primo EP, quindi cerco di portarmi sempre avanti.
0: Allora Brigitte, parliamo un pochino di Demo Day. Siamo in un'epoca in cui tutto corre veloce, tende all'usa e getta. Il titolo del tuo singolo Demo Day gioca così sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento. Qual è il concept dietro a questo brano e in che modo riflette la tua identità di cantautrice e la tua ricerca musicale?
1: Allora sì, una bellissima domanda. Io mi rispecchio appieno in questa canzone, quindi col messaggio che manda, che è quello di appunto andare controcorrente in tutti i sensi, quindi non solo a livello sicuramente di abbigliamento, di aspetto esteriore, ma anche e soprattutto come pensiero. Infatti questa canzone è un po' una canzone sarcastica che col sorriso denuncia un po' anche le mode del momento, e non a caso inizia con la frase l'amore oggi è demodé chissà perché oggi si tende a dare maggiore spessore a cose più futili e quindi meno sicuramente ai sentimenti.
0: Comunque viviamo in un momento, adesso stiamo vivendo una società, io non so tu quanti anni abbia, io ne ho quasi 50, diciamo così, e quindi ho vissuto.
1: Complimenti, abbiamo una voce giovanile.
0: Ti ringrazio, ho vissuto gli anni in cui non c'era troppa tecnologia e così, piccolo parere mio personale, secondo me si stava meglio, ma non entriamo troppo nello specifico della cosa, perché oggi è molto importante, sembra più importante apparire che essere, questo forse devia un po' le persone. Allora, con brani come Demo Day e Mi Perdo il Mare pubblicati quest'anno, stai continuando a definire la tua cifra stilistica tra intensità pop rock e sfumature d'autore. Quando componi o entri in studio per un nuovo brano, qual è la scintilla che ti fa capire che un'idea è pronta per diventare un singolo?
1: Allora, guarda, ad oggi sono stata molto fortunata sotto questo aspetto, perché ho sempre lavorato sotto ispirazione, ho avuto un po' la fortuna di poter lavorare sotto ispirazione, non dietro appunto un fine appunto commerciale, quindi o qualcuno che mi potesse magari prestare per dei tempi stretti, come può essere una produzione che mi piacerebbe anche provare, diciamo, un'esperienza che vorrei anche fare. Ad oggi sono un artista indipendente, quindi ho dei tempi molto rilassati tra virgolette, però io di solito, ecco, siccome come ti dicevo scrivo sia canzoni, quindi melodia e testo, poi le faccio arrangiare da terzi, e scrivo anche poesie, quindi quando mi viene un testo in mente, quindi lo scrivo e ho il motivetto in mente, so che quella è una canzone e lo butto giù tutto in una volta. Se viene solo il testo capisco che è una poesia e quindi poi prendo un'altra forma.
0: Ah, va bella sta cosa, mi piace, quindi in base a come si evolve, ecco, così prende una strada o quell'altra, mi piace molto veramente.
1: Sì.
0: Allora Brigitte, a questo punto, prima di ascoltare Demo Day, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Sì, certo, con piacere. Allora, mi potete trovare su YouTube, Instagram, Facebook, c'è la pagina pubblica, e ovviamente su Spotify col mio nome e cognome Brigitte, scritto scritto Brigitte, due T finale, circo, quindi semplicissimo.
0: Perfetto Brigitte, io ti ringrazio molto di essere stata con noi quest'oggi al Supermarket Show e a questo punto lancio Demo Day, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Viva il lupo, ciao.

0: Cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine facciamo tutti i giorni della settimana, andiamo a presentarvi un artista. In questo caso stiamo parlando di una cantante, di un artista indipendente che viene all'interno del nostro format a presentare il suo singolo Demo Day. Stiamo parlando di Brigitte Circo, che vado già a presentare. Brigitte, benvenuta al Supermarket.
1: Ciao Daniele, ciao.
0: Ciao Brigitte, è un piacere averti qui con noi quest'oggi. Allora, il singolo che oggi andremo a conoscere si chiama Demo Day. Ma ovviamente adesso, prima di entrare proprio nel vivo della canzone, facci così una piccola spolverata artistica su di te, raccontaci un po' come ti sei avvicinata alla musica.
1: Sì, certo, con piacere. Allora, io ho sempre amato la musica e la scrittura, ho scoperto la passione per la scrittura, visto che sono cantautrice e poetessa, e già da bambina, esattamente poi all'età di 18 anni ho scritto la mia prima canzone, ho composto quindi melodie e testo. Il titolo è Viaggio Mentale, e niente, poi da lì iniziato il mio percorso, ho iniziato a studiare, ho frequentato l'Accademia di Frattamaggiore Campus dello Spettacolo con alcuni docenti del programma televisivo Amici, e ho iniziato anche poi a partecipare a vari concorsi, già più da ragazzina, da minorenne ne ho fatti alcuni, poi sono arrivata anche alla finale di concorsi nazionali importanti. È stato un bel traguardo e adesso sto lavorando al mio primo EP, quindi cerco di portarmi sempre avanti.
0: Allora Brigitte, parliamo un pochino di Demo Day. Siamo in un'epoca in cui tutto corre veloce, tende all'usa e getta. Il titolo del tuo singolo Demo Day gioca così sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento. Qual è il concept dietro a questo brano e in che modo riflette la tua identità di cantautrice e la tua ricerca musicale?
1: Allora sì, una bellissima domanda. Io mi rispecchio appieno in questa canzone, quindi col messaggio che manda, che è quello di appunto andare controcorrente in tutti i sensi, quindi non solo a livello sicuramente di abbigliamento, di aspetto esteriore, ma anche e soprattutto come pensiero. Infatti questa canzone è un po' una canzone sarcastica che col sorriso denuncia un po' anche le mode del momento, e non a caso inizia con la frase: l'amore oggi è demodé chissà perché oggi si tende a dare maggiore spessore a cose più futili e quindi meno sicuramente ai sentimenti.
0: Comunque viviamo in un momento, adesso stiamo vivendo una società, io non so tu quanti anni abbia, io ne ho quasi 50, diciamo così, e quindi ho vissuto...
1: Complimenti, bello, una voce giovanile.
0: Ti ringrazio, ho vissuto gli anni in cui non c'era troppa tecnologia e così, piccolo parere mio personale, secondo me si stava meglio, ma non entriamo troppo nello specifico della cosa, perché oggi è molto importante, sembra più importante apparire che essere, questo forse devia un po' le persone. Allora, con brani come Demo Day e Mi Perdo il Mare pubblicati quest'anno, stai continuando a definire la tua cifra stilistica tra intensità pop rock e sfumature d'autore. Quando componi o entri in studio per un nuovo brano, qual è la scintilla che ti fa capire che un'idea è pronta per diventare un singolo?
1: Allora, guarda, ad oggi sono stata molto fortunata sotto questo aspetto, perché ho sempre lavorato sotto ispirazione, ho avuto un po' la fortuna di poter lavorare sotto ispirazione, non dietro appunto un fine appunto commerciale, quindi ho qualcuno che mi potesse magari prestare per dei tempi stretti, come può essere una produzione che mi piacerebbe anche provare, diciamo, esperienza che vorrei anche fare. Ad oggi sono un artista indipendente, quindi ho dei tempi molto rilassati tra virgolette, però io di solito, ecco, siccome come ti dicevo scrivo sia canzoni, quindi melodia e testo, poi le faccio arrangiare da terzi, e scrivo anche poesie, quindi quando mi viene un testo in mente, quindi lo scrivo e ho il motivetto in mente, so che quella è una canzone e lo butto giù tutto in una volta. Se viene solo il testo capisco che è una poesia e quindi poi prendo un'altra forma.
0: Ah, va bella sta cosa, mi piace, quindi in base a come si evolve, ecco, così prende una strada o quell'altra, mi piace molto veramente.
1: Sì.
0: Allora Brigitte, a questo punto, prima di ascoltare Demo Day, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Sì, certo, con piacere. piacere. Allora, mi potete trovare su YouTube, Instagram, Facebook, c'è la pagina pubblica, e ovviamente su Spotify col mio nome e cognome Brigitte, scritto Brigitte, due T finale, Circo, quindi semplicissimo.
0: Perfetto Brigitte, io ti ringrazio molto di essere stata con noi quest'oggi al Supermarket Show, e a questo punto lancio Demo Day, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Viva il lupo, ciao.

Buongiorno a tutti gli amici di Radio Tiguglio e benvenuti ad una nuova puntata di Tra Musica e Realtà. Io sono Andrea Melissano e quest'oggi andremo a parlare di un gruppo storico che ha fatto la storia della musica italiana, ovvero i Pooh. E adesso vi do alcuni cenni storici di questo gruppo musicale che quest'anno tra l'altro celebra anche 60 anni di carriera. I Pooh sono lo storico gruppo musicale pop rock italiano fondato nel 1966 a Bologna, riconosciuto come una delle band più longeve e di maggiore successo nella storia della musica italiana. Attualmente la band sta celebrando l'incredibile traguardo dei 60 anni di carriera con il grandioso tour celebrativo Pooh 60 La nostra storia, esibendosi in location storiche e arene in tutta Italia. E adesso ci andiamo ad ascoltare la prima canzone di questa puntata, ovvero L'Aquila e il Falco. L'album di provenienza è Dove comincia il sole, l'anno di pubblicazione è il 12 ottobre 2010, genere rock. Adesso ce l'andiamo ad ascoltare qui sulle nostre frequenze. Vai regia!

E dopo aver ascoltato L'Aquila e il Falco ci andiamo ad ascoltare Piccola Katie. L'album di provenienza è l'omonimo. L'anno di pubblicazione è il 2 febbraio 1968. Genere rock. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare qui. Vai regia.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

E dopo aver ascoltato Piccola Katie, ci andiamo ad ascoltare Tanta voglia di lei. L'album di provenienza è Opera Prima, l'anno di pubblicazione è 1971, genere rock. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio, vai regia.

E dopo aver ascoltato Tanta voglia di lei, ci andiamo ad ascoltare Pensiero. L'album di provenienza è Opera Prima, l'anno di pubblicazione 28 settembre 1971, genere rock. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Vai regia.

E dopo aver ascoltato Pensiero ci andiamo ad ascoltare Noi Due nel Mondo e nell'Anima. L'album di provenienza è Alessandra, l'anno di pubblicazione 1972, genere pop. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare, vai regia.

E dopo aver ascoltato Noi Due nel Mondo e nell'Anima, ci andiamo ad ascoltare una delle mie canzoni preferite dei Pooh, ovvero Parsifal. L'anno di pubblicazione è il 1973, l'album di provenienza è l'omonimo, genere rock, sinfonico. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare, vai regia.

0: E dopo aver ascoltato Parsifal ce ne andiamo in pubblicità. Restate sintonizzati qui su Radio Tigullo. Ci riascoltiamo tra pochissimo.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tigullo ti segue sempre.
0: Ed eccoci tornati dalla pubblicità. Adesso ci andiamo ad ascoltare Dammi solo un minuto. L'anno di pubblicazione è il 1977, l'album di provenienza è Rotolando Respirando, genere pop rock. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare qui, vai regia.

0: E dopo aver ascoltato Dammi solo un minuto, ci andiamo ad ascoltare la canzone che ha consacrato questo gruppo musicale, ovvero Uomini Soli. L'anno di pubblicazione è il 1990, l'album di provenienza è Uomini Soli, genere
1: su Radio TV.
0: Adesso ce l'andiamo ad ascoltare, dai regia.

E dopo aver ascoltato Uomini Soli, ci andiamo ad ascoltare Io Sono Vivo. L'anno di pubblicazione è il 1979, l'album di provenienza è Viva, genere pop. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare, by Regia.

E dopo aver ascoltato Io sono vivo, ci andiamo ad ascoltare Canterò per te. L'album di provenienza è Stop, l'anno di pubblicazione è 1980, genere pop rock. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare, vai regia.

E dopo aver ascoltato Canterò per te, ci andiamo ad ascoltare l'ultima canzone di questa sera, ovvero Chi fermerà la musica. L'album di provenienza è Buona Fortuna, l'anno di pubblicazione è il 1981, genere rock. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare, vai regia.

E dopo aver ascoltato Chi fermerà la musica, siamo arrivati ai consueti saluti finali. Io vorrei salutare prima di tutto voi che mi avete seguito in questa bellissima puntata, poi vorrei ringraziare lo staff di Radio Tigullio per avermi dato questa bellissima opportunità di fare questo programma nella loro emittente, e poi non per ultimo vorrei ringraziare Diego G direttamente da Monza, il mio coautore di questo progetto. Grazie e alla prossima puntata.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

Coquetta. Vabbè, vabbè. Lo so, perché ogni volta che parto Dolce Alice Live non so mai come partire, perché ormai ne ho dette di tutti i colori, ne abbiamo dette di tutti i colori, abbiamo fatto. Allora, io in questa puntata ho abbastanza paura, perché vedo gli occhi lucidi di qualcuno che sicuramente romperà le scatole anche in questa tornata di Dolce Alice Live. Bene, un ringraziamento in partenza a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Brian Bellè, che sta a mangiare la pizza. Vero, Brian? Dimmelo, è vero? Allora, si è sentito un sì in lontananza. Ma che devo fare? Va bene così. In redazione, sempre con le luci soffuse. Non so, perché se è spento la luce della salsa non c'è. Se è soffusa vuol dire che fa roba.

0: Pagnetori. Patrizia e Gianni, ci siete?
1: Ma che siamo all'ospizio, gli accompagnatori. Questo è forte, salve a tutti intanto, sì, troppo forte.
0: Ascolta, un RSA lo siamo, perché insomma, vista l'età poi, insomma, non è che siamo...
2: La tua di età, salve a tutti.
0: Proprio giovincelli.
1: Gli accompagnatori, guarda.
2: Ma la sua di età, no, vista l'età.
0: La mia età.
2: Comunque, no, sì. Tu hai avvisato i nostri ascoltatori che vedi gli occhi lucidi. Quali occhi lucidi? Io mi spiego le manine.
0: Lo so, che sicuramente
2: poi state... ogni volta non so come iniziare la puntata, con una pernacchia, puoi iniziare pure così.
1: Addirittura
0: no, è così proprio, veramente ci cacciano veramente. Insomma,
2: a te di sicuro,
0: a me sicuro, tanto ormai alla pensione ci sono quasi arrivato. Vabbè, allora, che ci abbiamo delle cose in questa puntata di Dolce Alice Live. Abbiamo una grande bella ospite che ha intervistato questa volta Alessandra e intervisterà Alessandra quando si accenderà le luci, e che non ancora, comunque quello è un segnale, quando si accende le luci vuol dire che è pronta nel partire. Diciamo chi è in questa settimana, la vogliamo anticipare? Silvia Salemi. Salemi, sarà con noi, che
2: influencer, sì. No,
0: ma che influencer? L'influenza ce l'hai te, perché hai qualche problema. Silvia Salemi è una voce eccezionale, Festival di Sanremo, non so quante ne ha fatti. Comunque, vabbè, lascia perdere.
2: No, l'ho confusa con Giulia Salemi.
0: Ah, ecco, quella è un'altra cosa. Bene, partiamo. Eccoci qua. Dolce Alice Live, un'altra puntata.
1: Sarà lunga e camorriosa questa puntata.
0: È vero, lunga e camuriosa, come dice Montalbano, lunga e camuriosa. Musica!

0: Love Again, semplicemente per Active Force, un gruppo. Che c'è? No, perché Brian mi ha fatto il gesto, ma che cazzo, cioè nel senso, ma che stai a dire? No, infatti ha ragione. Allora, Active Force, un gruppo americano sempre all'interno della Billboard 100, perché chiaramente sono quelle canzoni che queste, non soltanto in America, ma non soltanto in America, direi ormai in tutto il mondo, piacciono, no? Perché creano quell'atmosfera che piace talmente a noi che siamo amanti di questa tipologia di musica. Detto questo, mi guardate con due facce da pirla, che c'è? Che potete parlare?
1: Guardiamo il profilo così strano che hai.
0: Lo so, perché ho messo la. Voi sapete, amici di Dolce Dice Live, che io sono qua in Toscana e c'è Gianni e Patrizia che sono dalla parte di là del mondo, sono in Germania. Allora ci.
2: Per, la parte di là del mondo?
1: A malapena 750 km.
0: Lontani, siamo lontani.
1: La distanza c'è.
0: Cioè. Allora, ci sentiamo in cuffia perché insomma tramite apparecchi che abbiamo, elettronici.
2: Però, ci vediamo.
0: Però ci vogliamo anche vedere, no? Mentre si parla, perché sennò poi serve anche l'occhiata, serve taglia, serve
2: stringi.
1: Ma il bello di tutto ciò è che non si nota nulla alla fine, il prodotto finale

0: E chiaramente che sta bene, ha un bel conto in banca, dillo.
1: Una cosa, intanto ogni tanto il direttore, no, fece
0: il direttore di chiama al telefono
1: tanti anni fa, fece,
0: guarda come gli fa così, sorbelle, no,
1: feci una battuta tanti anni fa, qualche anno fa insomma, al direttore della banca, che non ho mai cambiato, anzi lo saluto. Pronto Max, che c'è? Pronto, sono, sì, dica, direttore, dimmi, dica, no, perché poi c'era,
0: ti
1: davo del tu, del lei, insieme per l'amicizia e poi insomma per rispetto del ruolo. Max, qui sei in rosso, vieni a sistemare un attimo. E io gli risposi,
0: porta il carrozziere?
2: No.
1: La mia mente vagata rispose: ma io quando sono in più ti chiamo, ti rompo le balle. E lui si è fatto una risata e ha detto: vabbè, vieni quando vuoi, no? Cioè, per dirgli, sono in rosso, mi chiami quando stai, capito?
0: Certo.
1: Vabbè, allora non è più successo, però. Senti Patrizia, quanto ha fatto la Fiorentina? No, ma
2: cosa
1: non lo so.
2: Cosa ha fatto la Fiorentina?
1: Ma questo io non lo so. Preparati perché la notizzola c'è ora e poi un'altra, ne abbiamo, insomma, quante ne vuoi, non è un problema.
2: Ma io sì, ha voglia.
1: Ce l'hai?
2: Troppo subito. Sì.
0: La redazione.

0: Allora, non so cosa ho detto, però qualcosa di serio l'avrò detto sicuramente, Patrizio.
1: Ma quando mai?
2: Con un suo inglese particolare, peggio del mio, comunque.
0: Il mio inglese dialettale, il mio inglese dialettale di un quartiere di Manchester, proprio per dirti.
2: A un personaggio avevano detto parli l'inglese in maniera netina.
0: Fantastico, un misto tra siculo inglese, inglese siculo, insomma.
1: Allora, è bello l'inglese siculo.
0: Dovrebbe carino, no? Allora, Patrizia, hai...
1: Ma intanto prima diamo il nostro WhatsApp, la nostra email che non l'abbiamo data. E poi
3: che non me lo ricordavo.
1: Pensavo, ci sono io. Allora, il nostro WhatsApp è il 348 349 1141.
2: L'email dolcealicelive@gmail.com.
0: Bene, ben arrivati alle poste italiane. Allora, un'altra cazzata delle vie. Allora, c'è una notiziola. Vai.
1: Sì, una notizia breve. In America, precisamente nel New Jersey. Mm-hmm. Sa cosa ha fatto la polizia per multare coloro che guidano con i cellulari, fanno infrazione stradale? Un poliziotto si è travestito da cespuglio.
0: Ha
1: sanzionato 74 automobilisti in sole 6 ore.
2: Che poi alla fine non so fino a che punto legalmente lo possono fare, perché no, ti devi far vedere, ti puoi nascondere.
0: La polizia può fare quello che vuole.
1: Quello che vuole, appunto.
0: Allora,
2: tu ti nascondi, ti travesti da cespuglio, non lo so.
0: Guarda che ora uscirà la nuova legge anche in Italia, ora non so quando, il prossimo anno, oppure hanno già provato, hanno già stabilito, eccetera, eccetera. Saliranno in volo i droni.
2: Addirittura ti riprendono dall'alto se tu fai. capito?
0: Ogni città ha 10 droni.
2: Quindi se fai delle cavolate in macchina ti beccano di corsa. Sì.
0: Quelli registrano, fanno e bricano 24 ore su 24.
1: Comunque la notizia è quella che in 6 ore 74 sanzioni sono troppe perché hanno sanzionato coloro che mentre guidavano avevano lo smartphone in mano. Quello è molto pericoloso.
0: Sai cosa ho notato che rimprovero? Allora, il cittadino normale è pericoloso, ci sta, va bene. Ok, so cazzi tuoi, affari tuoi, eccetera. Però contro gli altri puoi fare del male, danni, eccetera, eccetera.
2: Quello non deve succedere.
0: Ecco, esatto. ho visto i camionisti.
1: A voglia.
0: I netturbini. Ho visto chi guida i bus, ho visto chi guida le ambulanze.
2: Con i cellulari in mano.
0: Giovani, non va bene, non siete sul
2: specie
0: treno
2: che sono mezzi
1: allora,
2: pubblici.
1: Allora, tu hai citato adesso una cosa, ha detto chi guida i bus. Guarda che è stato quest'anno, mi sembra che sia successo in Italia, che una donna è morta perché il conducente del bus stava al cellulare.
0: Ecco, vedi?
1: Una gita scolastica.
0: Ah, vedi, non va bene, signori, non va bene. Signori.
2: Non va bene perché sono mezzi pubblici, mezzi di soccorso a livello pubblico, quindi non puoi fare una roba del genere.
0: Esatto. Ora io posso capire il macchinista del treno, c'è le rotaie, non dovrebbe.
2: Ma nemmeno, perché devi stare attento alla telemetria del treno, certo.
0: Eccetera. Ma però, sai, sei costretto a fare quella strada, no? Perché sei su rotaie, magari la telefonata ci può anche scappare, tra virgolette. Ma tu guidi un bus con dentro le persone che devono andare a lavorare
2: in una strada pubblica, dove ci sono altri conducenti.
0: Non va assolutamente bene. Continuando, Al Safley.

0: assomiglia De Malarada Nenda Story. Non è vero, non è assolutamente vero. Ho detto una stupidaggine io perché non sapevo come cominciare, come rientrare. Che c'è? Cosa vuoi? Patrizia, chi c'è che mi guardi con quella faccia intrepida?
1: Io sto cercando altre notizie, non ti guardo affatto, perché mi viene l'infarto se ti guardo.
0: No, quello no, quello mancherebbe altro. Non vorrei.
1: Ho gli incubi stanotte.
2: Addirittura. E che è in prossimità di Halloween.
1: Così, vedi?
0: Allora, sì, lo
1: qual
0: so.
1: Era il film, il fantasma dell'opera?
2: Guarda, stamattina, Max, stamattina siamo andati a fare spesa, ho visto due maschere, ho detto a Patrizia, li compriamo? Facciamo la trasmissione con le maschere indossate.
0: Sì, perché si avvicina, non si avvicina, manca un mese, però insomma, vabbè. Detto questo, che c'è? Ah, eccola, oh, guarda, si è accesa la luce in camera, no, nello studiolo della Sassa, sicuramente è pronto.
2: Ecco, Alessandro
0: si
2: già
0: sta preparando.
2: Si sta preparando.
0: Sta aspettando, come dici Alessandro, scusa? Stai aspettando l'ospite, ok, bene. Allora, musica e poi poi chiaramente arriva Alessandra con il suo ospite, che abbiamo già detto il nome? Abbiamo già detto in diretta il nome?
1: Sì.
0: Ok, Silvia Salemi sarà con noi, anzi è con Alessandra, va bene? Allora, che devo fare? Musica? E poi andrà la Sassa, quello però ci pensa direttamente il disgraziato della... Ancora bagnà, stai!

0: Siete pronte? Allora sì, allora Alessandra, sei pronta? Brian, siete... il collegamento è a posto?
1: Sì, ok.
0: Allora, semplicemente la nostra intervista settimanale. Alessandra, la linea è tua!
2: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: In Italia come nel mondo. Radio Tigullio ti segue sempre.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music.
5: Best music.

0: Benvenuta carissima ai di questa Remo 97 con quella famosa canzone che ancora oggi la cantiamo a casa di Luca, insomma,
1: eh. E tra l'altro sì, è un grande,
0: tra l'altro, benvenuta.
1: Grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, a casa di Luca è per me un, diciamo, un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun cha, chupatu patun cha, stordito, il cuore, l'inventiva, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia.
1: No, sono 30.
0: Anzi 30, no, 30, sono 97, 2027, vedi?
1: Ahimè.
0: 30, sono il prossimo 30. Anno io sono 30, 30, trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè, lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono, esatto, 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che una canzone è sempre attuale, perché vuol dire, sì, che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è,
0: esatto,
1: molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto secondo me iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi, ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io sconfido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. E da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence. E perché ci tengo tantissimo? Al di là perché è uscito in questo mese di maggio, che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti nella vita di tutti i giorni. Poi, come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro. E questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora, intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni, diventa potente, perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale, e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e sì, è confermato, è spesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, sì, la ricerca oggi dà speranza. C'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato, perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più. Questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è speranza.
0: Assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che esatto, è il tumore, anzi è il cancro, è il cancro.
0: Esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì, Silvia, io ho saputo che un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: Io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, è un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip. Questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un certo, modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici, sì, quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita, l'ho vista per la prima volta, io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era... non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità. E quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, e quindi dobbiamo sempre sperare, e devo dire oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te, tra l'altro ci teniamo ancora a dire, perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dalle associazioni dei pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica è veramente terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero, il più puro in assoluto che abbiamo e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere, si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica, quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore, un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so
1: grazie
0: che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica comunque. Tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì, è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza. È verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando, perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre al Festival di Todi, faremo il debutto lì, e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi, cioè, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin d'ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie,
0: io te lo dico da sorella. Un abbraccio,
1: buona musica.
0: Buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme. Grazie Silvia, ciao.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Tale precisa con le sue domandine, qualche volta pungenti, qualche volta no. Sterozzo, Alessandra, che la ringraziamo, sta andando. Ciao! Sì, grazie. Grazie a Silvia Salemi. Lo so, ti è toccata. Che te frega. L'importante è che tu sia entrata in Dolce Alice Live, cara Silvia. Allora, torna in Sicilia? No? Bene, cioè, così mi è venuta a mente così. Allora, vi saluto tutti quanti, Silvia Salemi. Patti, hai qualche altra indicazione su Silvia Salemi? Perché so che Alessandra è andata a sviscerare l'ultimo prodotto, insomma, l'ultime cose che fa.
1: End of Silence, bellissimo brano che è molto intimo e parla più che altro autobiografico. Non perdere mai la speranza.
0: Giusto.
1: Quello è il messaggio, quello è il messaggio che ho voluto dare con quel brano. Però diciamo che lei è conosciuta soprattutto per negli anni 90 la partecipazione a Sanremo con il suo iconico brano. Tu lo sai qual è il titolo?
0: No.
1: A casa di Luca.
2: Vabbè, a casa di Luca.
1: Non a casa, che
2: a casa di Max,
1: casa
2: appunto.
1: Di
2: a casa di Luca.
0: Forse è meglio andare a casa di Luca che a casa di Max, con la confusione che c'è all'interno di questa casa. Bene. Allora, che c'è, Brian? A musica? E certo, devi essere tu. No, ma io non comando più nulla. Io sono qua davanti.
1: Mai comandato tu, mai.
0: Io sono qua davanti a questa cosa brutta.
1: Devi dire soltanto
0: ya voler comandante. Io sono davanti a questa cosa fallica.
2: Sembra un cetriolo.
0: Un cetriolo.

0: l'anno era il 1983, nel 1983 è uscita tantissime cose, ma moltissime cose, ma mucho, ad esempio, piccolo esempio, All Night Long, Lionel Richie, ad esempio, un piccolo esempio. Allora, tanto molto avremo anche tra un po', non, tra qualche minuto, anche perché poi ormai abbiamo l'abitudine di mandarlo a scadenze ben precise. Avremo un'altra rubrichina che è il Vintage Italy. Che te ridi?
1: No, sto pensando.
2: Che lo mandi a rate.
0: Sì, a tocchetti. A pezzettini, insomma. Allora, che Brian, è finito il brano, ma metti una base, eccola. Allora, che fa sempre quella, ma perché non la capi? Vabbè, allora, dicevo, l'anno 1983, insomma, un anno bellissimo,
2: particolare per la musica. Sì,
0: cos'è uscito Gianni nel 1983?
2: 1983 ne sono usciti tanti, dipende poi dal che genere di musica.
0: Io prima ho fatto un esempio, All Night Long di Lionel Richie, no? Quello è.
2: Ma ci sono stati i Cult Club,
0: i
2: Boy George,
0: i
2: Culture Club.
0: No, allora lui si è trasferito in Germania dalla Sicilia, ma ha preso un misto di minchiate generali che non è...
2: No, perché come lo dici tu? Fammi vedere come dice il calcio.
1: Allora, Flash Dance, Flash Water Dance. Feeling,
2: esatto.
1: Che è stato colonna sonora di un film, Billie Jean.
2: Credo che anche Raff con Self Control uscì
1: poi
2: nell'83.
1: Every Breath You Take dei Police,
0: Everybody You Take.
1: Poi Sweet Dream.
0: Lip by, poi
1: Moonlight Shadow.
0: Senti, hai visto? Abbiamo aperto una porta in quegli anni.
2: Gli anni 80 sono gli
1: Total
2: 80.
1: Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.
0: Ma che ti devo raccontare?
1: E poi in Italia c'è stato Gazebo.
2: Non voglio mica la luna di Fiordaliso.
1: I like Chopin. Vamos alla playa di Righiera, che è stato un brano.
2: Un emblema.
1: Sì, è stato proprio
2: forza.
1: Un tormentone estivo, ma non solo per un anno. Poi Mattia Bazzaro, il gruppo italiano.
2: C'era anche David Bowie, ce ne sono stati a bizzeffe negli anni 80.
1: E poi c'è stato anche un brano molto molto patriottico, l'italiano
0: del mitico Toto Cutugno.
1: E poi più chi ne ha più ne metta, comunque insomma, ne ho citato già abbastanza.
0: Ma l'83 credo che abbia partorito delle icone della musica mondiale, no? Basta il Billie Jean di Michael Jackson. Per farti capire. Allora, anche
1: vamos alla playa di Righeira.
2: È stato sì,
0: De Figueira.
2: La vicina è stato
1: Righeira. Vamos alla playa.
0: No, perché gli amici siciliani di Figueira.
1: Non fare pubblicità occulta.
0: Ma chi se ne frega?
2: No, ma non è quello. Lui è uno dei fratelli Righeira, Max Bellesi.
1: Sì,
0: quello che spacciava droga in galera. Ero io, però nell'83 è uscito anche questo Fatty Larry's Band.

0: E puntualmente negli anni 80 mettevano anche quei 30 secondi, un minuto di spazio non cantato, perché c'è già nasceva la discoteca vera e propria con i disc jockey che usavano le percussioni per miscelare tra un disco e l'altro. Oh, bene, allora cara Patti, ti sorprenderò,
1: ti
0: sorprenderemo con il Vintage Italy,
1: ma cioè io quando ascolto la voce di colei che annuncia il Vintage Italy, che emozione.
0: No, io la uso soprattutto quando non riesco ad andare in bagno e fa quell'effetto veramente.
2: E infatti la vendono in farmacia la canzone, cioè il jingle infatti. Insieme al Guttalax.
0: Infatti è quello.
2: No, va.
1: Ma tu
0: eccola.
3: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
4: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: dem Band.
1: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live.

0: per quanto riguarda Alain Chopin, non è originale, insomma, ne hanno fatte non so quante versioni, giustamente, di un brano che ha fatto storia epoca nella musica da discoteca. Alla vista, considerato che devi lanciare una cazzata, fallo subito, che tanto lo vedo che c'ha il sorrisino a minchione.
1: No, volevo dire, ragazzi, dobbiamo dirla ai radioascoltatori sta cosa, no? Lui però è furbo, ha chiuso il microfono nel momento, proprio nel momento quello magico.
0: Quale?
1: Quando stava per fare il rutto, perché ha mangiato, ha bevuto, ha fatto pure il rutto e poi ha aperto il microfono.
0: Certo, non poteva fare il rutto prima con il microfono aperto, sta male.
1: Non è possibile. Non si magna quando non si trasmette, fa parte dei 10 comandamenti delle radio, capito?
0: Sì, ho capito, ma l'ho fatto fuori sede. Allora, Fiordaliso, ecco, Fausto
1: magica,
0: Leale.
1: Magica.
0: Fausto Leale.
1: L'ho menzionata un minuto prima con Non voglio mica la luna e tu ci hai fatto sto regalo.
0: Bene. Bravo. Bene, allora che c'è?
2: Comunque guarda che io non ho dimenticato quella che hai detto prima, hai capito?
1: So.
2: Quella me la paghi.
1: Lo so. Ah, okay, quella l'ho detta io.
2: No, anche lui. Anche
1: io. Ma il Guttalax.
2: Tu me la paghi pure.
1: No, ma il Guttalax era inteso per Max. Quando va in farmacia chiede il jingle e il Guttalax.
0: Ascolta, guarda, se la paghi.

0: paghi, se ti ha detto che la paghi, la paghi, non è che c'è. Non è scema, eh. Allora, vabbè. Allora, è pronto? Eccolo. Mamma mia.
1: Chi? Lui. Lui.
0: Naso lungo. Io non ce la posso fare.
1: No, ma è troppo forte.
0: No, ma poi è entrato già in studio, non ha salutato nessuno col suo ospite che cioè, andate, è casa vostra tanto. No, cioè, nel senso buono. Allora, 5 minuti. Allora, vai. Allora, un brano e poi Loris Marche con la sua rubrichina, dell'ASL, che anche quello è l'ASL. Di 40-50 anni fa. Allora, Genesis con mamma, poi Loris Marche, forse, se ce la fa, perché. Dove hai lasciato il deambulatore?

0: cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90? A cura di Loris Marti. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
4: Perché la radio è il teatro della mente, sì, la radio è il teatro della mente. Sembra quasi un Vangelo, secondo la musica. Un Vangelo a sette note, perché noi dei classici della radio vogliamo raccontarvi tutto e di tutti. E anche oggi, per un grandissimo personaggio, per un mito a livello internazionale, devo avvalermi della collaborazione della mia, diciamo, sister in radio. Ok?
5: Yeah.
4: Yeah, sister in radio.
5: Love that.
4: Yes, Rebecca. Ciao Rebecca.
5: Ciao, ciao Loris.
4: Allora,
5: nice to be back.
4: Chi è l'ospite di oggi, Rebecca?
5: L'ospite di oggi abbiamo Randy Mueller.
4: Randy Mueller, quando si dice Randy Mueller, nelle mie generazioni, io ho cominciato a fare radio nel 79, già Randy Mueller nel 74-75 con BT Express, con Brass Construction, con Sky successivamente, è stato uno dei pionieri della musica internazionale. E quindi oggi lo raccontiamo qua per voi, per il nostro circuito delle nostre radio in Italia. Rebecca, io inizierei intanto ringraziando Randy e soprattutto facendolo tornare indietro nel tempo, quando era molto giovane e quando negli anni 70 la musica funky dominava veramente la scena mondiale.
5: Okay, great. Let's start with Randy. Randy, thanks for being here with us today. Let's take
6: My pleasure. Definitely.
5: Yeah, thanks. Let's take a step back in time, and we're going to start by talking about some of your hits back in the 70s with your funky groove.
6: Oh my God, that's you going back to the last century.
5: Just doing time travel here.
4: Many
5: a little
4: years
5: bit of time
4: ago.
5: Travel.
4: Many years ago.
5: Many years
6: that's
5: ago.
6: Right.
5: And we're going to start off with some.
6: No, please. No recuerdo.
5: So we're very honored to speak with you today, Randy. So thanks for joining us on our show.
6: Yeah.
5: We're going to start off with some of your big hits from the 70s when you were with Brass Construction. So if you want to share a little bit about your very beginning times with Brass Construction, bit for us.
6: The beginning of Brass Construction goes back to the late 60s. I started out in school. There was a talent show, and I wrote some songs, and I needed some people to play the songs for the talent show. So I got together a couple of guys. The original guys, that was Wade Williamston and Larry Payton. They were like the original guys. We were all in school together. And I auditioned them, and they sounded really great. So we did the talent show, and after the talent, it went very well. Everyone liked it, and after the talent show, we wanted to continue. So I got some more people. I got some horn guys. I have some. The guys that's playing currently weren't the guys in the band originally. We had just guys that were in the school band. I got some guys that played, I saw a good trumpet player in the school band. I got him in there. So it was like a real international, interracial band. We had some Jewish guys, Italian guys,
5: amazing.
6: Everybody, just a bunch of different people who just like music. And I started doing it after. There was a guy named Vinny. Vinny, he was the superintendent of the school. So after school, he would open up different rooms in the school so we could practice.
5: Oh, great.
6: It was something better than it was. Some of the guys were from a very tough neighborhood. I lived in East New York, but the guys lived in Brownsville, which is known to be like a really
4: tough area.
5: Let me explain to our Italians a little bit of what you just said. Let me do a quick little, let's say, summary.
4: Sì, perché se no mi sa che ci perdiamo qualcosina. Giusto qualcosina, ma
5: giusto
4: per chi non sa l'inglese.
5: Esatto. Allora, si stava parlando di come è nato Brass Construction, e quindi dice che negli anni 68 addirittura lui ha un po' organizzato un gruppo di musicisti tramite facendo una sorta di talento. Già allora lui
4: Dynamic Soul?
5: talento, Dynamic Soul. Quindi con alcuni degli altri studenti della scuola, così com'era lui, e quindi hanno iniziato anche a fare delle prove anche dopo scuola, addirittura lì alla scuola custodia, aperto anche diverse sale per poter praticare e fare la loro musica, quindi la direi Lores.
4: In Italia c'è un brano di riconoscimento assoluto di Brass Construction. Caro Randy Mueller, adesso ci ascoltiamo questa cosa qua. Se la regia la fa partire, perché sai.
6: Sì, musica.
4: Eccola, arriva. Credo fosse il 74-75 quando il buon funky di Brass Construction prendeva forma. Questo era un singolo dal titolo Moving. Ce l'ascoltiamo ai Classici La Radio. Oggi con noi c'è Randy Mueller, con il quale parleremo non solo di Brass Construction, ma anche di Sky e di BDSS. Ne parliamo quando arriva. Questo è l'intro, era un bel intro. Noi della radio parlavamo tanto e facevamo poi entrare la voce, in questo caso di Randy e del gruppo. Dopo l'inizio strumentale arriva il singolo, uno dei più gettonati in quegli anni, sia in radio che in discoteca. Il titolo è Movin'.

0: Eccola qua, Change, altro grande successone di Brass Construction. Io credo, caro Randy, che noi dobbiamo parlare ancora di tante cose, per cui siccome sta scadendo il primo momento legato ai classici alla radio, che solitamente sono momenti da 10 minuti, sono sicuro che possiamo fare una seconda serie, un secondo appuntamento dove parliamo magari anche di non solo Brass Construction ma BT Express e di Sky, se sei d'accordo. Ma questo lo dici poi a Rebecca, se sei d'accordo.
1: Please. So Randy, we just listened to your changing, as you were saying that it's a very important and a very pertinent hit still today. What we'd like to do is, since we're running out of time in the first in our first program, we'd like to go ahead and merge into our second program, if you're okay with that, and continue talking
2: problema,
1: about
2: no problem, no.
1: Okay.
2: Mm-hmm.
0: Sulle note di Get Down to Get Up, Get Up to Get Down, noi chiudiamo la prima parentesi, perché qua e solo qua ci sono i classici alla radio.
2: Oh, Get Up to Get Down.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: One of my favorites.

0: Per i classici alla radio, Randy Mueller e Brass Construction.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini.
2: Io sono Ilaria Guccini.
1: Sono Ilaria
3: Guccini. Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
2: I'm Ilaria Guccini.
1: I'm Ilaria Guccini.
5: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
1: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
7: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
8: Salve amici di Radio Tigullio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta, e lunedì sera sempre alle 21:30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate.
9: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
10: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: tutti i rapper, quelli bravi, no, quelli bau bau, bicio bicio, grazie Loris, vai pure, vai fuori dalle, no, se non rimani te ne devi andare e non puoi sfruttare la macchinetta del caffè e tutto il resto, caro mio. Allora, la prossima. Allora, Gianni e...
1: Dica, no? Stavo ascoltando questa famosa breakdance.
0: Gianni, mi è poi venuto in mente Andy Luotto, non so perché. Invece Patrizia. Ma... Allora, hai una notiziola, Patrizia, oppure la vado a prendere all'Inps?
1: Su chi l'ha visto?
0: All'Inps.
2: No, ce l'ho una, ma è molto simpatica. Siamo a Saletto, in provincia di Padova. Il titolare di una pizzeria, sai che ci sono questi robottini che sono nuovi per pulire il pavimento?
0: Sì.
2: Che prima erano le donne che facevano le pulizie a casa.
0: Il mocio.
2: Il robot
1: che l'accendi.
0: Non avete capito. Prima c'era la signora con il mocio.
2: Ora invece c'è un telecomando, un'applicazione.
0: E fa il giro.
2: Ti pulisci casa. Comunque c'è un titolare di una pizzeria a accendere il suo fedele robot.
0: Sì.
2: E nel frattempo lui stava preparando i panetti per le pizze. Soltanto che si è distratto un attimo e non ha sentito più il robottino.
1: Se n'è andato?
2: Sì.
1: Questo è forte, il robot l'ha mandato a quel paese, dice ciao.
2: Ha calcolato un'altra rotta e se n'è andato. Lui se n'è accorto e ha cercato di recuperarlo con l'applicazione, soltanto che il robot si è fatto un bel giro in paese, poi le batterie si sono scaricate, quindi lui non lo può più geolocalizzare.
0: Esatto.
2: E allora che ha fatto? Ha messo dappertutto, ha tappezzato tutto il paese con
1: di volantini. Chi ha visto il robot me lo rivolto indietro.
2: Chi l'ha visto e avrà una pizza gratis. E quindi, quando io ho letto questa notizia, ho pensato a Brian. Quindi, se si trovasse nelle parti di Padova e vede un robottino,
1: glielo riporta indietro e chiappa una pizza gratis, capito?
0: Quello poi Brian fa le pizze, quattro formaggi grosse così.
1: Poi ti do un trucco come farlo risparire di nuovo, così lo.
0: Vabbè, quella è roba elettronica. Hot Chocolate! Siamo quasi al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: degli Imagination. Proprio corta, guarda, 2:20. Non so perché abbiano fatto una cosa del genere.
1: Caso strano per sì, loro, che fanno sì, sempre dei brani ultra lunghi.
0: So Ghostwrite credo che sia 6 minuti e qualcosa. Comunque, vabbè, e gli ha preso quella maniera, non sapevano più come fare, hanno tagliato. Come facciamo noi questo?
2: No, dovevano andare in bagno.
0: State of Love! E ho finito lì la registrazione. Allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, ringrazio che ha curato la parte tecnica. Finisce qua Dolce Alice Live, c'è cioè Brian Bellè. Alessandra Sassi, ma dove vai? Perché? Con la borsa dell'acqua calda, dove vai? No, ma non è possibile.
2: Ma ancora non è tempo di borsa dell'acqua calda.
0: Ma che ti devo dire? Un ringraziamento alla SAS, redazione, e naturalmente anche a Gianni e Pinotto.
2: Ciao!
1: Sì, Chinotto gassato, grazie. Il Chinotto, grazie a te, Max.
0: Il Chinotto è gassato.
1: Appunto.
2: No, io sono gasata.
1: No, gasata? Con occhio, non accendete gli accendini, perché
0: con la S occhio gli accendini, che se ti parte una gasata scoppia tutto quanto.
1: Grazie a tutti, grazie, alla prossima ragazzi,
0: e alla prossima. Siamo dei cretini, però ci piace così. Ciao.

0: ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
1: Radio Tigullio presenta
2: Von Siebenba FM Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm / Alter Radio All Go Day.
4: From 7ba.fm Nauti Radio All Go Day.
5: From 7ba.fm / Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/LT Radio.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Cinco Catenacci, ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in altri giorni. Algo Day è quotidiano nel vero senso della parola, però una puntata attesa perché abbiamo fatto una bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
6: Pronto, pronto, ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
1: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
6: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
1: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
6: Allora si dice Pablo Hiego.
1: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello
6: come
1: che noi chiamiamo.
6: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
1: Esatto.
6: Molto sì.
1: Sì. Allora un video pazzesco che no, trasuda di sensualità, bellissimo in questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale, poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
6: sì, abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
1: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici

0: una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come meglio come mi sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente mi hai visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati.
1: Sì,
0: vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue. Unito le due forze, suono un po' più lattimeggiante all'italiano, per rendere proprio il pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio dire, sei al di qua e di là.
1: Tutto italiano.
0: però sei anche, no? Con una parte di te stessa transoceanica, appunto.

0: E beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico, ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta alla risposta quando che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi, vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di setteva.fm. domani un'altra puntata argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day, all go day, all go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

Vieni, parliamo ancora. Sento il cane che tira, urlo ma lui mi ignora. Non c'è vento stasera, aria che mi innamora. Storia che si respira,

Non c'è vento stasera, questa notte ci ignora, ma la luna rischiara

0: la musica indipendente e alle sue novità. In questo martedì nostro ospite sarà Sorriso, parleremo di questo progetto che stiamo spingendo già da diverse settimane, e quindi dopo nello spazio interviste. Subito un classico,
1: ora musica story
0: 1900.

Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia in Blues.

0: intervista.
1: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei, benvenuta Sorriso a Ora Musica.
2: Ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, grazie per questa opportunità.
1: C'è un po' di curiosità perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività perché è Sorriso.
2: Esatto.
1: Chi c'è dietro Sorriso?
2: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e un'altra, è una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai,
1: un
2: po' originale,
1: infatti. Tu
2: che porta quindi sorriso, allegria.
1: Tu e una ragazzina, ecco,
2: sì.
1: Chi è questa ragazzina?
2: È una ragazzina che abbiamo conosciuto, conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
1: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
2: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo, Dillo alla Luna, di parlare alla luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
1: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
2: Esatto, sì, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'ha la maturità, quindi bisogna che
1: si impegni lì, dopo vediamo,
2: certo,
1: esatto.
2: Certo.
1: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
2: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai,
1: certo.
2: Un percorso musicale.
1: Adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso, grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
3: C'è una

0: Anche oggi Cliders tra le promozioni di Ora Musica, questa raffinatissima There's No Way, già da qualche settimana in programmazione qui nei nostri spazi quotidiani con le novità indipendenti. È uscito anche Alessandro Bosco con l'anticipazione di quello che è il suo ultimo disco. Questa canzone si chiama Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che

Esce con l'Atlantide Alessandro Bosco, un altro sì è il titolo del suo nuovo singolo tra le novità di Ora Musica. Torniamo un po' indietro nel tempo, perché questo è stato uno dei protagonisti dell'estate appena conclusa. Amor perdido di Elena Presti.

Salve amici di Radio Tivullio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: E il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì.
6: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
7: Ora Musica, il network della musica.

0: mondo che non esiste.
1: Dalla Puglia Florenzia, Ombre Riflesse, il titolo del suo singolo in promozione qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: 1982, esce L'Arca di Noè, album di Franco Battiato, e dentro, tra le varie canzoni, c'è Voglio Vederti Danzare.

0: un bel valzer viennese accompagnato dal maestro violinista Giusto Pio per chiudere Voglio Vederti Danzare dall'Arca di Noè oggi nel nostro spazio ricordi qui Aura Musica. Adesso si torna invece alle nostre promozioni, ci ha accompagnato per tutta l'estate, è ancora in promozione Davide Buzzi, Matto di te.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, Aura Musica, questa era Matto di te.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Un

0: 36, il singolo di Grace, tra le novità di Ora Musica, brano intenso di questa ragazza cantautrice con una voce molto molto particolare. Particolare anche la voce di Jadi, novità della scorsa settimana con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno sta-

0: perdere.
1: Non ti sposo più, la canzone di Giadi, altra canzone che insomma racconta una storia d'amore abbastanza tormentata, eh? Siamo sulle voci femminili, dopo Giadi, dopo Grace, ecco che torna ora musica Francesca Gallo.
0: Potrei...

0: piedi qua.
1: Anche questa settimana la canzone di Francesca Gallo risulta una canzone ad altissima rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Si chiama Leggera e l'hai ascoltata nel nostro spazio quotidiano dedicato appunto agli artisti indipendenti. Sono tornati anche gli Stil Novo, nuovo singolo Appesi a un filo.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Angolo dei ricordi, 1981, usciva La voce del padrone, album di Franco Battiato, e questo è uno dei grandi estratti da questo disco, Centro di gravità permanente. Ve la ricordate?

alla ricerca del centro di gravità permanente. Sicuramente ci saranno diverse persone che stanno ascoltando la radio e che questo centro di gravità permanente non sono ancora riuscite o riusciti a trovare. Franco Battiato dalla Voce del Padrone, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico, adesso invece tornano le nostre promozioni.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 34 minuti.
2: Radio Tiguglio. 24.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

da Narni, ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò. Oggi qui a Ora Musica novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: Veneto.
1: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Thank you.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

se riuscite a capire l'inglese, lo dice anche il ritornello della canzone We Must Stay Together. Dobbiamo stare insieme, cari amici, perché così, con i Nickelback, si apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock, la nostra oretta per le anime rock, come le chiamo io, a volte li chiamo anche roccofili. Ben ritrovati, amici, come va la vostra giornata? Come sta andando? Sono sicuro che per molti di voi va bene, ma anche per tanti altri di voi la cosa non va, no? Ma per fortuna che ci siamo noi di Zona Rock, che adesso, nella prossima ora, come dico io, vi tiriamo un attimo su il morale. Tutto l'occorrente che serve per Zona Rock, già lo sapete, ci vuole il classico drink tra le mani, perché nei prossimi 60 minuti viaggiamo qua e là tra le hits di ieri e di oggi, ovviamente rigorosamente rock. Noi adesso un attimo ci calmiamo, perché accendiamo ancora la macchina del tempo, ce ne andiamo al 1994, vi faccio riascoltare i Soundgarden.

si può dire per le anime rock, semplicemente spettacolare. Questo era il 1994 per i Soundgarden, Black Hole Sun, successore degli anni 90, ovviamente su Zona Rock. Ma voi negli anni 90, esattamente nel 1994, cosa facevate? Perché per coloro che amano il calcio, no? Il 1994 non è molto da ricordare, perché se ci pensate un attimo, ci furono i mondiali negli Stati Uniti, 1994, l'Italia arrivò seconda, ad un passo da conquistare l'ennesima Coppa del Mondo, però ironia della sorte non ci siamo riusciti. Quindi per questo dicevo che per gli amanti del calcio non è una data, l'anno 1994, ovviamente calcisticamente parlando, da ricordare. Spero che con questo piccolo back to the sound a qualche anno fa, un attimo, se la vostra giornata non era un granché, un attimo si sta riprendendo, perché nei prossimi minuti vi assicuro che se siete giù di tono, e allora grazie alla musica di Zona Rock e della nostra radio, l'umore andrà al massimo. Accendiamo ancora la macchina del tempo, perché vi voglio portare negli anni 80 con questa meteora che i più afferrati di sicuro la ricordano.

di Zona Rock di quest'oggi. Ce ne siamo andati in due secoli diversi, no? Perché prima abbiamo ascoltato i Morrissey, o perlomeno all'anagrafe si chiama Stephen Patrick.

gli Stereophonics Bass This Town all'interno di Zona Rock. Ma le sorprese, cari amici miei, non sono finite, perché nella playlist di quest'oggi ho preparato tante canzoni molto orecchiabili che vi faranno venire un attimo i pruriti musicali. Continuiamo ancora, perché tra un po' vi do anche i contatti giusti per stare con noi. Prima però ci sono i mitici Depeche Mode.

lascio a voi i commenti su questa canzone dei Depeche Mode. Si intitola Heaven, semplicemente Heaven. Io già lo dico sempre, no? Io sono un po' particolare. Comunque io già, quando ascolto questa canzone, mi vedo su una di quelle moto di notte viaggiare in quelle autostrade immense, così immerso nei miei pensieri. Ancora un salto indietro con i Depeche Mode e Heaven su Zona Rock. Vi dicevo i contatti giusti che potete utilizzare per essere con noi. Ovviamente c'è sempre il nostro indirizzo email, che è aperto 24 ore su 24, ovvero freezonarock@gmail.com. lì potete scriverci H24, noi siamo sempre operativi. E poi c'è il canale di Instagram, che si chiama allo stesso modo dell'indirizzo email, ovvero freezonarock. Lì potete andarci a seguire con le immagini e con i piccoli video che si possono realizzare su questa applicazione, che ormai ha preso piede più delle altre. E poi, se siete amanti della musica e dei video musicali, c'è

la possibilità anche di andare sul nostro canale YouTube Free Zona Rock, anche lì, lì mettiamo i video delle canzoni che vanno, che andranno e che sono andate negli scorsi appuntamenti di Zona Rock. Io adesso invece vi porto nel rock quello da ballare, torniamo negli anni 80, perché vi faccio riascoltare i Curiosity, Kill of the Cat.

0: La tua musica è di nuovo in classifica.
1: Beh, di quando ero un rock and roll.
0: E ora che vuoi essere, Johnny?
1: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

questo, cari amici, era il 2001 per i Travis. Sono passati tanti anni, tanti ricordi. Canzone che apre la seconda parte del nostro Zona Rock. Poi, a dire la verità, in quel periodo, se siete di buona memoria, i Travis fecero un altro grande successo dal titolo Side, che magari qualche volta, no, possiamo tentare di ascoltare su Zona Rock. Beh, comunque questa è storia della musica recente, no? Il rock recente che, dicevo, apre la seconda parte insieme del nostro viaggio tra hits rock. Come si fa al solito sempre, ricordiamo ancora una volta i contatti giusti per rimanere con noi, il nostro indirizzo di posta elettronica, che è sempre lo stesso, freezonarock@gmail.com, ma se siete amanti anche dei social potete andarci a cercare nel social che in questo momento spopola più di tutti, ovvero Instagram. L'hashtag, l'ID da cercare è sempre lo stesso, freezonarock. Se vi piace, taggateci nelle vostre storie e noi saremo contenti anche di ricondividervi, no? Perché lo sappiamo tutti, Instagram nell'ultimo periodo è quel social dove un po' tutti passiamo del tempo. La seconda parte insieme vede tanta roba, no? Perché avremo il leggenda da sfatare, come si fa ogni settimana, ma anche la free sequence, i due successi senza tempo che ascolterete senza alcuna interruzione. Io adesso invece vi riporto indietro nel tempo, vi porto negli anni 80, esattamente nel 1987. I più attempati come me questa la ricordano sicuro.

E a noi di Zona Rock spesso e volentieri ci piace essere vintage, no? 1987, a dire la verità questa è la seconda registrazione di questo singolo, di questo gruppo britannico, i Whitesnake, Here I Go Again. In realtà la prima volta questo singolo uscì nel 1981 per poi riessere pubblicato nel 1987. Un po' la storia dell'hard rock pop metal degli anni 80, i Whitesnake. Non so se ricordate il frontman, capelli biondissimi, molto lunghi, e anche lui qualche puntata fa abbiamo parlato del leader dei Journey, anche lui magro magro, abbigliamento molto stretto che in quel periodo faceva molto figo, era molto ma molto di moda. E ovviamente noi che siamo giustamente, io parlo per me, un po' attempato, vado un po' a ricercare queste canzoni del passato. Tra le altre cose, se vi piace andare a vedere i video su YouTube anche di questa canzone, c'è un bellissimo video proprio in stile anni 80 che vi consiglio di andare a rivedere. Tra un po' invece, nei miti da sfatare che andiamo a cercare sul web, cari amici miei, restate lì perché tra un po' vi parlo di qualcosa che mi fa sorridere, no? Il personaggio mi fa anche sorridere. Andremo a parlare di una leggenda che riguarda Ozzy Osbourne. Tra un po' ve ne parlo, prima però vi porto nella musica rock, quella da ballare. Sentite un po'. Ce ne torniamo ancora indietro nel tempo. Ci sono su Zona Rock gli U2.

0: nel 1997 gli U2, o se lo vogliamo dire bene gli U2, con Discotheque, ci portarono in discoteca con questo singolo. All'epoca tutti si chiedevano cosa ci facessero gli U2 con questo singolo in discoteca, perché un po' il loro genere di musica in questo singolo è stravolto, no? Ma in una intervista recente di Bonomox, perché se ci fate caso questo singolo è un miscuglio di stili tra rock e pop, comunque in una recente intervista Bonomox disse che questo singolo uscì fuori dopo una serata in discoteca, dopo essere tornati tormentati dalla musica in discoteca, scrissero questo singolo in fretta e furia. Ma devo dire la verità che dopo tanti anni ancora riesce a farsi sentire tantissimo. Tra un po' vi dicevo che vi parlerò di Ozzy Osbourne, perché durante un concerto gli è successa una cosa un po' particolare. Tra un po' ve ne parlo. Prima però, siccome da queste parti ovviamente diamo sempre più spazio alla musica, vi beccate la Free Sequence.
1: Free Sequence.

che poi la cosa carina della free sequence è che possiamo andare a random senza schemi. Sixpence, None the Richer, There She Go, negli anni 90, e poi ancora prima abbiamo ascoltato gli House Martins, questa band indipendente britannica che negli anni 80 fece tanti bei singoli di successo. Dicevamo prima dei miti, delle leggende che ci sono sul web. Voi sapete che io sono attrezzato con questo mio sito su internet dove vado sempre a leggere curiosità. Se volete andare anche voi a dare un'occhiata, il sito si chiama On The Stage, lì troverete tutti i miti e leggende dei frontman piuttosto che dei cantautori, queste cose clamorose che sono successe e che poi noi cerchiamo di capire se sono vere oppure no. Quest'oggi dicevamo di Ozzy Osbourne, la notizia si intitola Ozzy e il pipistrello. La leggenda dice che Ozzy staccò la testa a un pipistrello vivo che qualcuno lanciò sul palco durante un concerto. In realtà questa storia non è una leggenda, ma viene confermata anche dallo stesso Ozzy all'interno della sua autobiografia, perché successe nel 1982 un tizio che era proprio sotto il palco durante il concerto lanciò un pipistrello ferito vicino Ozzy. Ozzy lo raccolse pensando che fosse solo un giocattolo di gomma, mi viene da ridere, e gli staccò la testa davanti allo stupore di tutti, no? E lui proprio nella autobiografia, quando parla di questa storia, dice che sentì qualcosa di strano subito quando staccò la testa al pipistrello. A me fa sorridere perché poi mi sta anche simpatico Ozzy, non so se lo ricordate, ma qualche anno fa, se non ricordo male tra il 2016 e il 2018, c'era una serie TV, un programma nelle TV, quelle nazionali, quelle grandi, che si chiamava Ieri Ozzy e Domani, dove Ozzy Osbourne con suo figlio Jack andavano in giro per il mondo alla scoperta di importanti siti di interesse storico. Io, a dire la verità, una vacanza con Ozzy Osbourne la farei, no? Perché, non lo so, mi fa simpatia. Ancora la musica.

0: passeggiatina anche tra la musica italiana rock, quello del nostro esponente rock per eccellenza, ovvero Vasco Rossi, che, ahimè, cari amici, ci porta alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi. Io vorrei stare ancora di più con voi e condividere le passioni rock nel nostro profilo di Instagram. Dovete sapere che c'è scritto Patologie Rock. Vorrei condividere con voi ancora le mie patologie rock, però per quest'oggi ci fermiamo qui. Voi rimanete con noi ancora, perché ovviamente sulla nostra radio ancora la storia continua. Alla prossima, ciao!
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
3: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
4: Carissimi amici di Pantarei, benvenuti, ben ritrovati a voi tutti. Io sono Corrado Di Martino e vi accompagnerò in quest'ora fra musica e gossip al solo scopo di farvi passare un'oretta lieta. E allora, parliamo un po' delle cose di casa nostra, cose di casa nostra. Beppe Grillo, ex fondatore del Movimento 5 Stelle, è stato 2 ore a colloquio in un pranzo di idee e suggestioni con Andrea Stroppa, in pratica il braccio destro di Elon Musk qui in Italia. Al tavolo i due hanno discusso sulla possibilità di dare vita a un partito futuristico che sfrutti le nuove tecnologie e incroci l'attenzione delle nuove generazioni. Una visione che strega il fondatore del Movimento 5 Stelle, ovvero Beppe Grillo, e seduce lo stesso Musk, un soggetto che potrebbe far rinascere, come la Fenice post fata resurgo, lo spirito del movimento, del primo Movimento 5 Stelle. Il ritorno a Roma di Beppe Grillo ha scosso proprio tutti gli alleati. Il fondatore del movimento lunedì ha partecipato alla festa dell'ambasciata cinese del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare. Al ricevimento l'ex garante ha scherzato: me lo ha chiesto Xi Jinping. Se lui scherza su questa cosa, noi invece possiamo vantare un'amicizia profonda con Xi Jinping. Musiche. Sì.

0: Parliamo adesso, non a caso, dopo aver parlato di Beppe Grillo, di arroganza e prepotenza. Federica Pellegrini, ad esempio, è stata accusata di essere arrogante e prepotente dopo la messa in onda di Physical da 100 a 1, il reality show trasmesso da Netflix. La campionessa olimpica è stata eliminata a un passo dalla semifinale da grande competitiva qual è sempre stata, non ha nascosto la delusione per l'eliminazione. La sua reazione ha però scatenato una serie di critiche sui social. Gli utenti infatti l'hanno accusata di essere stata poco sportiva e poco corretta. A far discutere sono state le parole rivolte a un suo compagno di squadra. Dopo aver saputo del verdetto, Pellegrini ha riversato la responsabilità della sconfitta ad Abu. Perché avrebbe perso secondi importanti nel togliersi l'imbracatura e passarla a un altro componente della squadra. Apriti cielo, è scoppiato il finimondo.
1: In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei

può dare di più, e credo sia quello che Federica Pellegrini intendeva dire ad Abu. Non avevi finito il tuo lavoro, le ha fatto notare lei. Ognuno dice il suo pensiero, ma il mio l'ho fatto, ha replicato lui, cercando di non alimentare le polemiche. La nuotatrice, attaccata tra i commenti del suo profilo social, ha chiarito di non aver mai messo in dubbio l'impegno del compagno e ha spiegato che la sua reazione sarebbe arrivata dopo una battuta pronunciata da Abu, che però non sarebbe stata inserita nel montaggio finale del reality show. Quindi, rispondendo ad alcuni commenti, Pellegrini ha precisato: non metto in dubbio che abbia dato il massimo, ma ripeto, la mia sentenza arrivava dopo una sua pessima battuta. Se non avesse detto niente, non gli avrei sicuramente detto niente. Il resto è show. In pratica si fanno dei montaggi ad hoc proprio per alimentare le polemiche, quindi alimentare l'interesse verso una trasmissione. E succede.

0: Let's go, girls.
1: Ora cedo la linea allo studio centrale, ci sentiamo fra poco insieme a Nepio, Nepio Daspo. Non perdetevi il suo intervento, mi raccomando.
2: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
2: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!
4: Panterei, lo sport di Nepio.
5: E allora, seconda parte di Panterei, finalmente è arrivato il momento di Nepio. Come ogni settimana torna con noi Nepio Daspo, il cronista che tutti ci invidiano, colui il quale ha inventato il termine tiro telefonato. Poi sono arrivati i cellulari, ha cambiato termine, ha coniato l'espressione tiro whatsappato. E poi...
6: Ciarlatano che non sei altro. Non farmi perdere tempo che ho da dare delle ripetizioni all'ultima arbitro donna che ho incontrato su un campo in periferia.
5: Ah bene, che stadio era?
6: Ho detto stadio, ho detto campo, campo come camporella. Ma che te lo dico a fare? Tu non sai qual è la differenza tra fare l'amore e il campo?
5: Beh, effettivamente non la conosco, lo dico, non la conosco.
6: Ecco, allora continua a giocare al calcio che al resto ci penso io.
5: Ah bene, grazie.
6: Prego, a volte non capisco se ci fai o ci sei. Mi ricordi un vecchio amico mio, grande calciatore di calcetto, che abbandonò dopo un grave infortunio.
5: Ah, ho capito, ginocchio, legamenti.
6: Matrimonio, quale infortunio è peggiore di quello? Ma andiamo avanti, cari ascoltatori, ben ritrovati a voi tutti. Prima di iniziare volevo dirvi l'ultimo che ho pensato. Qual è la differenza tra un arbitro e un vigile?
5: Oh, non saprei, hanno entrambi il fischietto però.
6: Esatto, hanno entrambi il fischietto, però uno fischia prima che accada un incidente e uno fischia dopo l'incidente.
5: Questa è bella, questa l'ho capita. Devo dire che l'ho capita.
6: Ah sì, e che hai capito?
5: Che l'arbitro fa anche il vigile e quando si trova un incrocio fischia, ma solo di rigore.
6: Lasciamo perdere e prendiamo a parlare di calcio. La nazionale di Mancini riscatta la prova opaca sostenuta contro il Belgio e vince direttamente in terra ottomana. E dico, il portiere, nonostante fosse ottomano, ha preso 4 gol. Nel primo tempo assoluto dominio

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: È appena andato via Nebbio e noi vi facciamo ascoltare agitare Coca-Cola con Paradiso, Tommaso Paradiso.

e parliamo adesso dello spinoso caso inglese dell'attentato che probabilmente alla fine non era altro che un furto di carburante. Nonostante le indagini siano ancora in corso, sembra ridimensionarsi progressivamente la vicenda del presunto piano di attacco terroristico contro la base aerea britannica della RAF di Fyrefod, usata anche dagli USA nella guerra contro l'Iran. Donald Trump aveva lodato l'azione dell'antiterrorismo, ma poi alla fine sembra che tutto si sia ridotto a una tattica comune fra i ladri di carburante, e cioè quelle di falsificare un po' di documenti, di targhe, di automezzi e poi per giungere poi al furto di carburante. E i 5 uomini, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono semplicemente dei ladri di carburante e non dei terroristi, anche se con i prezzi attuali della benzina è un bel colpo quello di rubare del gasolio agricolo. E quindi a questi 5 marioli dedichiamo la prossima canzone.

Erano ladri di biciclette, mariuoli, semplici mariuoli. Mi sono reso conto che da quando è iniziato Pantarei non abbiamo ancora parlato del grande fratello VIP. Ebbene, lo facciamo adesso ricordando un po' le tribolazioni, i tormenti interni, intimi di Megan Ria. Durante uno dei collegamenti al Grande Fratello, quelli diurni, Megan Ria ha chiesto una sigaretta a Roncaccia e dice: ho ceduto anche io al vizio del fumo, non sono a casa mia e non ho modo di sfogare. Jonathan, malizioso, dice: ci sarebbe un modo per sfogare. E Megan, sorridendo, ha risposto: ieri ho tentato da sola e non è andata bene. Megan, tu così mi trasformi i giovani italiani davanti allo schermo, li fai diventare dei mandrilli scatenati. Non va bene, e non va bene, no. E adesso Temptation di Arash, Tentazione.

0: ora vi invito solo ad attendere un piccolo spazio pubblicitario e poi arriverà la trilogia di Pantarea fra poco.
1: Pantarea con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 17 e 34 minuti.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.

0: said, winking and blinking.
1: Dopo lo sport, siamo giunti alla trilogia di Panterai, uno dei momenti più attesi di questa trasmissione. Per questa puntata vorrei trattare la vita e la carriera di Carly Elizabeth Simon, nata a New York il 25 giugno 1945. È una cantautrice statunitense. Nata da Richard Simon, pianista e cofondatore della casa editrice Simon & Schuster, e da Andrea Heinemann, una cantante e attivista per i diritti civili. A soli 8 anni, per combattere la balbuzie, iniziò a studiare canto. Abbandonato quindi il college, più tardi con la sorella Lucy formò un duo con Oro, Simon Sisters, col quale esordì nel 1964 con il brano Winkin', Blinkin' and Nod, che è quello che stiamo ascoltando nel sottofondo, e apparteneva all'album Meet the Simon Sisters. Adesso però vi propongo uno dei suoi brani più noti.

0: Cantarelle, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ed era Carly Simon con Let the River Run. Poi il discreto successo raggiunto lo portò presto a collaborare con la rock band Elephant's Memory, per poi partecipare nel 1971 anche ad una piccola parte nel ruolo di cantante nel film Taking Off di Milos Forman. Nello stesso anno pubblicò il suo primo album omonimo con buon successo, tanto da iniziare a collaborare con altre famose rock star del tempo, come ad esempio Mick Jagger, che fece la voce corista durante la registrazione in studio del suo primo successo, la canzone You're So Vain del 1972, che ora però non vi faccio ascoltare, ma ve ne propongo un'altra.

0: lei e sai dove sei.
1: Ed era ancora Carly Simon con Nobody Does It Better. Nel 1973 con Your So Vain tenne la prima posizione nella Billboard Hot 100 per 3 settimane, oltre che vendere più di 1 milione di copie nei soli Stati Uniti d'America. Nel 74 uscì l'album Hot Cakes, nel quale duettò con cantautore James Taylor, che aveva sposato 2 anni prima. Nello stesso anno nascerà la loro primogenita e nel 77 il secondogenito Benjamin Taylor. È anche l'anno della hit Nobody Does It Better, quella che abbiamo ascoltato prima, poi inclusa nella colonna sonora del film La spia che mi amava. All'apice del successo compare sulla copertina delle riviste Rolling Stones e The People del 1978. Nel 79 esce l'album Spy e partecipò al concerto No Nukes contro lo sviluppo dell'energia nucleare, sempre in coppia col marito James Taylor, e così via. Il suo successo poi proseguì negli anni 80, anno in cui divorzierà da James Taylor e poi avrà una relazione col batterista Russ Kunkel, fino poi a collaborare con David A. Stewart, il cofondatore degli Eurythmics, per cui viene spesso associata a torto ad Annie Lennox. E la ricordiamo addirittura come attrice in un cameo, quando nel film Perfect del 1985, nella scena del ristorante, Carly lancia al giornalista Adam John Travolta un aperitivo in faccia, stizzita dall'articolo che quest'ultimo aveva scritto su di lei. E adesso sì, You're So Vain.

0: You're so vain.
1: E termina così con Carly Simon, You're so vain, questa trilogia di Pantarei. Dopo un breve intervallo ritorno di nuovo con voi, a fra poco.
2: Pantarei, Pantarei.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Beh, come saprete sono giorni dedicati al calcio, no? Alla nazionale dopo la debacle col Belgio, insomma c'è stata una bella rivincita contro la Turchia che poi dovremo ancora riaffrontare. Ma il calcio fa ancora notizia. E fa notizia il fatto che Orsato ha riconosciuto qualche errore, anche se si è dichiarato piuttosto stanco in 2 ore nell'affrontare i media e i giornalisti che in una settimana di raduno con i fischietti. E credo bene, i fischietti nessuno ti dice nulla, nessuno ti contrasta o si oppone, perché altrimenti perderebbe le occasioni di impiego. Mentre i giornalisti fanno le domande, domande spesso scomode. Il designatore di Serie A e B, Daniele Orsato, traccia un bilancio del nuovo corso arbitrale dopo le prime 5 giornate di campionato, durante un incontro formativo con i giornalisti. Ma in platea c'erano anche calciatori, uditori d'eccezione, quindi Costa Curta, Filippo Galli, Montolivo e Tacchinardi, oltre a direttori di gara del passato come Cesari e Marelli, i quali, incuriositi, hanno cercato di capire qual è la nuova linea di Orsato. Dal canto suo, Orsato ha detto che non esiste un protocollo Orsato. Chi non ha mai chiesto di non fischiare falli o di non impiegare il VAR. Musica.

Zefischi e Topò ha continuato dicendo che insomma lui e gli arbitri cercano di uniformarsi alle richieste di giocatori e allenatori. Si era arrivati al punto che non era più calcio, cioè non si riusciva più a giocare, ma lui personalmente non ha mai odiato il VAR. Domenico Messina, direttore tecnico dell'AIA, ha aggiunto: nessuno ha mai voluto cancellare il VAR o cambiare le regole. Cerchiamo di riportare l'arbitraggio al centro. Non vogliamo arbitrare due volte, una volta in campo e una al monitor. Orsato promette uniformità di giudizio e dice che fino a maggio andrà avanti con questa linea. Non può destabilizzare i suoi arbitri cambiando linea ogni settimana. Poi è venuto il momento di riconoscere gli errori. 7 errori, 5 in campo e 2 in Coppa Italia. Ha invitato così i suoi fischietti ad avere più personalità. Bisogna avere il coraggio di prendere decisioni anche impopolari. E poi una domanda: Guida tornerà ad arbitrare il Napoli? Molto presto, lui è della sezione di Torre Annunziata. Maresca sarà più difficile perché vorrei evitare arbitri della stessa sezione per le squadre della stessa città. Ora diciamo, insomma, Torre Annunziata-Napoli sono a tiro di schioppo, ma comunque.

dicevamo, allora Guida tornerà ad arbitrare il Napoli, poiché è arbitro della sezione di Torre Annunziata. Per Maresca, arbitro Maresca, sarà più difficile perché insomma è della sezione di Napoli. I due arbitri campani in passato avevano dichiarato di non voler dirigere il Napoli per motivi di sicurezza, temendo ovviamente che qualche decisione impopolare potesse portare delle problematiche proprio di tipo personale. Open VAR tornerà ma senza contraddittorio. Il contributo di Orsato sarà a fini didattici, senza dialettica in studio. Arriverà in Serie A anche il pallone con sensore per certificare i tocchi di mano. Cioè stiamo diventando super tecnologici. Solo che il sensore dirà che c'è stato il tocco di mano, ma bisogna capire se quel tocco di mano è avvenuto mentre il calciatore aveva le mani dietro la schiena e non poteva mettersele altrove, o se il contatto è stato realmente intenzionale. Ci complicheremo ulteriormente la vita, ce la complicheremo. Intanto alcuni giudizi attraverso le TV, quando si dice un fuorigioco per 5 mm, per 10 mm, per un centimetro, beh, certamente, ragazzi, c'è un confine. Qui siamo in Italia, 2 mm dall'altra parte saremo in Svizzera, e purtroppo è così, c'è poco da arrovellarsi il cervello.

0: Panterei, buona musica, informazione e gossip. E termina qui questa puntata di Panterei. Vi salutano insieme a me Pio Negri, naturalmente in redazione Michela Migliore e Nepio Daspo, il cronista degli angeli. Alla prossima settimana.
1: Io Panterei.
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
3: Now why you wanna go and do that, look, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, look, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?
4: Oh, yeah. I like this one.
3: What?

Got Till It's Gone, Janet Jackson. Primo singolo estratto dall'album The Velvet Rope. È uscito il 22 settembre del 1997 e ha vinto il premio per il miglior video in quel periodo. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Rock, rock, soul. My Rock and Soul. Ben arrivati a tutti quanti voi, Enrico Carlotta ai microfoni, Fabio De Vita e Franco Airi dall'altra parte, che confabulano. Ci sono qualche novità, quindi hanno cominciato ad ascoltarle, poi nel frattempo faranno sentire qualcosa anche a me, spero, insomma. Ci sta qualcosa, se non sbaglio, di Santana, Adele e Coldplay, quindi rimanete con noi perché sicuramente ci divertiremo. Per adesso, Break, I Ain't Gonna Hurt Nobody.

True Is Your Love, Anak Grease, dall'album Remedy, che è uscito praticamente da pochissimo. Questi invece sono i Simple Red, Sweet Child.

0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music, un suono di classe nel tempio della musica.
2: Ed eccole qua le prime novità di questa settimana. Cominciamo subito con i Coldplay. Questa è Let Somebody Go.

0: Radio Tigullio.
1: 24 Hour Music Radio.
2: My Rock and Soul.
3: L'emozione della folla che esulta. L'emozione per un grande artista che si esibisce solo per te.
2: My Rock and Soul.
3: Dal vivo, direttamente dai più grandi palchi internazionali.
2: My Rock and Soul.
3: Gli artisti suonano a casa tua.
4: E sapete quanto è bello e quanto ci piace ogni tanto farvi ascoltare la musica dal vivo? A me piace tantissimo, penso molti di voi. È qualcosa un po' di diverso. Abbiamo scelto per questa puntata un pezzo bellissimo di Rufus insieme a Chaka Khan, nei tempi in cui andavano in giro a fare dei concerti stupendi. Questo pezzo è proprio leggendario, si intitola Do You Love What You Feel? Rufus and Chaka Khan.

Rufus and Chaka Khan dal vivo in un pezzo storico che è Do You Love What You Feel. È un pezzo veramente bellissimo, poi dal vivo ancora di più. Sono oltre 6 minuti di musica dal vivo che vi abbiamo fatto ascoltare insieme a Rufus and Chaka Khan, ovviamente qui su My Rock and Soul. Un altro gruppo che deve essere fantastico, io non ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, ma molti che l'hanno in qualche modo intercettati quando sono arrivati in Italia hanno detto che è qualcosa di stupendo. Stiamo parlando degli Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire che si sono esibiti nella loro spettacolarità un po' in tutto il mondo. Questo pezzo è particolarmente bello, molto atmosferico. Stiamo parlando di After Love Has Gone.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music, un suono di classe nel tempio della musica.

Backstabbers, The OJs, un pezzo bellissimo di qualche anno fa. E adesso un'altra novità qui a My Rock and Soul, l'ultima di Santana, con la bellissima voce di Ellie Brooke, Break.

0: 20 luglio.
1: 24 Hour Music Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.
0: Soul. Rock. My Rock and Soul. My Rock and Soul. Music. And

La stupenda voce di Jocelyn in Usher 2, estratto dall'album Consider Me del 2012. Abbiamo pensato di chiudere in questo modo, insieme ad un altro grande della musica, che è Lionel Richie, per darvi appuntamento alla settimana prossima, come sempre. Rico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi vi salutano, vi abbracciano, vi augurano buona musica sulle note di Penny Lover. Ciao, alla prossima.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Allora vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi: ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie. Adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui, rimanete qua perché arriverà tra qualche istante, ma adesso per partire c'è Angelo.

0: Che bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Bofill, personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltarle da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo narrata Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro

0: questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Lifesaver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si arriva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: Sequenza continua.

0: Abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che è in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy? E poi, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor. Quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo nel ritorno ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico nient'altro. A tra poco! Golden Classic, the best of 70s and 80s.
1: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.

0: è stata una delle voci più importanti, musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson, anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito, il nostro Golden Classic. L'ho detto due volte, avremmo ascoltato Bobby Womack, eccolo qua.
1: Answer that phone, she gotta be there. All the clubs are closed.
2: Who is this?
1: Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to talk
2: to you. I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Si è effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito qualche mese dopo ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: questa grande melodia che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa, grande Rodney Franklin. Purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa. Torneremo ancora con la grande musica del Golden.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Adesso vi faccio una domanda: ma sono le mie cuffie troppo alte o effettivamente lei ha una voce che spacca? È più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione. Però, caspita, lei c'è una voce di quelle che è importante. Mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70, inizio anni 80, in particolar modo in America. Il primo grande singolo, che è stato Got to Be Real, era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Me lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Art, Wind and Fire.

esiste ancora il fogare in mezzo alla pista? Quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che a fianco a te che cade per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente cominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro, questa era Whatever You Want. Ed ora, beh, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora, della nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi ne arriverà un'altra con Donna Summer.

grande, grande lei, grande il produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo nel prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss e lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande, ok? Dai, vi lascio su una bella canzone però, e qui si va veramente sul grande, grande Giscombe, Junior Giscombe. Eh sì, questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao!

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Io vado al bar.
2: Io vado al bar.
3: Io vado al bar.
4: Io vado al bar.
5: Io vado al bar, ma dove?
6: Al bar all'angolo.
0: Bentrovati al bar all'angolo, qui c'è sempre Davide dietro al bancone a darvi noia. Oggi però prendete una sedia, ordinate il solito e mettetevi comodi, perché parliamo di convivenze difficili e di un segreto che la scienza ha finalmente svelato. Avete presente la faida millenaria tra amanti dei cani e amanti dei gatti? E oggi siamo qui pronti a rovinarvi i pranzi di famiglia con un po' di sana genetica. Chi è davvero il nostro parente più stretto in salotto? Tra un attimo vi sveliamo una verità che vi lascerà di stucco. Partiamo!

Primo giro offerto da noi qui al Bar all'Angolo, Medusa e Khalid con Weekend. Stiamo parlando di faida tra cani e gatti, o meglio tra persone che amano i cani e persone che amano i gatti. Dunque, il cane l'abbiamo scelto noi, l'abbiamo allevato, l'abbiamo plasmato, l'abbiamo addestrato razza dopo razza come un progetto scolastico infinito. Ecco, il gatto invece no, il gatto si è addomesticato da solo, senza contratto, senza un colloquio e senza neanche referenza. Migliaia di anni fa cosa ha fatto? Ha visto i primi granai pieni di topi e ha pensato: ma è un bel posto questo, quasi quasi mi fermo qui. Lui si è seduto al tavolo e non se n'è più andato, come un po' come quel parente che arriva per il weekend e alla fine se ne sta 3 mesi. Nessuna selezione forzata quindi sul gatto, nessun incrocio guidato per generazioni, ma è rimasto identico a se stesso e infatti il suo DNA ci somiglia molto di più di quello del cane. Il gatto non si è adattato a noi, ha adattato noi a lui e probabilmente, sinceramente, gli è andata anche bene. Arrivano i pinguini!

I Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. e prima i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Stiamo parlando di cani e gatti qua al bar all'angolo e parliamo del cane perché insomma l'abbiamo voluto noi così com'è e come al solito abbiamo esagerato. Da un solo antenato comune in poche migliaia di anni di selezione abbiamo tirato fuori ben 400 razze diverse. Un Chihuahua e un Alano sono tecnicamente la stessa specie. Ora questa cosa provate a dirla ad alta voce al parco e vedete chi vi crede. Ecco, volevamo un cane da guardia e ha detto sì, abbiamo voluto un cane da grembo e ha detto sì, e abbiamo voluto anche un cane che stesse bene nelle foto di Natale e ha detto sì anche a quello, con un po' con l'aria da vittima designata. Ecco, il gatto invece è rimasto sostanzialmente un gatto selvatico con un tappeto morbido sotto le zampe. Il cane si è lasciato rimodellare capriccio dopo capriccio ed è la prova migliore di quanto lontano si possa spingere chi continua, nonostante tutto, a fidarsi di noi.

Il ritmo vuela sempre di Soleira e prima Benson Boone con Beautiful Things. Sono passati anche loro qui al Bar all'Angolo a trovarci. Stiamo parlando di cani e gatti oggi, parliamo un po' in modo scientifico, perché la scienza dice che perché il gatto ci somiglia così tanto, non basta guardare i geni uno per uno, appunto, ma bisogna guardare come sono ordinati sui cromosomi, e lì il gatto stacca il cane praticamente del doppio. La sua struttura cromosomica è rimasta quasi congelata per milioni di anni addirittura. Il gatto è arrivato fino a qui con la valigia intatta, etichetta del volo originale ancora attaccata. Il cane invece ha cambiato bagaglio decine di volte lungo il viaggio evolutivo, ecco, diciamo così. Ha perso dei pezzi, ne ha aggiunti altri, ha rimescolato tutto più e più volte. Tradotto, perché è arrivato tardi al bar, il gatto è il vinile originale mai toccato, il cane invece è il remix rifatto ogni 5 anni, ma che in pista funziona appunto benissimo, ecco, lo stesso. E c'è un'altra cosa, uno studio recente che ha guardato centinaia di tumori nei gatti, e qua parliamo di medicina, nei gatti domestici, e ha trovato somiglianze impressionanti con alcuni dei tumori umani che appunto noi umani abbiamo. E il tumore al sangue, il tumore al sistema nervoso. Il dato che impressiona è che il gene TP53 è mutato in circa un terzo dei tumori umani studiati, nei gatti risulta mutato quasi nella stessa identica percentuale. Non significa questo che il gatto sia un essere umano peloso, ma quasi, per fortuna sua. Significa che studiarlo aiuta davvero a capire meglio noi, ecco, noi esseri umani. Quindi il gatto non è solo un tiranno domestico con abbonamento gratuito al divano, via, è diventato, senza saperlo e probabilmente senza volerlo, un piccolo alleato della ricerca medica, ecco, un contributo che, conoscendolo, insomma, dirà: ma che noia. Arriva Rose Villain.

Roseville and Gue come un tuono e James Hype con Serotonin ci portano a visitare uno dei nostri tavoli più belli, tavoli che abbiamo qui al Bar all'Angolo. Vi ricordo fra l'altro il nostro profilo Instagram albarallangolo.radio, partecipate anche ai nostri contest e adesso ve ne facciamo fare uno, e perché la prossima settimana potreste essere voi direttamente a lanciare la canzone qui al Bar all'Angolo. Ci colleghiamo e andiamo al tavolo del K-pop proprio ora e ci colleghiamo direttamente con Seoul, dove gli Stray Kids hanno letteralmente ridefinito i confini del pop coreano a colpi di bassi, energia e coreografie che sfidano la gravità. Se cercate qualcosa che vi dia la carica definitiva per e siete nel posto giusto, scaldate i motori e lasciatevi trascinare dal ritmo di questo pezzo. Dedicata a tutta la K-pop farm, questi sono gli Stray Kids con Backdoor.

0: You wanna come in?
1: Un pezzo del 2020, questo degli Stray Kids, Backdoor appunto. Vi ricordo ancora il nostro profilo Instagram albaralangolo.radio e partecipate al contest del K-pop e, come ho detto, potreste essere voi a lanciare e a decidere la canzone della prossima settimana qui al tavolo K-pop Albaralangolo. Questa sonorità del futuro, andiamo adesso qualche anno indietro e Albaralangolo si sale sulla macchina del tempo, destinazione 1980, quando due ragazzi di Liverpool che invece di usare le chitarre decidono di fare la storia con i sintetizzatori. Il pezzo ha un ritmo pazzesco, ma super allegro, ma tanto che per anni ci abbiamo anche ballato tutti quanti, ma il testo appunto parla di tutt'altro, a partire dal titolo, ecco. Allacciate le cinture, perché Enola Gay non è una dedica romantica, ma il nome del bombardiere che sganciò la bomba atomica su Hiroshima. È un contrasto pazzesco tra una musica killer da pista da ballo e un tema decisamente profondo. Ma la vera perla pop è che gli Orchestral Manoeuvres in the Dark lo registrarono usando persino una drum machine giocattolo. Questi sono gli OMD con Enola Gay qui al Bar all'Angolo.

un pezzo del 1980, ma che ancora ha sonorità, addirittura che sembrano ancora che provengano ancora oggi dal futuro. Gli OMD con Enola Gay. Noi ci fermiamo qualche secondo, voi non andate via perché arriviamo con la seconda parte.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Io vado al bar.
2: Ma dove?
3: Al bar all'angolo.
4: Sono sempre Davide qui al bar all'angolo e stiamo parlando oggi di cani e gatti. E, insomma, non diteglielo, però il gatto effettivamente potrebbe anche sentirsi superiore a noi a umani o addirittura ai cani, perché la vicinanza genetica ha proprio quella vicinanza genetica con noi che serve alla scienza. Ora, gatti e umani condividono malattie veramente in modo inquietante. Pensate che il virus dell'immunodeficienza felina è il cugino stretto dell'HIV umano e ci sono leucemie che si somigliano veramente da fare impressione. Quindi la prossima volta che il gatto vi guarda con l'aria dal "ehi tu, non mi interessi", pensate che un suo simile in qualche laboratorio sta aiutando la medicina umana, un contributo che considero comunque anche dovuto. E ci ascoltiamo Mark Cremont qui con Serena Brancale, The Colors, con Partenope.

Mark e Cremont con Serena Brancale e The Colors, la loro Partenope qui al bar all'angolo. Stiamo parlando del gatto, ma insomma non è che stiamo elogiando solo il gatto, perché sì, il gatto ci aiuta scientificamente, aiuta noi umani, però insomma il cane si merita davvero anche lui degli elogi, fondamentalmente per la sua amicizia, ecco, con noi, perché proprio la sua amicizia comincia addirittura circa 100.000 anni fa, dico 100.000 e non l'altro ieri, prima ancora dell'agricoltura, prima dei villaggi, prima praticamente di tutto quello che oggi chiamiamo civiltà. Il cane era già lì, era seduto vicino al fuoco ad aspettare gli avanzi con pazienza infinita. Il gatto è arrivato dopo, quando i granai si sono riempiti di topi golosi, e diciamo che si è presentato quando ha visto che gli conveniva, ecco, con lo stile proprio di chi arriva sempre tardi alle feste e se ne va per ultimo. Quindi sì, il gatto vince sul DNA, ma il cane vince nettamente sull'anzianità di servizio. È il collega storico dell'ufficio, quello che c'era già prima di chiunque altro, insomma, nell'ufficio. Ancora oggi vi guarda come se foste voi il capo.

Yoneka con Miss Millennial e prima ancora una bellissima novità, Vita da Suore con Joe Squillo e la loro figli di Maria, molto molto simpatica. Qui al Bar all'Angolo ci stiamo avvicinando a un altro tavolo, quello del Cine Music, dove la musica si siede e racconta storie, canzoni che hanno reso grandi film e pellicole che hanno reso indimenticabili melodie. Seguiteci su Instagram albarallangolo.radio e partecipate al contest, perché potreste essere qui al Bar all'Angolo scegliendo la canzone che vi piace di più, potreste essere qui proprio a lanciare il vostro brano preferito. Parliamo ora adesso di Rock of Ages, perché nel 2012 esce appunto questo film che ha per protagonisti Diego Boneta, Julianne Hough, affiancati da un cast che comprende Russell Brand, Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin, Paul Giamatti, Malin Ackerman e Mary J. Blige. C'è un momento preciso alla fine del film in cui tutto il caos, i capelli cotonati e i sogni selvaggi degli anni 80 convergono in un unico gigantesco boato. Sul palco del Dodger Stadium, Sherry, Drew, Stacy Jacks e tutto il cast si uniscono per ricordarci una cosa fondamentale, che non importa quante volte Hollywood o la vita ti mettano al tappeto, la musica è l'unica cosa che ti tiene in piedi. Non potevano scegliere un finale migliore di questo, un inno generazionale per tutti i ragazzi di città e per quelli nati e cresciuti a South Detroit. Dal finale di Rock of Ages, questi sono i The Journey con Don't Stop Believin'.

direttamente da Rock of Ages, questo grandissimo film, questo musical con tanti tantissimi bravissimi attori. E insomma, siamo arrivati quasi alla finale e parliamo di un paradosso della giornata, quello che vi porterete a casa oggi. Insomma, il cane ci somiglia moltissimo nel comportamento, nell'entusiasmo, nella dipendenza affettiva, nel bisogno assoluto di stare vicino a noi. Il gatto invece ci somiglia di più nel DNA, nella struttura profonda che ci portiamo dentro senza vederla. Quindi, insomma, chi vince? Beh, dipende questo da cosa cercate. Un rapporto che vi somigli nei sentimenti, insomma, scegliete il cane. Se invece volete un parente genetico più stretto, anche se vi tratta con sufficienza assoluta, beh, scegliete poi il gatto. La buona notizia è che qui al bar all'angolo è che non dovete scegliere. C'è un tavolo per chi ama essere inseguito, un tavolo per chi ama essere tollerato, ma nessuno vi giudica per il tavolo che sceglierete. Ci ascoltiamo tra poco gli Skillet con The Resistance qui al bar all'angolo.

Skillet con The Resistance qui al bar all'angolo. E ragazzi, è ora di tirare su le sedie, di spostare i tavoli e fare spazio, perché è arrivata l'ora del nostro soft clubbing proprio qua al bar all'angolo. Ben due leggende Eurodance, rigorosamente anni 90, perché qui al bar all'angolo una non ci basta. Seguiteci su Instagram, su albarallangolo.radio, partecipate all'ennesimo contest e diteci qual è la vostra canzone Eurodance che preferite, perché potreste essere qui al bar all'angolo appunto a lanciarla. Facciamo un salto indietro nel tempo oggi, quando bastavano le prime note di una fisarmonica sintetica per far saltare un intero festival estivo. Correva l'anno 1996 e loro ci facevano

Sì, amici, ci siamo. Ci ritroviamo con il programma Flashback Music Memories anni 70, 80, 90 e 2000. Naturalmente con Corrado Marescalco. Tanti successi per voi per rispolverare belle melodie, ricordi e belle sensazioni. Iniziamo subito alla grande con il disco The First.

Abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano degli anni Ottanta. È il singolo del gruppo musicale statunitense Kool & Gang, pubblicato nel dicembre del 1981 come terzo estratto dal 15° long play in studio Something Special. Autori del brano sono George Brown, Ronald Bell, Curtis Williams, Dennis Thomas e il grandissimo James G.D. Taylor. Disco Funk, Get Down On It, Kool & Gang. Get down on La musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

0: confondisca sta dogazza.
1: Allora, sembra quasi una massima del mito vivente Pino Daniele, 1979, con questo brano dal titolo Iso Pazzo. Brano musicale che è stato inciso nel febbraio del 79, fu pubblicato come singolo appunto di quell'anno, e naturalmente poi ricordiamo anche il retro, potesse essere all'ero del 45 giri, quindi lato B. Pino Daniele qui a Flashback Music Memories, qui naturalmente con Corradone Scalco.

0: un sound tutto particolare. Naturalmente parliamo di Funky Dread e Street Soul, Soul to Soul con People. Come terzo e singolo estratto dal loro secondo album in studio, volume 2, 1990, e New Decade. La canzone vede la partecipazione della cantante Mercy Lewis ed è stato un notevole successo commerciale, soprattutto in Italia, dove ha raggiunto la posizione numero 10 nelle classifiche dei singoli più venduti. Soul to Soul, People. Abbiamo il saluto della nostra amica Rossella da Matera.
1: Tanti saluti da Matera agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale all'amico Corrado Marescalco. Complimenti per la trasmissione.

una bella melodia che noi abbiamo inserito nella nostra scaletta di oggi, Flashback Music Memories 1997. Mario Lavezzi, un brano di Mario Lavezzi, si intitola anche Settembre, scritta con i testi di Mogol ed era originariamente contenuta nell'home plane Voci e Chitarre, cantata in duetto con Elena Roggero. Mario Lavezzi. Accendi la tua voglia di musica, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

È un grande capolavoro per gli Heart, Wind & Fire, Terra, Vento e Fuoco, 1975. È una celebre ballata d'amore di questo grande gruppo statunitense all'interno del loro sesto album in studio, che si chiama That's the Ways of the World. Heart, Wind & Fire, Reasons.

Allora, un brano del genere lo poteva fare solamente lui, il grande super molleggiato Adriano Celentano. Questo è un brano del 1972, caratterizzato da un testo volontariamente incomprensibile e sonorità marcante funk. Si chiama Prison Calling Has Not Chosen. All right, Adriano Celentano.

sicuramente un grande successo, è il caso di dirlo. Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine è il singolo del gruppo musicale statunitense Guns N' Roses, pubblicato il 17 agosto del 1988 come terzo estratto dal primo long play in studio Appetite for Destruction, genere hard rock. Naturalmente salutiamo Romina e tutto il fan club di La Spezia di Flashback Music Memories. Ciao!

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

amici, siamo arrivati agli anni 2000, per l'esattezza 2013. Cesare Cremonini ci ha proposto questo grande capolavoro che naturalmente realizzò il 1 febbraio del 2013 come terzo estratto dal quarto album in studio, La teoria dei colori. Si chiama La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini. Sound universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Sicuramente una voce superba per quanto riguarda Russ Ballard, Voices 1984. È il sesto album in studio per quanto riguarda il cantante e chitarrista inglese Russ Ballard, pubblicato dalla EMI su vinile genere rock. Russ Ballard, Voices, anni 80.

Per la serie Come passa veloce il tempo, 1990 usciva questo grande capolavoro di Lucio Dalla, Cambio, dove c'è quel grande successo dal titolo Attenti al lupo. È il 13° long play in studio per il cantautore bolognese Lucio Dalla. Il brano è un viaggio nostalgico e riflessivo sullo scorrere del tempo e sul cambiamento delle epoche. Si chiama Tempo, Lucio Dalla. Allora, per restare in tema, la musica senza tempo, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Anni 70, 80, 90, 2000.

è sicuramente una notte da ricordare. A Night to Remember 1982, Shalamar. È il celebre singolo del gruppo musicale R&B, disco e naturalmente statunitense, Shalamar, tratto da Long Plane Friends 1982, A Night to Remember. Siete all'ascolto di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: brano, ritornello molto orecchiabile a Fabi Fibra con Applausi per Fibra 2006.
1: Fai l'ultimo sforzo.
0: Pubblicato il 4 aprile del 2006, quindi siamo saliti fino al 2006 come primo estratto dal terzo album in studio, Tradimento, genere hip hop. Fabi Fibra, Applausi per Fibra.

anni 80, siamo arrivati al 1986 con i Kissing the Pink, baciando il rosa, letteralmente. One Step, gruppo britannico degli anni 80, realizzarono questo singolo dal titolo appunto One Step ed è diventato un grandissimo successo in Italia e nel mondo, presente anche nelle compilation storiche One Shot 80. È la musica che emoziona, Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Allora amici, abbiamo ascoltato questo grande successo degli anni 90 per il gruppo Pooh, Senza musica e senza parole, 1994. È incluso nell'on plan Musica dentro. La musica è stata composta da Dodi Battaglia, mentre il testo è stato scritto da Stefano Dorazio. Salutiamo tutti i pullovers in ascolto. Allora amici, noi abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua con Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Da Corrado Menescalco è tutto, ciao!

ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

mi fa vivere attraverso la gente, perché il mio amore non si rivolge al solo, ma si rivolge ai tanti, non si cura del tempo.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

0: ritrovati a Passione Jazz, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Siamo partiti molto bene. La musica di John Coltrane con Johnny Hartman e questa My One and Only Love. Anche questa puntata dedicata veramente ai classici. Allora, visto che parliamo di classici,
1: there goes Mac the Knife.
0: Parliamo di Louis Armstrong. Eccolo qua con Mad Knife, un classicone, un evergreen, la voce inconfondibile, la tromba di Satchmo, per proseguire Passione Jazz, assolutamente da seguire e da ascoltare in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: pig and such.
1: Grande, grande versione di Made in Life a cura di Louis Armstrong, perché fino a questo momento magari abbiamo privilegiato solo ed esclusivamente le parti strumentali del jazz, ma c'è tanto jazz anche cantato, e cantato alla grande come solo lui poteva fare, Louis Armstrong. Questo invece è Chet Baker, non può mancare. Dall'album My Funny Valentine, The Best of Chet Baker, questa è Autumn Leaves.

grande, grande musicista Chet Baker, un po' sopra le righe, come si suol dire, però eccezionale. Lo ricordiamo anche da giovanissimo in alcuni film italiani, in compagnia di Mina, di Celentano, ebbene sì, ha avuto anche una parentesi cinematografica con delle apparizioni dove appariva proprio interpretando se stesso. Grande Chet Baker con Autumn Leaves, l'abbiamo riascoltata questa versione, ovviamente ci sono tante versioni, ultimamente anche quella di Cannonball Adderley, ma ne avremo altre ancora. Ora invece diamo spazio al maestro, stiamo parlando di Miles Davis. Questa è My Funny Valentine, una registrazione al Blue Note, quello di Rudy Van Gelder.

Rudy Van Gelder Remaster 2007, da un album che ci riporta, un album commemorativo che ci porta al 50° anniversario della Prestige. Era la versione di Miles Davis Quintet, My Funny Valentine. Siete all'ascolto di Passione Jazz in compagnia di Graziano D'Andrea. Continuiamo ancora ed ora una soundtrack famosissima, parliamo di Moon River. Questa è la versione di Vince Guaraldi Trio.

0: Così abbiamo ascoltato anche il Vince Guaraldi Trio da un album meraviglioso che si intitolava Cast Your Fate to the Wind.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams. Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

Questo era McCoy Tyner dal suo meraviglioso album che si intitolava Today and Tomorrow, e avete riconosciuto sicuramente questo brano, When Sunny Gets Blue. Un tocco dolcissimo e meraviglioso. Continuiamo perché abbiamo una bella scaletta con tanti tanti classici e tanti artisti importanti. Il prossimo lo conosciamo molto bene, la sua versione di Summertime, lui è Charlie Parker.

Time, nonostante il titolo, un brano buono per tutte le stagioni. Duke Ellington e John Coltrane insieme per questa My Little Brown Book.

Dicevamo solo classici e solo grandi artisti, grande musica oggi a Passione Jazz, un duo eccezionale, Duke Ellington e John Coltrane insieme per questa My Little Brown Book, ma non finisce qui perché sta arrivando Kenny Burrell in un lavoro rimasterizzato da Rudy Van Gelder ed è un altro degli standard jazzistici a livello internazionale. Sto parlando di Midnight Blue.

Abbiamo lasciato fluire la musica, questo era il Gary's Team di Bill Evans, un bellissimo brano che è stato poi rimasterizzato agli inizi degli anni 2000 e ci è stato restituito nella sua veramente meravigliosa interezza. Gary's Team, dunque, di Bill Evans. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento odierno con Passione Jazz. Lo facciamo con un brano che spesso e volentieri abbiamo ritrovato, tante le versioni, anche versioni più recenti di Cantaloupe Island. Lui è Herbie Hancock, rimasterizzato da Rudy Van Gelder, ed è l'ultimo brano di oggi di Passione Jazz. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, spero che la nostra compilation sia stata di buona, sia stata insomma ben accolta, e con questo meraviglioso brano vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti da

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Radio Tiguglio.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. La Radio a Modo Mio. Con Max Lanzi.
2: Ok. Ben ritrovati amici della Radio Modo Mio, anche quest'oggi noi della compagnia dell'Ever Funk vi accompagneremo in un viaggio tra grandi classici della disco, del funk, della dance, con qualche incursione nelle sonorità più attuali. Io sono Max Lanzi e come ogni settimana sono insieme al mio tecnico del suono, Dr. Funker, da Pesaro. E com'è nel nostro modo di fare, vi ricordo i riferimenti: la posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it, messaggistica di Facebook e il nuovo canale su WhatsApp. Basta digitare nella ricerca dei canali laradioamodomio.it. A tra poco.
1: Alla Radio a Modo Mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La Radio a Modo Mio, con Max Lanzi.
2: Ok. Bene, allora, frutto della ricerca, anche dell'ascolto settimanale, due pezzi, ma ne ascoltiamo uno adesso del 2026, agosto per la precisione, quindi è molto fresco, un trio svedese, il Swedish House, con la loro Happiness So Sad. A tra poco.

0: La radio a modo mio con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, un bel pezzo funky house degli anni 2000, per esattezza 2026. Ora ci ascoltiamo un Peggy Goo, sempre del 2026, una proposta che ci è stata fatta da un nostro amico ascoltatore sulla nostra casella di posta elettronica, Woman, pubblicato nel 2026 insieme alla cantante nigeriana Aira Star. È un brano molto estivo, dance, costruito proprio su quell'energia house disco che caratterizza proprio l'artista Peggy Goo. A tra poco.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: E questo per essere chiari. Allora adesso un pezzo italiano, quelli che ben pensano Franky High Energy, scritto da Riccardo Senigallia, un cantautore, scrittore soprattutto di pezzi storici, ma tra poco avremo anche un pezzo suo in romano. Insomma, questo pezzo Franky High Energy lo ha portato in giro per il mondo nel 1997, tratto dal suo album La Morte dei Miracoli, è stato un singolo trainante dell'album e vinse il riconoscimento come canzone dell'anno al Premio Italiano della Musica. Ce l'ascoltiamo.
2: È solo l'utile.

0: La Black Music anni 90.
1: Bene, qui siamo nel 2019, dall'album Spietato, brano portante del film appunto Lo Spietato, con Scamarcio, Riccardo Sinigaglia, una figura molto interessante da raccontare, soprattutto perché è uno di quegli artisti che spesso conosciamo attraverso le canzoni degli altri. Bene, ce l'ascoltiamo, a tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Beh, bel pezzo veramente quello di Riccardo Sinigaglia. Ad ora Madonna Celebration, l'album, Sorry il singolo, è del 2009. Nel 2005 Madonna torna sulla pista da ballo con Sorry, uno dei brani di Confession, Dance on Floor, ma dietro quel ritmo irresistibile c'è una storia molto meno allegra. Una relazione arrivata al capolinea con Madonna che dice chiaramente che ormai le parole e le scuse non servono più. E noi ce l'ascoltiamo qui alla radio a modo mio insieme alla compagnia dell'Everfunk.

0: Alla radio, a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Bene, qui siamo nello spazio che piace tanto al sottoscritto. Un pezzo rivisitato e corretto dal mio amico DJ internazionale DJS, anzi, approfitto per convogliare la vostra attenzione sul suo canale YouTube. DJS è un fantastico DJ producer greco, ma è famosissimo in tutto il mondo. Ci ascoltiamo una sua creazione, in realtà una rivisitazione di un pezzo di Lader Van Gross, colui che ha venduto semplicemente 40 milioni di dischi e andando in tutto il mondo. Bene, ce l'ascoltiamo e poi di nuovo qui insieme alla radio a modo mio.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: James Brown, l'uomo che ha inventato il groove e ha cambiato per sempre il DNA della musica moderna con il suo leggendario 1, 2, 3, 4. James Brown, quando parte la sua chitarra ritmica e inconfondibile, i fiati colpiscono dritti allo stomaco. Eccolo qua, James Brown.
1: Dal montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

talk cover che non si apre. Allora, dal Sudafrica con amore, ecco la magia ipnotica e travolgente dell'artista che andiamo a ascoltare tra poco, di Master KG, insieme alla voce straordinaria di Nosembo Zikode. Stiamo parlando, alzate il volume, lasciatevi trasportare da queste vibrazioni inconfondibili qui alla radio a modo mio. Questa è Gerusalemme.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Allora, correva l'anno 1986 quando il leggendario Marshall Jefferson, l'uomo che ha dato un'anima orchestrale profonda alla primissima house music di Chicago, ha pubblicato quello che sarebbe diventato l'inno assoluto dei club di tutto il mondo, l'immortale, immortale re, veramente Move Your Body, la house music anthem per eccellenza.

Bene, insomma, siamo arrivati al termine di questo viaggio musicale che ci ha fatto attraversare quasi 50 anni di grandi successi, dalle atmosfere funk e disco degli anni 70 fino alle produzioni dance più contemporanee. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi questa selezione di brani che continuano a far ballare vive generazioni infinite. L'appuntamento è la prossima settimana con una nuova musica, nuove storie e tante altre curiosità del mondo delle sette note. Da Max Lanci è tutto, buona serata e continuate ad ascoltare buona musica. Un abbraccio dalla compagnia della

0: la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Cognome!
1: Alex!
0: Cognome!
1: Sì, sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui, su Radio Tiguglio.
0: E il programma?
1: Troppo forti.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì, dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti!
3: Con Alex De Sì.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
5: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
4: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
5: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
4: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
5: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
4: Shadow Slide con i Senza Radio.
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
7: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo due ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.